Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare

i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero

che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro

pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma

liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il

il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi.
prega per noi, consolatrice degli afflitti,

prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.
1: I love Jesus. Love is passion. Love is creative. Love is in rhythm.
2: Love is the key to happiness. I love Jesus.
1: The source of my creativity comes from love. I love Jesus.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241.

Puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato.

maturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

sorelle carissimi, accogliamo con gratitudine e con gioia in mezzo a noi le spoglie mortali di San Leopoldo Mandić, segno eloquente della misericordia e del perdono di Dio. La sua presenza qui a Loreto è per noi un onore e insieme un forte richiamo a fare della nostra vita un dono d'amore, a interesse di misericordia e di perdono, a intessere di misericordia e di perdono ogni nostra relazione e ogni nostro progetto, a edificare le nostre comunità nella pace e nell'unità. La sua umile e potente intercessione ci accompagni in questo cammino.

0: onnipotente, eterno,
1: giusto e misericordioso Dio, concedi a noi miseri di fare per tuo amore ciò che sappiamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che a te piace, affinché interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il nostro Signore Gesù Cristo, e con l'aiuto della tua sola grazia giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità perfetta e nell'unità semplice vivi e regni e sei glorificato, Dio onnipotente, per tutti i secoli dei secoli.
2: Piccolo San Leopoldo, tu sei stato un gigante della carità. Il tuo cuore, in sintonia con quello di Gesù, ha ardentemente desiderato l'unità di tutti i cristiani in un solo ovile, sotto un solo pastore. Prega per noi, affinché siamo pazienti e tenaci costruttori di unità. Piccolo San Leopoldo, tu sei stato un faro di misericordia. Ai peccatori che ti avvicinavano hai fatto sentire l'abbraccio di Dio e la gioia del perdono che sana ogni ferita. Prega per noi affinché siamo volto e braccia della misericordia di Dio. Piccolo San Leopoldo, tu sei stato grande nell'umiltà. Hai messo l'orgoglio sotto i piedi e hai camminato sulle orme di Maria, imparando da lei la fede dei semplici e l'obbedienza degli eroi. Prega per noi affinché siamo limpidi e umili servitori di Gesù. Piccolo e grande San Leopoldo, aiutaci. Amen.
1: Il Signore vi benedica e vi protegga.
2: Amen.
1: Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
2: Amen.
1: Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
2: Amen.
1: E per intercessione di San Leopoldo, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Buon pranzo per chi deve ancora pranzare.

Benvenuti a Tijuana, un tempo ricca città di frontiera tra Messico e Stati Uniti, in grado di richiamare migliaia di persone in cerca di lavoro. Tijuana è a due passi da San Diego, con la quale costituisce di fatto un'unica area urbana, aperta ai molti statunitensi che vi giungono per turismo o affari più o meno leciti, ma a buon mercato.

0: A Tijuana, i salesiani di Don Bosco sono presenti con alcune parrocchie e da oltre 20 anni con un progetto che copre oggi il territorio con ben 6 oratori.
1: Come tutto oratorio salesiano, è una
2: come tutti gli oratori salesiani, è una casa dalle porte aperte. Abbiamo attività di tipo catechistico e religioso, sportive, formative e associative.
0: L'oratorio salesiano diventa un vero punto di riferimento nel quartiere. Qui i bambini e i ragazzi sono accolti senza badare alla loro provenienza e anche chi sarebbe escluso dal circuito scolastico istituzionale può ricevere un'istruzione. Il lavoro si è moltiplicato e conta sempre più sull'aiuto di volontari adulti e giovani, anche provenienti da altri paesi.
2: La maggior parte sono stranieri, austriaci. Lavorano un anno e non possiamo integrarli direttamente nelle attività. Di solito sono animatori all'interno di attività che sono già collaudate in un oratorio. E per lo più in queste attività sono incaricati dell'animazione.
1: E loro stanno più come in qualità di animatori delle attività.
0: Elisabeth viene dall'Austria ed è una giovane volontaria. Ha scelto di donare un anno della sua vita agli altri e si è messa a disposizione di Don Bosco e dei suoi salesiani. Con buona volontà, ma anche competenza.
3: Credo sia difficile lavorare con queste persone, però sono contenta perché so che hanno bisogno di aiuto e io posso farlo. Nella scuola, con i bambini e in varie attività. Sto con i bambini, giochiamo.
4: Niños y jugamos.
0: Elisabeth svolge diverse attività con i bambini, ma soprattutto sta con loro, sta con la gente. Si reca tra le abitazioni più povere in visita alle famiglie.

0: Anche Jacob viene dall'Austria. Ha 18 anni e si prodiga per i bambini di Tijuana. Non è facile, ma gli hanno già rubato il cuore.
1: A veces me cuesta un poquito levantarme, digamos.
2: A volte mi costa un po' svegliarmi. Non solo per la stanchezza, ma anche perché ogni giorno viviamo situazioni difficili. Ma bisogna farsi venire la voglia, come si dice in Messico. E sono ottimista. È per questo, credo, di proseguire con il progetto.
1: Algo así me esperaba antes también del proyecto aquí.
0: Teresa per mesi ha raccolto il denaro necessario al viaggio e alla permanenza in Messico. Tutti l'hanno aiutata sulla parola perché la conoscevano.
3: Mi è costato 3.600 euro venire qui e ho dovuto procurarmeli io stessa. Sono stata presso imprese del mio paese che mi hanno patrocinato dandomi il denaro per sostenermi nel venire qui.
2: I volontari ci ringiovaniscono, portano vitalità. Condividiamo con loro casa, cibo, apostolato, i momenti di preghiera e di relax. E nell'apostolato sono i nostri angeli custodi. Sono con noi, ci sono di supporto. Sono molto docili, obbedienti e lavoratori. Molto disponibili.

Dagli anni 80 del Novecento, la vita di Tijuana è segnata dalla presenza di quel muro all'apparenza fatiscente. Oltre 1000 chilometri separano due mondi e fagocitano ogni anno migliaia di vite.

0: un'ampia parte dell'oltre 1,5 milioni dei suoi abitanti è bloccata qui dalla crisi economica, impossibilitata a tornare da dove è arrivata anni prima in cerca di lavoro.
1: Veniamo a cercare una vita differente. Prima in questa città c'erano più opportunità. Ora le cose sono cambiate, l'economia è cambiata e non c'è molto da fare.
2: Attendiamo praticamente alla maggioranza delle persone.
3: Ci occupiamo in gran parte delle persone che in qualche modo hanno cercato di passare la frontiera e che per molte ragioni non ci sono riuscite e si sono fermate qui in Tijuana. E nel fermarsi non hanno fatto una vita normale. Hanno vissuto in attesa di passare, ma senza fare nessun progresso. Sono famiglie destabilizzate e senza radici.
2: Famiglie destabilizzate che non lograno echar raíces.
0: Il lavoro per i salesiani è davvero molto e grazie al volontariato è stata allestita la mensa Padre Chava, nota in tutta Tijuana. Dalle 6 del mattino a mezzogiorno, 4 giorni la settimana, è possibile trovare un pasto caldo e gratuito, non senza essersi puliti le mani e detta una preghiera per ringraziare.

0: Minerva lavora qui da 10 anni.
1: Mi piace aiutare le persone. Vedo che la gente ha fame e mi piace dare una mano. Fare le cose con piacere, con allegria, senza ricevere nulla in cambio.
0: Lo stile del volontariato salesiano è contagioso. Anche Guillermo da qualche mese dà una mano, povero tra i poveri.
2: Come sono disempleato?
3: Sono disoccupato e vengo qui per passare il tempo facendo qualcosa come volontario. E sì, anche per fare la prima colazione.
2: Vengo a desayunar también.

A centinaia arrivano ogni giorno da varie parti del Messico o dal Centro America, sperando di varcare la frontiera, il muro della vergogna, come lo chiamano qui, che arriva fino al mare. L'America è a pochi metri, ma è un miraggio. Poche ore di cammino nel deserto possono rivelarsi fatali. Il freddo, il caldo torrido, i serpenti, la polizia che pattuglia le colline e il cielo.

0: anche questo commercio di esseri umani si è organizzato fino a diventare un lavoro o un teatro della vita con ruoli precisi e tariffe definite a seconda della città che si vuole raggiungere.
1: Sta il poliero,
2: il polivendolo, la guida e il coniglio. Il polivendolo è colui che contatta e contratta con le persone. La guida è colui che li fa passare attraverso la frontiera. E il coniglio è quello che distrae la polizia di frontiera perché la guida possa passare con le persone dall'altra parte. Stanno dovunque a Tijuana. E la polizia lo sa. Perché? Per mantenere le loro famiglie, tanto i mercanti quanto le guide o i conigli. È un lavoro normale, come qualunque altro lavoro. Traggono sostentamento per le loro famiglie, per mantenere i figli e andare avanti. E se qualcosa va storto, la polizia si rivale sui polli, su chi cerca di passare, non sugli altri. Perché è un lavoro come un altro.
1: Del modo che la polizia te pueda agarrar, mientras no sea un trabajo normal, es como un trabajo cualquiera.

0: dall'altra parte del muro c'è il sogno americano, o quanto ne resta con la crisi di inizio millennio. Maggiori possibilità di lavoro, il miraggio di grandi ricchezze, centri commerciali che sembrano chiudere le porte alla povertà. San Diego, San Francisco e Los Angeles sono le prime ad attirare chi arriva da Tijuana. Anche da questa parte del muro, a pochi passi dalle luci di Hollywood, i salesiani sono presenti con parrocchie e oratori che beneficiano del lavoro di molti giovani volontari. A Bellflower, sobborgo di Los Angeles, c'è lavoro per tutti. In oratorio bisogna seguire bambini e ragazzi in molte attività e i più grandi desiderano presto dare una mano. Ma è necessario prepararsi, lavorare in equip secondo un progetto educativo definito. Non è una cosa da improvvisare. E poi la parrocchia ha una particolarità.
1: Bueno, es una comunidad que tiene como...
2: È una comunità di circa 5.000 famiglie. E direi che il 50% siano latini, ispanici, qui diciamo latini. Le altre percentuali sono filippini e poi americani. Il gruppo dei latini è abbastanza grande e continua a crescere.
0: Avere provenienza ispanica, come Lisbeth, può essere un vantaggio nel fare animazione o catechismo. Si diventa giovani missionari tra coetanei, come nel primo oratorio di Valdocco.
3: Due volte alla settimana do una mano in parrocchia. Lavoro con i ragazzi del gruppo di ballo. La maggior parte sono latini e mi piace, perché sono più a mio agio. Mi piacerebbe anche lavorare con gli americani o ragazzi di altre provenienze. Sarebbe anche entusiasmante, però sì, mi piace di più con i latini.
0: Non tutti i parrocchiani però hanno i documenti di soggiorno regolari. Sono clandestini, ma magari sono qui da 10, 15 o anche 20 anni. Hanno una famiglia e un lavoro.
2: Io diria... Un 10% più o meno. Però per lo più non chiediamo nulla, non è necessario e perciò non si sa. Come salesiani innanzitutto lavoriamo con i giovani, quindi avviciniamo i giovani che vengono qui, magari senza documenti, per lavorare, perché si sentano accolti nella comunità, la sentano come loro casa.
1: No? Che questa è su casa.
0: La parrocchia, la comunità salesiana, diventano davvero una famiglia secondo lo stile di Don Bosco. E anche chi è clandestino sente nascere il desiderio di essere volontario, di essere giovane missionario tra chi è nella sua stessa condizione, ma solo e senza riferimenti.
2: La storia risale alla scuola superiore. Mi è stato proposto di studiare al Domenico Savio e ho detto, perché no? Non avevo idea di come sarebbe stato. E dell'amore e della passione già dal primo anno, che sono proseguiti ancora e ancora per i successivi 10 anni fino a oggi. Sento che qui dai Salesiani è la mia casa, dove sento di essere chiamato. Mi sento a casa. E amo questo posto e i ragazzi. La mia speranza per il futuro è sicuramente avere dei documenti. Ma non perché io desideri diventare un attore o proseguire con il college. È collegato a quanto sto facendo ora. Vorrei continuare a fare le stesse cose. Lavorare con i ragazzi qui, per i miei coetanei, con i salesiani.

Esaltazione della Santa Croce. Ti benediciamo, Signore, Padre Santo, perché nella ricchezza del tuo amore, dall'albero che aveva portato all'uomo morte e rovina, hai fatto scaturire la medicina di salvezza e di vita. Il Signore Gesù, sacerdote, maestro e re, venuta l'ora della sua Pasqua, salì volontariamente su quel legno e ne fece l'altare del sacrificio, la cattedra di verità, il trono della sua gloria. Innalzato da terra, trionfò sull'antico avversario e, avvolto nella porpora del suo sangue, con amore misericordioso attirò tutti a sé. Aperte le braccia sulla croce, offrì a te, o Padre, il sacrificio della vita e infuse la sua forza redentrice nei sacramenti della nuova alleanza. Morendo, rivelò ai discepoli il senso misterioso di quella sua parola. Il chicco di grano che muore nei solchi della terra produce un raccolto abbondante. Ora ti preghiamo, Dio Onnipotente, fa che i tuoi figli, adorando la croce del Redentore, attingano i frutti della salvezza che egli ha meritato con la sua passione. Su questo legno glorioso inchiodino i propri peccati, infrangano la loro superbia, guariscano l'infermità della condizione umana. Traggano conforto nella prova, sicurezza nel pericolo e, forti della sua protezione, percorrano incolumi le strade del mondo, fino a quando tu, o Padre, li accoglierai nella tua casa. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Preghiera al Sacro Cuore di Gesù. Cuore di Gesù, confido in te, ma aumenta la mia fiducia. Tu hai detto, chiedete e vi sarà dato. Basandomi sulle tue promesse, vengo a chiedere il tuo aiuto. Tu sei più interessato alla nostra felicità di quanto non lo siamo noi stessi. Per questo pongo nel tuo cuore le mie suppliche, le mie preoccupazioni, i miei dolori e le mie speranze. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Amen.

Donaci, Signore, un cuore nuovo. Apri i nostri occhi, Signore, perché possiamo vedere Te nei nostri fratelli e sorelle. Apri le nostre orecchie, Signore, perché possiamo udire le invocazioni di chi ha fame, freddo, paura e di chi è oppresso. Apri il nostro cuore, Signore, perché impariamo ad amarci gli uni con gli altri come Tu ci ami. Donaci di nuovo il Tuo Spirito, Signore, perché diventiamo un cuor solo ed un'anima sola, nel Tuo nome. Amen.

Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai donato questa famiglia. Ringraziamo il tuo amore che ci accompagna, l'affetto che sostiene le nostre relazioni nel cammino di ogni giorno. Grazie perché ci chiami ad essere dono e ricchezza nella nostra comunità cristiana e nella società. Rendici perseveranti nell'amore, liberi dal denaro e dalla brama di possesso, umili e miti nel rapporto con gli altri. Rendici felici nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Rendi il nostro amore seme del tuo regno. Custodisci in noi una profonda nostalgia di te, fino al giorno in cui avremo la possibilità, insieme con i nostri cari, di lodare in eterno il tuo nome. Amen.

Preghiera al Signore. Signore, donami una mente capace di pensare solo al bene, perché chi pensa bene agisce altrettanto bene, e chi opera bene e nel bene sperimenta la gioia per sempre. Signore, donami un cuore tenero, che vinca le resistenze dell'odio e del risentimento, e che sappia guardare la realtà con l'ardore della passione con la quale tu ci hai salvato nel mistero della croce. Dio della gioia, fa che questo mondo afflitto dalla noia possa sperimentare la vera felicità che solo tu puoi donare a chi cerca sinceramente la verità. Dio della serenità, dona ai nostri giorni e a tutte le persone del mondo una vita tranquilla e senza affanni, durante la quale possiamo sperimentare il tuo amore paterno e la tua provvidenza, senza limiti di spazio e di tempo. Fai scendere, o Gesù, principe della pace, sul volto di quanti soffrono, nel corpo e nello spirito, il tuo sorriso divino, fatto di serena disponibilità alla volontà di Dio. La Vergine, madre della gioia, che ha sperimentato la vera felicità, incontrando il tuo volto gioioso nel tempo e nell'eternità, interceda per questa umanità, perché recuperi il dono della gioia e della pace, amando questa terra con un cuore materno, aperto alla felicità che non ha tempo. Amen.

Cari amiche e cari amici, eccoci ancora insieme per questa nuova puntata di Quaderni d'Arte Sacra. Oggi la puntata è dedicata alla figura di San Giovanni. Ecco, è da un po', diciamo, che stiamo analizzando le figure degli apostoli. E incominciamo subito con un'immagine, una bellissima opera di Guido Reni. Ecco, questo grande artista bolognese che ha operato appunto non solo a Bologna ma anche a Roma nell'ambito di una, diciamo, ripresa del classicismo soprattutto quello di Raffaello, alla luce dei nuovi insegnamenti, ecco, che scaturivano da questa accademia, l'Accademia degli Incamminati, che era stata fondata dalla famiglia Carracci, Annibale, Ludovico e Agostino Carracci, che riformarono la pittura, perché diciamo che siamo proprio all'inizio del 600, abbiamo quasi superato quella fase del cosiddetto manierismo e quindi si sentì la necessità di ritornare a quel classicismo naturalistico tipico dei primi decenni del 500, ecco, giusto per ricordarvi, così per farvi un attimo la memoria, al classicismo di Raffaello, ecco. Guido Reni appunto realizza le figure degli apostoli. Ecco, la prima opera che vediamo è appunto questa dell'immagine appunto di San Giovanni Evangelista mentre sta scrivendo il suo Vangelo. Ecco, come voi ben sapete, San Giovanni era il prediletto, ecco, l'apostolo giovane, il prediletto di Gesù. È una bellissima, diciamo, immagine, una bellissima opera che ci fa vedere proprio questo ritorno, ecco, non solo alla bellezza idealizzata di Raffaello, ma soprattutto anche a una ripresa di quel naturalismo tipico proprio della scuola degli Incamminati, proprio quella che vi dicevo prima, fondata appunto dalla famiglia Carracci. Ecco, ora vedremo anche il suo autoritratto. Ecco, è da un po' di puntate che cerco di farvi conoscere l'esecutore dell'opera, perché questo è importante. Ovviamente non di tutti gli artisti abbiamo l'autoritratto, di molti artisti di cui non vi faccio vedere nulla è perché abbiamo dei presunti ritratti, ecco, ma non un vero e proprio autoritratto. Invece questo che vediamo in questa ora è appunto un ritratto di Guido Reni, eccolo qui, Guido Reni che ci guarda e non ci guarda, però attenzione, perché ha uno sguardo particolare, vedete, è quasi, cioè non ci mette realmente in comunicazione, guardate, sembra che ci stia guardando, ma ci guarda, supera il nostro sguardo. Guido Reni si è, diciamo, dipinto, si è auto ritratto con così la tavolozza in mano, ecco, è l'iconografia classica proprio del pittore, guardate anche con i colori che sta impastando su questo fondo nero e risalta proprio il tondo, ecco, l'ovale del suo volto, eccolo. Il prossimo artista invece è uno spagnolo, il prossimo artista che ora vedremo è uno spagnolo e si chiama Diego Velázquez. Ecco, Velázquez ha operato nella Spagna del 600, forse uno dei più grandi pittori spagnoli, senz'altro, questo Diego Velázquez, insieme al Greco, che hanno informato il 600, appunto per quanto riguarda Diego Velázquez, il 600 spagnolo. Ecco, Diego Velázquez ha realizzato il dipinto, appunto, di un dipinto dedicato a San Giovanni Evangelista. Ecco, questo è un dipinto un po' particolare, a parte che è a figura intera, però

18 circa, ecco quest'opera, 1918 circa, e si trova a Londra, alla National Gallery. Ecco, Diego Velázquez era nato nel 1599, quindi capite benissimo, 19-20 anni, insomma, ecco, ha realizzato questo ritratto nelle vesti di San Giovanni Evangelista, che sta scrivendo il Vangelo e guarda alla sua destra, in alto, a sinistra, è illuminato, diciamo, dallo Spirito Santo. È un autoritratto, ovviamente si suppone che sia un autoritratto suo, appunto. Si è ripreso con i baffetti. Guardate, è interessantissimo questo ritratto nelle vesti, appunto, di San Giovanni Evangelista. Anche qui vedete Diego Velázquez, che, appunto, come dicevo prima, è nato nel 1699 ed è morto nel 1160 a Madrid, e, diciamo, guarda ovviamente alla pittura italiana. Ecco, cioè, il tramite è sempre la pittura, quella appunto naturalistica del classicismo, anche di Caravaggio, proprio italiana, che gli è arrivata, diciamo, tramite appunto i caravaggeschi, che appunto si formarono dopo la morte di Caravaggio. E soprattutto guarda anche a quel naturalismo che è proprio della scuola bolognese. Ora vediamo invece il suo vero autoritratto. Ecco, qui questa è una supposizione, che sia lui. Comunque è certo al 99% che sia un ritratto giovanile di appunto Diego Velázquez. Ecco, ora la prossima immagine, eccolo qua, ecco, vedete, qui è ovviamente un autoritratto della maturità, ecco, perché questo è datato 1640 circa, 1640 circa, e si trova a Valencia al Museo delle Belle Arti. Ecco, guardate, c'è una forte somiglianza, chiaramente, c'è una forte somiglianza con il presunto ritratto giovanile che abbiamo visto prima, appunto, nelle vesti di San Giovanni Evangelista. Ecco, guardate qui lo sguardo, com'è penetrante, è una cosa incredibile. Se il ritratto di Guido Reni ci trapassava, ecco, questo invece ci coglie, ecco, dentro, vedete, vuole trasmetterci tutta la sua profonda personalità. È un grande artista, senz'altro, no? Con dei meriti incredibili, perché lui dipingeva quello che effettivamente vedeva, anche la famiglia reale, ecco, la dipingeva così com'era, senza tanti abbellimenti, senza tanti abbellimenti come magari altri pittori in situazioni analoghe alla sua facevano nei confronti degli aristocratici. Bene, la prossima opera, invece è di un artista che forse è poco conosciuto, Domenico Corri, è un artista del nostro Settecento ed è un artista che ha realizzato questo tondo che è veramente bellissimo, è una cosa incredibile, veramente, come ha, diciamo, dipinto questo San Giovanni che sembra quasi un piccolo dio, guardate, è una cosa incredibile. Eccolo qui, bello, bellissimo, che guarda in alto. Perché è ispirato ovviamente dallo Spirito Santo. Domenico Corri, vi ricordo che è nato a Viterbo, era laziale, nel 1721 era nato nel Lazio ed è morto nel 1803 a Roma. Ecco, questa è una tempera su tavola che misura 60x43 centimetri, 60x43 centimetri. Questo tondo, vedete, segue l'iconografia quella classica in cui abbiamo appunto San Giovanni che sta scrivendo il Vangelo, ispirato, guarda in alto e davanti a sé ha l'aquila, il simbolo proprio della fortezza. L'aquila è anche quella che guarda il sole, riesce a guardare il sole senza essere accecato, quindi guarda la verità. Ecco, come appunto sta facendo in questo momento, come lo ha colto, diciamo, ecco, nella sua interpretazione sacra, iconografica, Domenico Corri. Di Domenico Corri,
allora, questo vi ho detto che è stato realizzato circa nel 1750, quindi aveva circa 30 anni, ecco.

Si è, diciamo, dedicato molto all'iconografia, diciamo, quella sacra, ma ha realizzato anche opere profane. Ora vediamo il suo autoritratto, che è un autoritratto a figura intera. Ecco, un autoritratto, anche qui segue ovviamente l'iconografia tradizionale del pittore con la tavolozza, eccetera. Ma qui adesso, ora lo vedremo mentre sta dipingendo. Eccolo qua, mentre sta dipingendo. Sta guardando il modello, vedete, è preso un po' così di tre quarti mentre dipinge un modello, probabilmente, anzi senz'altro questo è un Ercole, vedete in fondo appena fatto l'abbozzo, vedete ora sta diciamo rifinendo le parti, è un Ercole come vi ho detto prima e così si è autoritratto in una posa classica tradizionale, ecco diciamo. Non guarda l'interlocutore, ma si fa vedere mentre sta lavorando. Ecco, i colori sono chiari, vedete come nell'opera che abbiamo visto precedentemente, sono tipici proprio di una tendenza, appunto a quella della, diciamo, i primi decenni del Settecento, che superavano quelle pesantezze barocche per andare verso il rococò, verso uno schiarimento della tavolozza e anche una certa movimentazione, come si può dire, leggiadra, ecco, non violenta come appunto avviene nelle opere barocche, della superficie pittorica e della storia appunto che noi vediamo. Ecco, in questo caso è una semplice storia, lui che è nello studio che dipinge un Ercole. La prossima opera è di un russo, è di un russo che ha vissuto i primi decenni dell'Ottocento senza essere, diciamo, come possiamo dire, intaccato, ecco, dalle nuove tendenze che si andavano formando in quegli anni. I primi decenni dell'Ottocento sono gli anni del romanticismo. Poi superato il 1700, 1830, 1840, si inizia la tendenza del realismo, quindi si accantona, ecco, per certi versi la pittura sacra per dedicarsi maggiormente ai problemi sociali. Ecco qui questo artista, Vladimir Boron-Vinskovskij, l'abbiamo già visto altre volte, un nome un po' particolare, invece si è dedicato, diciamo, alla ritrattistica sacra ed era specializzato nei ritratti, ecco, in generale. E questo che vediamo è appunto il San Giovanni Evangelista. Ecco, è un bellissimo San Giovanni che ovviamente si rifà, per quanto riguarda la stesura pittorica, alla grande pittura italiana, ovviamente, soprattutto quella del Seicento bolognese. Ecco, vediamo, ci sono delle affinità, se vi ricordate quella che abbiamo visto precedentemente di Guido Reni, ecco, vedete che abbiamo delle analogie. E qui questo artista, che era nato in Ucraina, ecco, attenzione, nato in Ucraina, e si dimostra attento proprio a quelle sensibilità realistiche e pittoriche della scuola bolognese, in particolare, appunto, come abbiamo visto prima, a Guido Reni. Qui l'iconografia è tradizionale, c'è l'aquila e lui con la penna che sta scrivendo il suo Vangelo. Ora vediamo anche un suo autoritratto, ecco perché è importante l'autoritratto, perché ci rivela che cosa? La personalità dell'artista, ecco. E in effetti, eccolo qui, ecco, questo è un suo autoritratto che è stato realizzato quando aveva circa 40-45 anni, circa. Lui è morto nel 22 e questo è un olio su tavola che si trova a Mosca, alla Galleria Tretiakov. Ecco, la Galleria Tretiakov è una sorta di museo in cui vengono realizzate anche mostre, diciamo, di artisti contemporanei o storici. Ecco, questo vedete, è un ritratto che invece ci guarda, vedete, ecco, ci guarda e cerca di così ci coglie, ecco, sostanzialmente, e ci porta dentro la sua personalità. È un uomo molto intelligente, guardate, la fronte alta,
gli occhi limpidi, guardate, ecco, di una sincerità incredibile, e si è così dipinto in una maniera, con una stesura molto veloce, ecco, rispetto alla pittura che lui ha usato prima, quando abbiamo visto appunto il San Giovanni, San Giovanni Evangelista, ecco, vedete qui è più accennata, è più veloce, è quasi così, non dico impressionista, ma diciamo nella stesura non ha mantenuto quei canoni stilistici che invece adotta quando realizza un vero e proprio ritratto, ecco, qui e non è la prima volta che gli artisti, diciamo, si sdoppiano, ecco, quando realizzano il proprio ritratto sono veloci, ecco, molto moderni sostanzialmente, e l'abbiamo visto anche nelle altre puntate con altri artisti, anche del 500, del 600, che cambiano completamente quando si tratta di autoritrarsi. Ecco, lasciamo il nostro bravo Vladimir per ritornare ancora nell'area bolognese e vedremo ora un ritratto a figura intera, appunto, un ritratto sacro a figura intera di appunto San Giovanni Evangelista. Ecco, questo ritratto è del domenichino Domenico Zampieri, bolognese, è nato a Bologna nel 1581 ed è morto nel 1641. Ecco, questo è una grande composizione, attenzione, perché misura 259 centimetri per 199 e si trova a Londra alla National Gallery. E appunto è intitolato San Giovanni Evangelista mentre scrive il Vangelo, ed è del 1625 circa, quindi una grande composizione. Probabilmente Domenico Corvi si è ispirato al volto realizzato da appunto Domenichino. Guardate, è simile. Ecco, qui invece l'impostazione è, diciamo, monumentale, ecco, quasi, dobbiamo dire, perché su questo fondo che si apre in un bellissimo paesaggio abbiamo San Giovanni che sta scrivendo il suo Vangelo, aiutato anche da questi angioletti, da questi puttini, ecco, bellissima questa così quasi innovazione, ecco, questa innovazione iconografica degli angioletti, ecco, che sostengono i libri dove sta scrivendo, i quaderni, ecco, dove sta scrivendo il Vangelo appunto Domenico Zampieri, detto il Domenichino per la sua diciamo statura. Anche qui l'iconografia non si discosta da quella tradizionale, con l'aquila ovviamente, poi ci sono queste aperture paesistiche tipiche proprio della pittura bolognese del 600. Ora vedremo anche il suo autoritratto che è così, è un po' particolare effettivamente, guardate, rispetto a quelli che abbiamo visto prima, forse questo è un autoritratto, è quello più timido. Ecco, diciamo che il Domenichino si è autoritratto così in una maniera, non so come si potrebbe spiegare, quasi fosse stato ripreso da un altro, ecco, invece si è autoritratto così in una maniera veramente da pittore timido, ecco, schivo, vedete, ecco, che tiene in mano questo libricino aperto, si è così con questo fondo scuro in cui si risalta il bianco del volto e della mano, no? Con il colletto appunto del vestito. E questo è stato realizzato tra il 1615 e 20 circa, e si trova a Firenze agli Uffizi. E Domenichino è nato nel 1581 ed è morto nel 41, ecco, vedete, questo è stato realizzato circa 20 anni prima della sua morte, diciamo è giovane, insomma va a 35-40 anni, ecco, ma ripeto, questo è un autoritratto un po' particolare, ecco, schivo, ecco, che quasi così fatto con una certa ritrosia. Bene, allora
con questo autoritratto particolare del Domenichino. Terminiamo questa prima parte, qualche minuto di pausa per la seconda parte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci per questa seconda parte che è incentrata invece su che cosa? Non tanto sui ritratti come abbiamo visto prima, ritratti appunto di San Giovanni Evangelista, ma sugli episodi della sua vita. Ecco, della sua vita. Devo dire subito che San Giovanni Evangelista non è un martire perché è morto di morte naturale, ecco, è uno dei pochi, ecco, che non ha subito il martirio. La prima opera che vediamo è un piccolo ciclo di affreschi realizzati, che sono stati realizzati da Giotto e dalla sua bottega. Ecco, questi affreschi si trovano a Firenze in Santa Croce. Quando entrate a Firenze di Santa Croce vi troverete a destra e a sinistra molte cappelle e quasi tutte sono state decorate nel 300, 400 e ovviamente anche nei secoli, negli anni successivi. Ecco, vediamo subito questa parete, ecco, che purtroppo non è tanto ben conservata, appunto, della vita di San Giovanni, che si trova, appunto, come ho detto prima, nella Basilica di Santa Croce, nella cappella, appunto, Peruzzi. Ecco, questi affreschi purtroppo si presentano abbastanza, diciamo, danneggiati e anche manomessi per certi versi, perché purtroppo nel Settecento erano stati scialbati, cosa vuol dire? Erano stati ricoperti, ecco, era passata, che so, la moda, avete capito? Non piaceva più, non piaceva più questo tipo di rappresentazione, che era Giotto, non era Giotto, non lo sappiamo se a quel tempo sapevano, ecco, cosa realmente stessero facendo. Comunque, fatto sta che sono stati ricoperti, ecco, e poi sono stati recuperati verso la metà del 1800, però con un restauro che lascia un po' a desiderare. Quindi purtroppo quello che vediamo è, diciamo, il 50%, ecco, giusto per essere abbastanza larghi di manica, di quello che ha realizzato Giotto. Ecco, la prima immagine che vediamo, cerchiamo seguiamo una conseguenzialità, andiamo in alto dove abbiamo la lunetta. Ecco, vedete, in alto abbiamo la mezza lunetta con San Giovanni che sta meditando, ecco, sta pensando, quella posizione tipica proprio della pittura di Giotto, se vi ricordate, a Padova, nella Cappella degli Scrovegni, abbiamo la Natività, no? La Natività di Gesù e appunto nella rappresentazione pittorica abbiamo San Giuseppe nella stessa posizione, che è mezzo addormentato, ma sta pensando. Ecco, qui in questo caso la posizione è simile a quella che vi ho detto prima ed è San Giovanni che sta appunto pensando alla visione di quello che poi lui scriverà sull'Apocalisse, perché noi sappiamo che ha scritto non soltanto il Vangelo ma anche l'Apocalisse di appunto San Giovanni. Vedete qui Giotto e la sua bottega lo ha rappresentato seduto così, in questa isola dove era stato esiliato da Domiziano, ecco, era stato un po' perseguitato, ma non comunque martirizzato assolutamente. E in quest'isola, appunto, scrive l'Apocalisse, ecco, l'Apocalisse appunto di San Giovanni. Nella parte centrale della parete abbiamo un episodio. Appunto che riguarda un miracolo che lui ha appunto realizzato. Questo miracolo, il miracolo, appunto, la resurrezione di Drusiana. Ecco, di Drusiana. Mi sono dimenticato di dirvi che è stato realizzato appunto questa parete, anche gli altri dipinti, ecco, della cappella, verso il 1315 circa. Ecco, verso il 1315 circa. Ecco, come vedete, Giotto e la sua bottega rappresenta il miracolo al di fuori delle mura della città, ecco, questa potrebbe essere Firenze, con Drusiana che appena resuscitata, appunto, si inginocchia per pregare. Comunque, purtroppo gli affreschi sono abbastanza, ecco,
così, stati danneggiati, vedete c'è caduta di colore, ci sono sovrapposizioni poi di altri colori, perché ripeto c'è stato un restauro abbastanza pesante nell'Ottocento, poi ovviamente queste parti che sono state diciamo così dipinte in quel secolo sono state poi rimosse, ma vedete quello che è rimasto è abbastanza, ecco, ci dà un'idea, ecco, della pittura di Giotto, di quello che effettivamente realizza con la sua nuova visione, ecco, cioè lui supera quella staticità, quella bidimensionalità tipica della pittura bizantina per dare corpo, ecco, alle figure, dare dinamismo all'immagine, cercare una prospettiva, dare una profondità a tutta la strutturazione dell'opera. E quindi l'opera, l'ultima che vediamo appunto dalla Cappella Peruzzi, è l'Assunzione in cielo di San Giovanni Evangelista. L'Assunzione in cielo di San Giovanni Evangelista, ecco, vedete gli altri apostoli, gli altri personaggi che stanno guardando la scena mentre appunto Dio, Gesù, attorniato, ecco. Vedete, appena appena si riescono a vedere poi gli angeli, da quanto è ridotta male questa pittura, questo affresco, viene portato in cielo. Ecco, qui secondo la tradizione, diciamo, anche il suo corpo è volato in cielo. Ecco, qui secondo la tradizione, secondo la leggenda aurea di Jacopo da Varagia. Ecco, questi sono scritti medievali che ci dicono questo, ecco, ma non sappiamo, non abbiamo, ecco, la certezza che è stato assunto in cielo. Comunque, fatto sta che l'episodio, vedete, è stato inserito all'interno di un ambiente con appunto le persone che guardano la fossa, ecco, avevano già scavato la tomba, insomma, ecco, scavato la tomba. Secondo la tradizione, nella tomba sono rimaste solo i suoi sandali, ecco, sono rimasti solo i suoi sandali. Ecco, peccato che effettivamente così questi affreschi sono abbastanza rovinati, ecco, non sono da mettere in confronto per quanto riguarda la conservazione con quelli che troviamo nella Basilica di Assisi o quelli che troviamo appunto nella Cappella degli Scrovegni. Ecco, a proposito della Cappella degli Scrovegni, ora andiamo a vedere un altro, diciamo, non è un episodio, ma ora qui vi faccio vedere alcune immagini che riguardano l'ultima cena e la crocifissione, perché sono gli episodi in cui compare San Giovanni, San Giovanni compare sempre in questi episodi. E la prima opera che vediamo è appunto, come ho detto prima, la Cappella degli Scrovegni. La Cappella degli Scrovegni, e questa appunto è intitolata L'ultima cena, è stata realizzata tra il 1303, 4 e 6 ed è appunto un affresco che si trova, come vi ho detto prima, nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Ecco qui tutti gli apostoli. A sinistra abbiamo Gesù, vedete, con il giovane Giovanni. Ecco, nell'iconografia tradizionale, nell'ultima cena, quasi sempre troviamo l'apostolo Giovanni, il più giovane, che era il prediletto di Gesù, che è così appoggiato sul suo cuore, ecco, sul suo petto. È bellissima l'immagine, mentre gli altri sono lì che discutono, che parlano, che assistono, vedete? Ecco, vediamo il particolare, perché il particolare ci rende forse meglio, il particolare della figura, ecco, di Gesù con appunto il giovanissimo Giovanni. Ecco, guardate come Giotto riesce a dare sostanza alle figure, non soltanto dal punto di vista, diciamo, anatomico, volumetrico, ma anche dal punto di vista proprio della propria personalità, ecco, del personaggio, dell'espressività della persona. E qui appunto abbiamo questa poi commistione tra disegno e colore che rende l'opera veramente incredibile. Ecco, vi dicevo prima che Giovanni lo troviamo, ecco, guardate, bellissimo, questa immagine, ecco,
in cui vediamo, ecco qui Gesù, guardate, stupendo, guardate, un bellissimo veramente disegno e colore. Ecco, questi affreschi sono conservati veramente bene e lo dobbiamo così non soltanto alle circostanze fortuite, ecco, ma soprattutto perché era una cappella privata questa, quindi nel Settecento non sono intervenuti con così lo scialbo perché cambiava la moda, cambiava il gusto e quindi si toglievano, si cancellavano le opere dei secoli passati. La prossima opera che vediamo invece, facciamo un salto completamente, non soltanto proprio dal punto di vista iconografico, ma proprio di qualità pittorica, ecco, e andiamo in area fiamminga e vediamo una crocifissione di Matthias Grunewald. Ecco, questo è stato un grande artista appunto dell'area nordica europea, che così per quanto riguarda diciamo la propria lapide, ecco, dell'ambiente proprio fiammingo, ce la fa vedere in una maniera così aspra, all'interno di una analiticità incredibile che effettivamente lascia sconcertate. Ecco, è la prima opera appunto, è questa crocifissione che ora vediamo, che è, cioè, cosa possiamo dire così, è tragica, ecco, proprio tipica proprio dell'area così, dell'espressività dell'area fiamminghia. Ecco, vi ricordo che Matthias Grunewald è nato a Würzburg, quindi siamo in Germania, nel 1480 ed è morto nel 1528. Ecco, questo è un olio su tavola, non è molto grande, è 73x52 cm, si trova a Basilea al Kunstmuseum, è un olio su tavola, come vi ho detto. Ecco, guardate il Cristo com'è contorto, com'è così scarnito, ecco, dalla morte. Guardate, una cosa incredibile, ecco, tipico proprio di questo artista. Anzi, io vi ho messo questo per poi farvi vedere la differenza con una crocifissione realizzata dagli italiani. Ecco, guardate, è una cosa incredibile, guarda, di una tragicità, guardate, estrema. Allora, questo è Matthias Grunewald. Anche la prossima opera è di Matthias Grunewald ed è un altare. Ecco, è una macchina incredibile perché misura più di 6 metri per 4, è una cosa incredibile, ed è l'altare appunto di Isenheim. Ecco, ora è stato collocato in un museo, il museo di Colmar, però a Colmar esisteva un'abbazia, esiste ancora, in cui una parte di questa abbazia era dedicata all'accoglienza dei poveri, degli ammalati, eccetera, e appunto nella sala principale vi era questo altare, ecco, in una corsia, ecco, di questo ospedale vi era questo altare, appunto con questa crocefissione. Ecco, guardate questa crocifissione, se non ricalca in modi proprio quasi visionari, ecco, tragici, che abbiamo visto prima nella crocifissione precedente. Quella era piccola, ma questa è una cosa monumentale. E qui vedete San Giovanni Evangelista, ecco, per quello vi dicevo sempre la figura di San Giovanni, che sta così aiutando la Madonna. Ecco, vedete, la Madonna piange dal dolore. Ed è San Giovanni che la tiene su. Comunque di questo altare che si apriva e si chiude, attenzione, questo vedete a fianco ha delle ante che si chiudono, e con altre immagini della vita di Cristo, ma questa in particolare appunto che vediamo è proprio rispecchia quella tra città nordica che si contrappone invece alla bellezza, ecco, della diciamo iconografia della pittura proprio tipica del Rinascimento italiano. Qui siamo nel 1512-16, attenzione, e guardate, questo Cristo è simile a quello che abbiamo visto prima, anzi ancor più il corpo è scarnito, è maltrattato, ecco, diciamo, dalla sofferenza. Ecco, un particolare, visto che qui non abbiamo un suo vero e proprio autoritratto, il San Sebastiano a sinistra del teleschermo, vedete, è appunto un ritratto
lui si è autoritratto in questo caso nelle vesti di San Sebastiano, eccolo qui, vedete, ecco, eccolo qui, questo, lui è appunto il ritratto di Matthias Grunewald. Sotto abbiamo il compianto del Cristo morto, ecco, dopo la discesa della croce abbiamo il compianto del Cristo morto e vediamo ancora, vedete, San Giovanni alle spalle di Gesù. Bene, la prossima opera invece, eccolo qui, sì, ecco, questo è il San Giovanni, così, dietro al corpo di Gesù. La prossima opera invece riguarda un italiano, è un italiano ed è Piero Perugino. Ecco, quando noi parliamo di Piero Perugino, che è stato il maestro di Raffaello, abbiamo subito una visione sublime, ecco, dell'arte e dei personaggi che lui inserisce nelle sue composizioni. Ecco, quella che vediamo è una crocifissione, che è completamente diversa da quella che abbiamo visto prima di Matthias Grunewald, cioè questa di Pietro Perugino è una crocifissione sublime, è una crocifissione in cui i personaggi sono belli, il paesaggio è bellissimo, la croce c'è, è ovvio, è anche Gesù, però è bello, vedete, non abbiamo, ecco, quella tragicità che invece traspare nella pittura a fiamminga. Ecco, qui il Cristo è sofferente, ma è di una sofferenza sublime, e questo è tipico proprio della pittura di Piero Perugino, questa è un'opera, un olio su tela, che è stata realizzata nel 1482 circa, e in basso a destra appunto abbiamo chi? Abbiamo ovviamente il nostro San Giovanni. Ora vedremo anche un suo autoritratto, così ci rendiamo conto. Ecco, guardate, bellissimo il paesaggio, vedete, ecco, tutto traspare in questa natura quasi incontaminata, ecco, no? Ovviamente c'è un certo distacco tra quella natura che sembra quasi non percepire, ecco, la tragicità della crocifissione, mentre in quella di Grunewald tutto viene sconvolto, vedete, la natura è scura, buia, qui invece è tutto bello, sublime. Ecco, come vi dicevo, allora ora vedremo un autoritratto, ecco, che ha dipinto appunto Pietro Perugino, Pietro Vannucci, ecco, detto il Perugino, che è nato a Città della Pieve nel 1448 ed è morto nel 1523. Ecco, questo è il suo autoritratto, che è stato dipinto nel 1496, ecco, non sappiamo la data esatta, però nel 1496, dal 1496, Pietro Perugino ha affrescato le sale del Collegio del Cambio, praticamente di cambiavalute, ecco, si occupavano di finanza, ecco, in questa sorta di ufficio contabile, ecco, e a Perugia, ecco, questo è il nostro Pietro Vannucci, detto appunto il Perugino. Guardate come ci guarda, è penetrante lo sguardo, vestito alla moda del tempo, ecco, bellissimo questo autoritratto, è uno dei pochissimi autoritratti di Pietro Perugino, oltretutto ad affresco, ecco, perché di solito molti artisti si sono autoritratti all'interno, diciamo, della storia, però qui volutamente si è autoritratto, scrivendo anche sotto, a proposito, ce lo dice appunto il Vasari, che ha realizzato appunto questi affreschi, con scritto Petrus Petrusinus egregios pictor. Ecco, vedete, lui si considera un egregio pittore. Ora passiamo alle ultime due opere di questa seconda e ultima parte. Oggi, per ragioni iconografiche e di teme, abbiamo realizzato solo due parti, ed è Antonello da Messina. Ecco, Antonello da Messina è un personaggio particolare, è un personaggio che ha fatto il primo rinascimento
nel sud Italia, ecco, a Messina, ecco. L'opera che faccio vedere ha un qualcosa di fiammingo, attenzione, un qualcosa di nordico, anche se lui non è mai stato nelle Fiandre, anche se il Vasari ipotizza un suo viaggio. Diciamo che questo approccio quasi fiammingo, gli è stato, diciamo così, trasmesso dalla frequentazione della corte di Napoli, perché a Napoli vi erano molti artisti fiamminghi e tra questi artisti vi era un altro artista italiano, il Colantonio, che effettivamente aveva recepito, ecco, molto a fondo la pittura dei fiamminghi e aveva trasferito nella tela quei caratteri di cui noi sappiamo, cioè quella analiticità tipica appunto della pittura nord europea. Ecco, l'opera che vediamo è una crocifissione. Ecco, questa crocifissione non è proprio tragica, ecco, come quella che abbiamo visto di Mattia Grunewald. Però, ecco, questa, c'è una certa atmosfera che gli viene data appunto dalla conoscenza, ecco, dalla vicinanza con la pittura nordica. Questa è stata realizzata nel 1475 ed è un piccolo olio, attenzione, su tela, che misura 42 x 25 cm e si trova a Londra, alla National Gallery. Eccola qua, c'è anche il cartiglio sotto, e qui abbiamo appunto la Madonna con San Giovanni, eccolo qui a destra, sul fondo che si apre appunto ad una città turrita, vedete, con le mura. È un paesaggio così che si perde e su cui si staglia appunto l'elevazione, ecco, di questa croce, vedete, ecco, c'è quasi questa sproporzione, no, tra tutto e la croce che si staglia proprio al centro e all'interno poi di una strutturazione molto semplice, tutto sommato, molto semplice, perché però ci dà l'idea così di questa sua vicinanza, ecco, di questo suo anche naturalismo, ecco, che lo lega un po' alla pittura fiamminga. Ecco il Golgota, ecco, tutti i teschi, vedete, ecco il teschio che però è davanti alla croce è quello di Adamo, quello, secondo la tradizione, è quello appunto che riguarda la tomba, è una simbologia questa, la tomba di Adamo. Ora vedremo anche il suo autoritratto. Ecco, il suo autoritratto è particolare perché innova effettivamente la tradizione di iconografia del ritratto italiano, cioè fino a quel momento il ritratto realizzato dagli artisti del primo Rinascimento e anche quelli prima era sempre stato colto di profilo, quindi il ritratto a medaglia, ecco, diciamo, essenzialmente, mentre qui Antonello da Messina capovolge la situazione, mette il personaggio di tre quarti, attenzione, lo mette di tre quarti per darci così una visione, ecco, come possiamo dire, volumetrica, ecco, globale del volto del personaggio. Guardate, ecco, lui lo volta di tre quarti, lo staglia sul fondo, un po' come poi faranno gli altri artisti del 600, del 700, eccetera, per appunto farci vedere completamente, ecco, la fisionomia del personaggio. Questo è il suo autoritratto, e che è stato realizzato, diciamo, non si sa bene quando, però diciamo che qui può avere senz'altro tra 28 e 35 anni, Antonello da Messina. Antonello da Messina, il suo vero nome è Antonello di Giovanni, ecco, di Antonio, detto Antonello da Messina, perché è appunto nato a Messina nel 1430 ed è morto nel 1479. Ecco, questo è un autoritratto effettivamente molto interessante, come vi ho detto prima, che innova completamente l'iconografia della ritrattistica italiana. Guardate anche i particolari che sono tipici proprio della pittura fiamminga, vedete? Ecco, la stesura pittorica è molto
attenta alle minime anche pieghe dell'abito che indossa Antonella. Guardate anche i capelli, i riccioletti e soprattutto lo sguardo. Lo sguardo ci dà così, l'idea di una persona, di una personalità così molto forte e presente, ecco, diciamo, in quest'opera. E lo vediamo poi, l'abbiamo visto anche nella Crocifissione e in tante altre opere che ha realizzato questo grande artista, che effettivamente ha così dato l'avvio al Rinascimento, al primo Rinascimento nell'Italia meridionale. Ecco, bene, con quest'opera terminiamo questa 75esima, attenzione, pagina di Quaderni d'arte sacra dedicata alla vita dei santi e soprattutto, appunto, come abbiamo visto, abbiamo iniziato e concluderemo con la vita degli apostoli. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.

Da ragazza avrei voluto fare la scenografa. Però mio padre mi ha indirizzato verso architettura perché sembrava più sicura, che desse più prospettive di lavoro. Il fatto è che la classe media sta sparendo e io sono un architetto da classe media. E che non vado bene per fare le case delle dive di Hollywood o per i magnati del petrolio. E di committenza pubblica meglio non parlare. I clienti per il mio lavoro li trovo con il passaparola e soprattutto con il mio sito web, che si chiama Quid Divinum. E se qualcuno mi chiede perché si chiama così, è perché la meraviglia che io trovo nelle cose, che qualche volta riesco a catturare con la fotografia, si può anche comunicare, perché passa da me che vedo quella cosa alla persona che guarda quella fotografia e fa bello. Allora, se qualcuno dice questo, vuol dire che c'è proprio qualcosa di divino nella realtà e che si può cogliere con la fotografia. Io ho cominciato a riscoprire la mia passione per la fotografia e ho trovato l'applicazione della fotografia nell'arredamento come un campo tutto nuovo, tutto da scoprire. Quindi realizzare oggetti decorativi per la casa, per l'arredamento, tratti da mie fotografie. Ogni cosa che faccio, dal preparare, da cucinare a firmare un progetto, è tutto lavoro professionale nel senso che io professo me stessa facendo tutte queste cose diverse. It's far away, Juliet. It's your 3 years to see your smile again. A tiny to manage to make your wonderful eyes good damage. Quando ottengo un incarico, la cosa più importante è cominciare a studiare le resistenze, perché soltanto studiando le relazioni tra i vari fattori, sia quello che esiste già, gli edifici che esistono già, la zona della città in cui si interviene, il tipo di casa, e combinando questi fattori con quelli nuovi, cioè le esigenze del committente, nascono le soluzioni giuste. Io non invento praticamente niente, elaboro le relazioni e trovo le soluzioni. Nel mio lavoro mi piace trovare le relazioni tra cose diverse, colori, forme, materiali. Io sono sempre stata credente, però c'è stato un momento in cui mi sono convertita e questo momento è stato quando sono passata dalla semplice convinzione personale dovuta all'educazione cattolica e alla consapevolezza dell'impegno nella ricerca della santità. Nella vita concreta e negli incarichi di lavoro ho continuamente bisogno dell'aiuto di Dio e già sapere di non poter fare niente senza l'aiuto di Dio vuol dire cominciare a vivere di fede. Avere conosciuto persone che vivono la vocazione all'Opus Dei, al servizio della Chiesa, senza averle frequentate, non avrei imparato a difendere delle mie scelte cristiane nella mia vita. Tanto per fare un esempio, quello di avere 5 figli, che è stata una scelta difficile da difendere nell'ambiente da cui provenivo, anche nella mia stessa famiglia, anche tra i miei amici, perché specialmente all'inizio le frecciatine, le battutine si sprecavano.
più bella che ho imparato da San José María è che non c'è nessuna attività della mia vita nella quale io non mi possa unire a Gesù. E questo per la santità mia e di tutta la Chiesa. Un'altra cosa che ho imparato proprio da San José María e dalle persone dell'opera è a non mettere una contro l'altra due cose buone. Questo è un po' una trappola diabolica. Non so, l'out, o accompagno i bambini a nuoto o vado a messa. La soluzione non è non andare a messa o non portare i bambini a nuoto, la soluzione è conciliare queste due cose con l'aiuto di Dio, probabilmente aumentando la complessità delle mie giornate, ma sapendo che mi santifico con entrambe le cose, che una cosa non deve escludere l'altra. Se si abbandona la pretesa di garanzie, di sicurezze materiali, è possibile investire nel vero bene della famiglia ed è possibile conciliare il lavoro con la famiglia. E sarebbe bello che anche le istituzioni premiassero questo investimento. Mio marito fa quotidianamente le mie stesse scelte di lavoro e di fede e di vita di famiglia. I miei figli si divertono a fare i cattivi quando stanno in mezzo ai buoni e fare invece i buoni quando stanno in mezzo alle persone che hanno una formazione diversa, diciamo. Perché grazie a Dio hanno ereditato un robusto spirito di contraddizione da me e dal papà.

0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Abbiamo cantato un canto che si inserisce perfettamente in questa liturgia odierna. Questa famiglia ti benedice perché abbiamo tra di noi due festeggiati, Michela e Michelangelo, che compiono 50 anni di matrimonio. Gli facciamo migliori auguri e preghiamo in questa santa messa, innanzitutto ringraziando il Signore per questo dono dell'amore, perché il matrimonio è dono dell'amore di Dio dentro due cuori che sentono questa attrazione e realizzano poi insieme, in tutto il percorso della storia della vita, il dono di Dio. Il sacramento suggella, conferma, sostiene questo dono naturale e lo compie perché li fa diventare sacramento di Cristo, l'amore di Dio in Gesù che ci ha raggiunti. Nel matrimonio si esprime proprio nel rapporto matrimoniale. La cosa bella del matrimonio cristiano è che tutto ciò che appartiene proprio al matrimonio, alla sua natura, è rapporto con Cristo. Anche rapporto intimo è rapporto con Cristo, tutto rapporto con Cristo. E questo è il sacramento, vuol dire qualcosa di straordinario. Si va oltre la natura perché si entra nel mistero della vita di Dio. E noi ringraziamo per questo oggi e preghiamo perché Michela e Michelangelo sappiano ogni giorno ancora di più lasciarsi amare da Dio. Perché solo chi si lascia amare da Dio è capace di amare poi nella vita gli altri. E per questo anche essere l'uno per l'altro il segno dell'amore di Gesù e anche per tutti coloro che li incontrano. Preghiamo anche in questa Santa Messa, in modo particolare per una sorella centenaria, Padre Gregorio celebra, sorella Eusebia, che è morta in Polonia. Perché possiamo accogliere la presenza del Signore, il suo amore per noi, la sua salvezza che ogni Eucaristia ci comunica. Riconosciamo la nostra fragilità, peccato, limite che tutti i giorni sperimentiamo e confessiamolo al Signore perché Lui ci salvi. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del Tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai Tuoi fedeli una gioia santa, perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché ha inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di torti immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assù non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro, l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele,

fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efram? Io esaudirò e veglio su di lui. Io sono come un cipresso, sempre verde. Il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose. Chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore. I giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio. Ripetiamo assieme. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Tu guarisci la sincerità del mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di isoppo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Crei in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.

Quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come e di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa

0: del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città d'Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

0: Conosciamo bene questa espressione di Gesù che abbiamo riascoltato nel Vangelo di oggi, diventata anche come un principio che molti considerano come una definizione dei cristiani, quelli di fuori per ridere dei cristiani, ma anche a volte noi per sentirci come delle persone come un po' perdute. Vi mando come pecore in mezzo a lupi, vi mando come pecore in mezzo a lupi. I cristiani sono pecore, non è un bel nome, sappiamo, noi un po' ridiamo delle pecore perché sono quelle che seguono qualcun altro. E invece viviamo in una cultura, in un mondo in cui l'uomo vero è l'uomo che segue se stesso, quello che desidera, quello che vuole, decide lui momento per momento, perché è emancipato, perché è libero, perché è come un Dio. Noi siamo super uomini, super donne, vediamo tutti i film con queste figure, super uomini, super donne, ammiriamo e ci identifichiamo con quelle figure. Essere uomini veri, donne vere, vuol dire essere questo. Pecore è una offesa alla nostra dignità, alla nostra grandezza. Eppure Gesù, figlio di Dio venuto nel mondo, dice a noi credenti: se non siete pecore, siete perduti. Perché siamo perduti? Perché anche Lui non è venuto in mezzo a noi come il lupo per sbranare, ma è venuto come agnello. Ci ricordiamo il nome che gli ha dato Giovanni Battista. Dopo quell'annuncio, i discepoli, i primi, hanno cominciato a seguire Gesù. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Tra poco, prima della comunione, sentiremo le stesse parole. Colui che toglie il peccato dell'uomo, dell'umanità. Toglie, tollere in latino vuol dire prendersi su di sé. Non toglie perché lo elimina perché lo prende, perché lo soffre, perché è agnello, non lupo che sbrana le persone. Diceva Papa Benedetto in un suo discorso: Dio non viene mai per prendere qualcosa da noi. E pensate quanto noi invece pensiamo che Dio è uno che viene per, è geloso delle cose che ci ha dato, o vuole strapparci qualcosa, ma viene sempre per dare. Viene sempre per dare. Dio è uno che dona. Infatti, se siamo qui oggi, è perché ci ha donato noi. Non abbiamo un capello della testa nostra che abbiamo deciso o che noi portiamo avanti. Noi decidiamo di far crescere i capelli. No. È un miracolo di Dio. Dio dona. Allora, se dona, non viene per strappare, per rubare, per far del male. Non può fare lupo. Lupo fa questo. Allora, essere cristiani è difficile perché quando incontriamo i lupi, noi spesso crediamo e ci lasciamo andare a questa reattività naturale di difenderci, di attaccare, di usare la stessa moneta. Se tu mi colpisci, se tu mi cavi un occhio, io ti cavo due occhi. Per questo c'era nell'Antico Testamento legge del taglione, occhio per occhio, perché noi facciamo per un occhio due occhi. C'era un po' di giustizia in questo, ma Gesù non ci dice così. Non usa violenza contro l'altro che usa violenza contro di te. Come si fa a non usare violenza? Dobbiamo essere così pecoroni? Ecco, Gesù aggiunge a questa espressione un'altra che è molto importante perché completa il valore di questo modo di essere, e dice: siate dunque prudenti come i serpenti, semplici come le colombe. Prudenza dei serpenti e semplicità delle colombe unite insieme. Non si può fare l'uno bene senza l'altro, perché se noi siamo soltanto prudenti, a volte siamo così prudenti che non siamo più capaci di fidarci, di ascoltare, di amare. Prudenti vuol dire meglio stare sempre a distanza, col muro davanti. chissà cosa potrebbe accaderci, non entriamo nelle relazioni. Oppure siamo semplici e ci lasciamo come le colombe e ci lasciamo imbrogliare dal primo cattivello che arriva davanti a noi. Vuol dire avere attenzione a quello che accade, ma avere anche delicatezza e bontà di fronte a quello che accade. È un mistero questa sintesi della grazia di Dio in noi. Ecco, chi segue Gesù, man mano che l'ascolta, impara questo essere agnello che è capace di prudenza e capace di semplicità. Io sono mite e tu umile di cuore. Venite, voi che siete stanchi e oppressi, vi darò ristoro. E chi è come me, mite e umile, i pesi della vita, anche il rapporto con i lupi, non sarà gravoso, sarà leggero. Perché quando si scopre l'amore, quando si capisce che abbiamo un pastore buono che ci accompagna nel nostro percorso della vita e non ci lascia mai, è sempre con noi, allora noi riusciamo ad avere questa serenità dentro, questa pace che ci permette di affrontare anche qualsiasi durezza. Mi ricordo anni fa c'era una signora che mi diceva: mio marito mi ha rinchiusa nel manicomio perché aveva dei suoi interessi per farlo. Dopo 7 anni è uscita da quel manicomio e diceva: ma io sento un amore per lui infinito. Com'è possibile? Perché ho amore di Gesù nel mio cuore e non posso non amarlo. Non è una cosa solo umana. Ecco, per essere fedeli nel matrimonio fino in fondo, per amarsi fino in fondo, com'è possibile? Senza Dio è impossibile. Per cui se il mondo di oggi è triste, è vuoto, è incapace, perché ci siamo staccati da quell'amore grande. Pensiamo di essere autosufficienti, capaci da soli, e invece ci perdiamo. Chiediamo al Signore oggi che ci aiuti a riconoscere nostra appartenenza di fondo, nostra costituzione, rapporto con Dio. Io sono rapporto con Dio, io sono figlio, figlia, amati gratuitamente da sempre. Per questo anche capace di vivere con un amore che anche se viene meno, non verrà meno, perché se abbiamo rapporto col Signore ce lo restituirà tutte le volte che glielo chiederemo. Ci alziamo in piedi. È sempre lo Spirito a parlare nei veri seguaci di Cristo, nei tribunali degli uomini per una serena testimonianza dinanzi a Dio per suggerire una valida preghiera. Lasciamoci dunque da Lui guidare fino al trono del Padre. Diciamo: guidaci sulla via dell'amore, Signore.
1: Guidaci sulla via dell'amore, Signore.
2: Il nostro procedere in incontro al Signore deve sempre svolgersi all'insegna del pentimento, perché sappiamo essere coscienti della nostra indegnità e tendere a Dio con l'umiltà e la confidenza suggeriteci dal profeta Proghiamo. Guidaci sulla via dell'amore, Signore. Perché sappiamo mantenerci nelle vie di Dio che assicurano rettitudine, salvezza e fecondità alla nostra vita, preghiamo.
0: Guidaci sulla via dell'amore, Signore.
2: Per le chiese perseguitate, perché lo Spirito le sostenga nella tribolazione e le confermi baluardi della fede e dell'unione con l'unica Chiesa di Cristo, preghiamo.
0: Guidaci sulla via dell'amore, Signore.
2: Per la nostra comunità, perché l'Eucaristia consolidi in noi la certezza che il Padre non ci lascerà mai soli

0: come Gesù, ci porterà alla gioia della risurrezione, preghiamo.
1: Guidaci sulla via dell'amore, Signore.
0: Per Michela e Michelangelo, perché lo sguardo d'affetto che si scambiano oggi sia ancora più profondo e colmo di gratitudine per il cammino fatto insieme. Il Signore doni loro salute e serenità e ricompensi la sua pace, con la sua pace l'aiuto silenzioso, l'accoglienza e i sorrisi che in questi 50 anni hanno saputo donare a parenti, amici e a chiunque abbiano incontrato i loro passi. Preghiamo.
1: Guidaci sulla via dell'amore, Signore. Affidiamo al Signore tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. O Padre, che a nostro sostegno hai inviato il tuo Spirito, mantienici attenti alla sua scuola, docili ai suoi inviti e disponibili alla sua azione interiore, più forte di ogni ostacolo e di ogni persecuzione. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mie mani questo sacrificio, a lode e gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del Tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la Sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la Sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della Tua lode.

infinitamente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morta e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, Francesco, Lucia, Michela, Suor Eusebia, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
0: La pace sia con voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiediamo a San Michele Arcangelo il suo aiuto nel nostro cammino, in modo particolare oggi per Michela e Michelangelo, e poi perché sappiamo ogni giorno scoprire il buon pastore della nostra vita, perché possiamo essere come lui agnelli, perché scegliamo l'amore come modo con cui essere nella vita. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Avete sentito com'è? Non so chi è, dov'è il bambino che risponde? Ecco, così dobbiamo rispondere quando si dialoga col sacerdote, perché a volte siamo quasi muti. Qui si sente una bella voce, bravo, ci insegni a partecipare alla Santa Messa. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E buona festa a Michele e Michelangelo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissime fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero.

sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico. La Chiesa parla tutte le lingue dei popoli, soprattutto la lingua della pace. Ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo. E mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita, si arricchisce della sapienza di tutte le culture. Parla le coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa, nel dono dello Spirito, si esprime nel dialetto dell'amore, come una mamma nei confronti del proprio figlio. Un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco la Pentecoste come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo: lo Spirito era su di lui. Ricordiamo questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazareth. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

telespettatori di Maria Vision, fratelli e sorelle, buonasera. Siamo in diretta televisiva qui dagli studi di Maria Vision, ma presto dalla Basilica di Loreto, perché ci colleghiamo col concerto di apertura della 55esima Rassegna Internazionale di Musica Sacra. Cori che provengono da tutte le parti del mondo, che sono stati diligentemente e attentamente selezionati dalla direzione artistica di questa kermesse musicale internazionale nella persona del maestro Giuliano Viale, e che da domani sera canteranno le lodi alla Vergine Maria con canti che appartengono al repertorio tipico internazionale o al repertorio classico, ma anche quello più popolare, folcloristico. La kermesse consta quest'anno di 6 cori che provengono da ogni parte del mondo. Un coro è il coro Apollo, che è diretto da Milan Kolena, proviene da Bratislava, Slovacchia. E ancora il coro Brno Academic Choir e il coro della Repubblica Ceca, diretto dal direttore Dasa Karasova. Il coro di Aprile Russia, Gatishna, il direttore è Elena Vorenets e c'è anche un organista, gran parte cantano a cappella, ma in questo caso c'è un organista che è Elena Smirnova. Ancora abbiamo un coro da Minsk, Bielorussia, e il coro Brevis, direttore Svetlana Kuntevicic e anche qui l'organista che è Svetlana Zadrejko. Il coro di Plovdiv, che è un paese in Bulgaria, e il coro Academic Mix Chamber Choir Gauda Meus, il direttore è Vesela Keleva. E un coro italiano, proviene da Trento, e il coro da camera del Conservatorio di Trento Bonporti, i direttori sono Enrico Correggia, Federico Incitti, Shenka Luo, Juan David Zuleta e Marulanda. Bene, questo è quello che ascolteremo a partire da domani sera. I cori si alterneranno nelle varie fasi fino al concerto di gala che è previsto per sabato. Inizieremo sempre verso quest'ora, quindi 21.15, 21.20, a seconda della puntualità, diciamo, dell'inizio delle serate. Ma noi siamo qui.

Per farvi godere questa meraviglia che è la musica, che diventa canto universale quando soprattutto si eleva a Nostro Signore. Vi preannuncio che stasera il concerto di apertura viene eseguito dal

0: Un concerto di apertura dove saranno presenti tutti gli altri cori che sono arrivati nel pomeriggio qui a Loreto e hanno affollato la piazza della Madonna con il loro folklore, con la loro cultura, con i loro visi slavi. Però è bello sapere che quello che appartiene al mondo intero e che ha questo linguaggio universale, cioè la musica, possa unire gente così diversa e che non si conosce, che però si ritrova qui proprio con questo unico obiettivo, che è lo stesso, è il nostro, è l'obiettivo dell'evangelizzazione. Ecco perché Maria Visione sposa con grande gioia questo momento, che è quello di dare una diretta nazionale a tutti coloro che ne vogliono usufruire naturalmente, ma anche internazionale, perché siamo sul sito in streaming www.mariavisioneitalia.it, anzi è l'occasione per diffondere il nostro nuovo sito che è stato in costruzione per diverso tempo, quindi per tutti coloro che vogliono collegarsi e seguirci www.mariavisioneitalia.it. E anche per coloro che vogliono scrivere o commentare, dire la loro sulle esecuzioni che ci saranno in queste serate, scrivete pure ad info@mariavisioneitalia.it. I vostri commenti verranno letti durante queste dirette. Altra novità che voglio darvi e che segue la novità dell'anno scorso è la diretta internazionale. A partire da domani sera, tutte le persone che seguono Maria Visione sul digitale terrestre nel mondo, e voi sapete che Maria Visione è presente in 19 paesi nel mondo, possono seguire la diretta televisiva attraverso il digitale, quindi attraverso la loro televisione in casa. Quindi questa sarà una diretta non solo nazionale ed internazionale attraverso streaming, ma internazionale anche attraverso il digitale. Quindi ci vedranno i 19 paesi a cui Maria Visione partecipa e sono, ve li dico solo per fare festa, per fare gioia, perché è bellissimo pensare che quello che accade a Loreto verrà visto in tutti questi paesi. E sono...
1: Niente!
0: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Spagna, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela. Sento che siamo in collegamento con la Basilica, per cui lascio subito la linea.
2: Bene, allora, saluto ufficiale, benvenuti alla 55esima edizione della Rassegna Internazionale di Musica Sacra Virgo-Lauretana. Importante appuntamento perché ci sono, come al solito, corali e cappelle musicali provenienti da tutto il mondo.
3: Добро пожаловать на этот фестиваль международной музыки, посвященный духовной музыке в городе Лоретто.
2: Bene, la voce che sentite vicino a me, buonasera, mi presento, sono Alvin Crescini, sarò il presentatore di queste quattro serate della Rassegna Internazionale, che promettono davvero bene. La persona che vedete si chiama Daria e traduce per noi in russo, visto che c'è una forte presenza di componenti che arrivano dall'est. Buonasera Daria.
3: Представитель, который стоит на сцене, он будет презентовать все дни, 4 дня проведения этого фестиваля. Его зовут Клаудио, рядом с ним переводчик Дарья.
2: Bene, il primo applauso che vi chiedo è per il fondatore della rassegna, il commendatore Augusto Castellani e tutti quelli che anche quest'anno si sono prodigati per conservare questa straordinaria tradizione.
3: Первые слова благодарности мы говорим организатору этого фестиваля и учредителю господину Аугусто Кастеллани и всем тем, кто был задействован в организационных вопросах.
2: Bene, vi dicevamo quattro serate, cominciamo questa sera e domani, giovedì, poi venerdì e anche sabato si esibiranno le corali che provengono da ogni parte del mondo. Le vorrei presentare e come le presentiamo si alzano, così ricevono l'applauso, se glielo vuoi dire, Daria.
3: Этот фестиваль, он будет проходить 4 дня, и каждый день будут выступать представители хоров из разных стран. Мы сейчас хотим представить каждый хор один за другим, и как только мы вас будем называть, большая просьба, каждый хор, чтобы поднялись, и мы вам поаплодировали.
2: Il primo saluto va alla corale della Russia da Gacina, sono 40 bambine.
3: Первый хор мы хотим поприветствовать из Гатчины, 40 человек, поднимитесь, пожалуйста, чтобы вас было видно.
2: Eccole.
3: Добро

0: sia.
1: Giovanissime, tra 16 e 22 anni, vengono dalla Bielorussia, la corale di Minsk.
0: Очень тоже молодая группа из Белоруссии, город Минск, 16-22 года. Поднимитесь, пожалуйста, тоже, чтобы вас было видно. Спасибо.
1: Si esibiranno con noi anche i ragazzi e le ragazze della Bulgaria di Plovdiv.
0: Хор из Пловдив, Болгария.
1: Bene, un applauso di benvenuto anche alla corale della Slovacchia da Bratislava.
0: Добро пожаловать хор из Братиславы, Словакия. Спасибо.
1: E saluto di benvenuto con un bel applauso alla corale della Repubblica Ceca da Brno.
0: Česká republika, город Brno.
1: E facciamo arrivare forte il saluto e l'applauso, perché arriveranno solo domani a pranzo, sono i ragazzi della corale di Trento, chiaramente dall'Italia.
0: Мы хотим также поприветствовать хор из города Тренто, Италия, но они приедут только завтра, они еще в пути.
1: Bene, rispetto alle precedenti edizioni qualcosa è cambiato, intanto vi presento e invito qui sul palco il neo presidente della rassegna, che è anche un cantore, che è Fausto Pirchio. Accogliamolo con un bel applauso, buonasera.
0: Хотим приветствовать и пригласить на сцену господина президента этого международного фестиваля, он также и певец, господин Фаусто Пирхио.
1: Che non si traduce. Buonasera Presidente, a lei, è visibilmente emozionato.
0: Добрый вечер, президент, он действительно его переполняет эмоции.
2: È vero Albi, mi conosci molto bene, ormai è qualche tempo che collaboriamo. Un grazie a tutti, veramente un grazie, perché sono estremamente emozionato, commosso, perché il grande pubblico di questa sera, credo che questi 55 anni della rassegna se lo merita veramente. Un applauso a questa 55esima rassegna, grazie.
0: Я благодарю всех и попрошу всех похлопать этому удивительному событию, 55-му фестивалю духовной музыки. Я действительно, меня это очень волнует.
2: Come vedete, ho la partitura in mano, quindi non prolungherò di molto questo mio saluto. Solamente per ringraziare tutti coloro che fino ad oggi, in 55 anni, hanno voluto partecipare e contribuire a questa grande manifestazione. Come dimenticarsi della Fondazione Opere Laiche Lauretane? Un grazie al suo presidente e a tutto il suo consiglio di amministrazione. Un grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio, alla sua presidente e tutto il consiglio di amministrazione, la dottoressa Fulvia Marchiani. Un grazie alla Cassa di Risparmio di Loreto, una banca non deve mai mancare, come si dice negli spot, se vuole essere vicina anche in questo caso. L'amministrazione comunale di Loreto, in questo caso la dottoressa Simona Calcagnini, commissario prefettizio, che anche nelle sue possibilità anche quest'anno vuole partecipare e ci porterà poi il suo saluto. Il padrone di casa, c'è poco che lo devo ringraziare, perché sta facendo del tutto e di più in mezzo alle nostre difficoltà. Monsignor Tenucci, grazie ancora. A lei tutta la delegazione pontificia.
0: Я хочу использовать мое приветственное слово прежде всего, чтобы сделать благодарности тем людям, которые сделали возможным организацию и проведение этого фестиваля. Это представители администрации города Лорето. Это различные финансовые банковские структуры этого города, так как банк, он должен быть рядом и помогать финансово всем участникам. Мы благодарим также представительство Папы Римского при Святом городе Лорето. И здесь присутствует монсеньор, который дал благословение проведению этому фестивалю. Благодарим нерелигиозные и религиозные различные организации, которые есть в Лорето. И всех тех, кто принимал участие действительно в проведении организации этого фестиваля.
2: L'augurio è quello che questa serata possa fungere da volano per le prossime serate. È una bella serata, ce l'abbiamo messa tutta, ci auguriamo di non deludere le aspettative, ma vuole essere appunto un qualcosa che vi porterà anche alle prossime serate. La serata, la manifestazione si concluderà, la rassegna si concluderà domenica con la solenne cerimonia liturgica, sempre qui nel grande santuario, quindi ci auguriamo che anche nelle prossime serate potrete ammirare i cori, e grazie a loro, che sono i veri protagonisti di questa nostra grande rassegna. Grazie ancora e buon divertimento.
0: Я надеюсь, что этот гала-концерт будет только мостиком в этот фестиваль, который будет длиться все 4 дня, и мы очень надеемся на такое же активное присутствие всех зрителей и всех желающих на этом

0: фестивале, который закончится в воскресенье большой литургии, службой в этом храме. Добро пожаловать и хорошего концерта проведения.
1: Фаусто Пирхи, un bel applauso, presidente della rassegna.
0: Президент этого фестиваля.
1: Grazie, presidente. Allora, facciamo entrare l'orchestra intanto, così almeno velocizziamo tutte le operazioni.
0: Сейчас, да, попросим оркестр занять свои места, вот пока мы делаем другие презентации.
1: Bene, io direi di fare un bel applauso all'orchestra che intanto si predispone.
0: Мы приветствуем оркестр города Ларета.
1: E intanto, mentre la nostra orchestra si dispone, noi salutiamo i maestri direttori, le numerose autorità presenti, ci sono cariche pubbliche, ecclesiali, corpi militari, grazie per il vostro sostegno e la presenza.
0: Всех благодарим присутствующих здесь, органы власти, полицейские структуры и всех организаторов.
1: Molto bene, intanto mentre si dispone l'orchestra io volevo informarvi che anche quest'anno, così come l'anno scorso, abbiamo questa piacevole collaborazione con il canale televisivo Maria Vision, che non solo seguirà in diretta streaming i concerti che sono in programma questa sera, giovedì, venerdì e sabato, ma manderà in onda, trasmetterà dei contributi di personalità e gente comune da ogni paese che sono qui a Loreto in questi giorni, così questa manifestazione lauretana potrà aggiungere e coinvolgere tutti coloro che amano Loreto e la musica corale sacra.
0: Так же, как и каждый год, в этот год вместе с нами на прямой связи телеканал, называется Maria Vision, который нам позволит быть на связи со всем миром и передать информацию об этом фестивале, о его участниках, о зрителях, по всему распространить по всему миру.
1: Molto bene. Dovremmo essere collegati con Maria Vision, c'è il direttore Sabina Braschi. Sabina, ci senti?
0: Мы сейчас на прямой связи с директором этого ТВ-канала Мария Браски.
1: Allora un applauso al direttore Sabina Braschi che è collegata con noi, Maria Vision, negli studi. Applauso forte.
0: Соединена на прямой связи с телеканала Мария Vision.
1: Bene,
2: buonasera Alvin, buonasera a tutto il pubblico presente, alle autorità civili e religiose, buonasera da tutti noi di Maria Vision.
1: Bene, questa sera saremo collegati in diretta nazionale televisiva, ma so che da domani saremo collegati con tutto il resto del mondo, è vero?
2: Sì, te lo confermo, stasera è una diretta nazionale ma da domani sera internazionale, in verità anche stasera è in streaming, per cui chiunque si voglia collegare sul sito, che rinnovo è www.mariavisionitalia.it, può benissimo vederci da tutte le parti del mondo. Bene. Io invito gli amici di Trento, ho sentito che c'è un coro di Trento, a seguirci sul 644, perché a Trento Maria Vision è presente, così tutti i familiari possono seguirci. Invito anche tutti coloro che sono presenti in Basilica ad intervenire con dei loro commenti qui presso gli studi di Maria Vision. Noi siamo qui disponibili anche nelle giornate di domani e dopodomani a intervistare, a seguire eventuali commenti e suggerimenti che la gente stessa di Loreto, oltre che la gente di tutto il mondo, vuole dare. Su info@mariavisionitalia.it potete lasciare i commenti e appunto suggerimenti eventuali.
1: Perfetto.
2: E poi rinnovo sempre i nostri canali per memoria. 602 nelle Marche, 98 in Emilia Romagna, 171 in Lombardia, 644 in Trentino Alto Adige e poi Lazio 670 o 669 a secondo dei punti del Lazio.
1: Perfetto, il pubblico come può interagire con noi, con voi in particolar modo?
2: Ecco, può chiamare direttamente se lo preferisce, quindi 0039 per chi chiama da fuori Italia, 071 7501 707, oppure può scrivere un'email info@mariavisionitalia.it.
1: Ci collegheremo con te più tardi, ti faccio arrivare fortissimo un applauso dalla Santa Casa di Loreto, la Basilica.
0: Поблагодарим директора Сабрина Браски, которая сказала, что этот вечер у нас в прямой связи по национальному каналу Италии. И с завтрашнего дня все встречи, все концерты, которые будут проходить, они будут выведены на международный уровень. Можно будет посмотреть через сайт www.mariavision.it.
1: Allora, facciamo entrare il coro nel frattempo, visto che siamo in diretta TV e streaming, quindi streaming mondiale, cominciamo la serata informandovi che ci sono parecchie novità in questa edizione numero 55, la prima delle quali è rappresentata appunto dal concerto di gala che non è più al sabato sera ma è spostato in prima serata e, come ha detto il Presidente, deve essere un viatico, quindi una buona occasione, il volano, per far sì che anche le prossime serate, nelle quali si esibiranno le corali che abbiamo citato prima, soprattutto dell'Est, potranno appunto far valere la propria maestria.
0: Сейчас, когда располагается и выходит на сцену хор, вот мы хотим, находясь в прямой связи, хотим всех пригласить на концерты и принимать участие активное во всех вечерах и во всех манифестациях, которые организованы в рамках фестиваля.
1: Molto bene, allora noi intanto ci defiliamo, spostandoci leggermente alla sinistra di chi ci sta guardando in questo momento, il coro sta entrando, è già stato accolto con un bel applauso e adesso dobbiamo riservare il minuto di silenzio in quanto l'orchestra eseguirà le operazioni di accordatura.

0: straordinari. Complice forse il contesto, comunque l'esibizione è davvero stata molto emozionante e straordinaria. Se fate un applauso più forte, forse ci concedono anche il bis.
1: Спасибо большое за выступление. Если вы еще

0: Maestro, mi sembra che il bis lo vogliono, quindi un applauso al maestro Giuliano Viabile. Rientri pure.
1: Maestro Giuliano Viabile.
0: La Veverum.

0: Il contralto Mariangela Marini.
1: Contralto Mariangela Marini.
0: Il tenore Roberto Iachini.
1: Tenor Roberto Iachini.
0: E ultimo, ma non per questo meno importante, il basso Gianni Paci.
1: I bass Gianni Paci, последний солист.
0: Allora omaggiamo Marta Torbidoni e Mariangela Marini, soprano e contralto, un omaggio floreale che arriva a voi insieme a un applauso del pubblico che è stato molto generoso, devo dire, ma complimenti.
1: Солиста, как цветы, как благодарность от всех зрителей за их прекрасное выступление.
0: Ecco l'omaggio floreale, va al soprano Marta Torbidoni e al contralto Mariangela Marini.
1: Bravini.
0: Con le foto di rito, bravissimi davvero. Coro, orchestra, solisti della Cappella Musicale della Santa Casa, diretti dal maestro Giuliano Viabile. Abbiamo cominciato davvero in maniera straordinaria questa 55esima edizione della rassegna internazionale di musica sacra Virgo Lauretana. Facciamo ancora un applauso, se lo meritano tutto, sono stati davvero straordinari.
1: Еще раз благодарность этому прекрасному, этой прекрасной группе города Лоретта за их выступление, за их открытие 55-го выпуска фестиваля духовной музыки.
0: Bene, non è finita qui perché ci sono ancora delle sorprese. Intanto mi vorrei collegare con Maria Vision Italia, dove dovrebbe esserci il direttore Sabina Braschi. Sabina?
2: Complimenti, noi qui battiamo le mani forte, sentitamente, per il coro e l'orchestra della Santa Casa di Loreto. Sono stati spettacolari, siamo commossi e commossi sono anche i messaggi che sono pervenuti.
0: Bene, se ne hai un paio, veramente due telegrammi veloci veloci.
2: Sì, vorrei premettere che il nostro pubblico è abituato a questa ora a pregare con noi. Quindi sono pervenute delle vere e proprie preghiere, almeno io le considero tali, quindi le leggo così come sono pervenute, come se fossero stati in preghiera con tutti voi lì in Basilica e con noi qui a Maria Vision. Allora, un musicista da Iesi dice: grazie per il conforto di queste note, alle volte mi sento come nel dies ire, il giorno d'ira, quel giorno in cui il giudice verrà a valutare ogni cosa e chiederà a ciascuno di noi del nostro operato. Io vi ringrazio perché stasera mi avete ricordato di questo incontro che un giorno dovrò fare. Grazie Mozart e grazie agli esecutori di questa sera.
0: Bene.
1: Мы на прямой связи с телеканалом «Мария Визион Италия» и сейчас слушаем директора, который рассказывает о тех выступлениях, словах, которые передают зрители этого канала с благодарностью за этот концерт, за выступления, которые дали почувствовать всем себя ближе к Богу.
0: Bene, ce n'è un altro, il secondo?
2: Ce ne sono altri due. Gabriella da Loreto, lei ha proprio telefonato, quella era un'email. La mia età non mi consente più di raggiungere la Basilica la sera da sola, quindi è stato bellissimo poter seguire il concerto per televisione. Ero sposina quando partecipava ai primi concerti della rassegna internazionale. Diciamo che è come qualcosa che se c'è ci fai poco caso, ma se non ci fosse più ti mancherebbe, come una cosa preziosa di casa. E allora per il valore che può avere da parte di una 83enne, sono contenta che anche quest'anno io potrò seguirla. E aspetto domani i cori. Gabriella da Loreto. Non so se volete tradurlo.
1: Благодаря этой возможности иметь прямую связь с телеканалом, даже те зрители, которые не могут из города Лоретто дойти до этого храма, имеют возможность не только в этом городе, но и в разных уголках мира участвовать, принимать участие в этом праздничном событии.
0: Bene, vai con l'ultimo.
2: Мария, Мара, scusami, da Roma. So che è un concerto e che non si chiedono preghiere, però io ho pregato mentre vi ascoltavo e ho pregato per un'amica malata di tumore che amava cantare e non lo può più fare. Voglio pregare per tutti quelli che come me sprecano il loro tempo, il cui unico valore è amare.
1: И последнее слово зрителя из Рима, которое говорит: «Я смотрю этот концерт и молюсь внутренне про себя, молюсь, вспоминаю свою подругу больную раковым заболеванием и молюсь за всех за вас, чтобы у вас было здоровье и вы не тратили свое время, а тратили его только на любовь».
0: Grazie per il supporto a Sabina Braschi, direttore di Maria Vision Italia.
1: Спасибо Сабине Браски, директору Maria Vision Italia.
0: Ti arriva dalla Basilica, un bel applauso, grazie.
1: Благодарности из Базилики.
2: A domani sera allora, ciao e buonanotte a tutti.
0: Certamente, allora non è finita, dicevamo, perché volevo chiamare qui sul palco il commissario prefettizio del comune di Loreto, la dottoressa Simona Calcagnini, un bel applauso per...
1: Lo facciamo da lì? Города Лорето.
0: Bene.
1: Commissar Simona.
0: Mi avvicino, commissario, prego.
3: Allora, mi darete atto che dopo il capolavoro mozartiano e dopo questa esecuzione superba, l'atteggiamento migliore sarebbe il silenzio, la meditazione, se non addirittura la contemplazione, poi il contesto sacro ci aiuterebbe. Quindi vi chiedo, mi dicono che non si sente, ripeto. Allora, dicevo, mi darete atto, si sente così? Mi darete atto che dopo il capolavoro mozartiano e dopo questa esecuzione così superba, l'atteggiamento più opportuno sarebbe il silenzio, e la meditazione, se non addirittura la contemplazione, e il contesto sacro sicuramente ci aiuterebbe. Quindi vi chiedo scusa in anticipo se profano questa atmosfera. Per tre pensieri, vi assicuro, sintetici, da parte dell'amministrazione comunale. Innanzitutto un grazie commosso e ammirato al coro e all'orchestra e al maestro viabile della Cappella Musicale della Santa Casa. Poi un benvenuto a tutte le corali e a tutte le cappelle musicali convenute per questa rassegna e un benvenuto caloroso anche a tutti gli ascoltatori di questa sera e delle sere che seguiranno. E infine un grazie veramente di cuore a tutti coloro che anche nel silenzio hanno reso possibile questa rassegna. Grazie davvero e buona rassegna a tutti.
1: Исполняющий обязанности мэра города Лорето хотела бы выразить три слова благодарности. Благодарность прежде всего оркестру, его директору, всем солистам и исполнителям. Благодарность участникам этого фестиваля и благодарность зрителям и организаторам.
0: Bene, grazie allora al commissario prefettizio, la dottoressa Simona Calcagnini, chiaramente del comune di Loreto. È il momento dell'arcivescovo delegato pontificio per il santuario della Santa Casa, sua eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, è pronto per la preghiera di benedizione, così diamo lo start ufficiale alla rassegna.
1: Слово передаем архиепископу, представителю Папы Римского в Лорето, его превосходительству Монсиньору Джованни Тонуччи.
4: No, io a dire la verità sono salito qui perché se padre Giuliano mi presta il bastoncino magari ci provo, ecco. No, lascia perdere, ma... va bene, dobbiamo dire una preghiera e una benedizione a voi presenti, a tutti i cori. Vorrei soltanto commentare in questo modo, in questo ambiente, con questa musica, con questa bella gente, la vita diventa una cosa molto più interessante, molto più bella, molto più vivibile. Vedete, se tutti quanti fossimo capaci di metterci insieme a fare cose belle nella vita, se tutti ci ricordassimo che abbiamo un padre comune, le cose andrebbero certamente meglio. Comunque, accontentiamoci di quello che possiamo fare. È un messaggio che lanciamo e perlomeno teniamocelo tra di noi. È stata fatta una cosa bella, le sere che seguiranno saranno anche queste molto belle e le potremo godere insieme. Chiediamo ora la benedizione del Signore su quello che stiamo facendo.
1: Архиепископ, представитель Папы Римского в Лорето, даст свое благословение этому событию, этому фестивалю и всем участникам.
4: Sì. Preghiamo. Sii benedetto, Signore Dio nostro, bellezza antica e sempre nuova. A te cantano i cori degli angeli, a te inneggiano gli astri del cielo. Te, Santo, proclama l'assemblea dei redenti e con il cuore, la voce, la vita, celebra la gloria del tuo nome. Anche noi, tuo popolo, radunato in festa nella tua casa, ci uniamo al canto universale, magnificando con la Vergine Maria i prodigi del tuo amore. Concedi la tua benedizione a tutti gli interpreti e cantori della tua lode, qui raccolte da tante nazioni nella casa del Sì di Maria, perché accompagnati dalle loro dolci armonie possiamo associarci alla liturgia del cielo. Per Cristo nostro Signore.

0: che magari va attacca anche a voi, Bene, e buona serata e buona continuazione della rassegna.
1: Благословляю всех, добрый вечер и удачного продолжения этого фестиваля.
2: Allora, possiamo rivedere tutti in piedi, visto che ci siamo. Io vi ricordo che domani entriamo nel vivo della rassegna partendo alle 9.30 al Palazzo Illirico, che è a destra guardando la facciata della Basilica, e c'è il concerto del mattino alle 16, sempre nel Palazzo Illirico ci sarà il concerto del pomeriggio e comincerete a assaggiare le doti delle corali che partecipano alla 55esima edizione della rassegna Virgola Auretana. Domani sera, chiaramente, qui in Basilica vi aspettiamo alle 21 per il concerto della sera, le performance attesissime dei cori di Russia, Bielorussia e Repubblica Ceca. Terminiamo insieme tutti in piedi per il gran finale. Invito le corali, e adesso tradurremo questo, a cantare tutti insieme "Preghiamo per Papa Francesco" con l'Oremus pro Pontifice di Adamo Volpi, che è stato organista qui in Basilica.
1: Приглашаем всех участников, все хоры принять участие в последнем заключительном песнопении.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Stiamo celebrando questa Santa Messa per invocare pace dal cuore di Cristo, per metterci ancora una volta in ascolto di Lui, che ci spinge a andare al di là dei nostri limiti umani, del nostro modo umano di comprendere le cose. Già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, e quindi chiunque di noi entri in questa definizione, apparteniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che è in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che è il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, fu proprio questo, pace a voi. Di quale pace parla dunque Gesù? È una pace che, ripeto, proprio per la sua natura, perché di origine divina, noi non la conosciamo. Pensate a ciò che Gesù oggi ci dice, quando, consapevole che stava andando a incontro a un destino di morte, di umiliazione, ecco, di sacrificio, dice apertamente: io ho vinto il mondo. E questa è la pace che noi conosciamo. E poi delle persone, in genere mi è capitato, persone anziane che pregano continuamente per la pace e poi fanno: ma perché il Signore non lo risolve? Io sorrido perché è un pensiero che facciamo tutti, però il Signore non la pensa così. La pace di cui parla il Signore, ed è una pace vera, non si serve dei nostri mezzi umani, mentre noi, per quanto cerchiamo di seguirlo e avere e coltivare pensieri di pace, di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo: ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti, e Lui ce lo dice oggi: io sono con il Padre è con me. Se io vi chiedessi, noi che preghiamo continuamente per la pace, perché lo facciamo sempre, oggi in maniera così esplicita, accogliendo questa lampada della pace di Assisi, unendoci a questa carovana della pace, però se io vi chiedessi e mi chiedessi: ma secondo voi risolveremo i problemi con la nostra preghiera? Se dicessimo sì, vuol dire che abbiamo già pacificato il nostro cuore. Se rispondiamo sì, vuol dire che già dentro di noi regna la pace. Se di fatto, come purtroppo spesso avviene, noi preghiamo perché ne capiamo il valore, però non ci crediamo che la pace si conquista con il dominio dentro di noi, con la pace, la comunione spirituale dentro di noi, e allora non stiamo permettendo alla pace di

germinare dal basso. Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui: Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che Tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi, così come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio. Dio è qui in mezzo a noi. La pace è qui in mezzo a noi. Non lasciamola fuori dalla nostra vita.

Ancora una volta, buonasera a tutti dalla comunità di Nazareth Mater Dei di Sesto, Firenze, comunità vocazionale che prega per la santificazione dei sacerdoti e per le vocazioni sacerdotali e religiose. Ancora una volta ci ritroviamo insieme per adorare il Signore, per stare alla Sua presenza, per accoglierlo nel nostro cuore e per cercare di comprendere quello che ha da dirci riguardo alla nostra vita quotidiana. Questa sera contempleremo la misericordia di Dio nella nostra vita, in quella dei nostri fratelli, nelle nostre povere cose, nel nostro peccato. Signore, ti chiediamo di donarci di essere misericordiosi come te. Concedici di imparare a perdonare chi sbaglia nei nostri confronti, di accogliere il perdono che i nostri fratelli e le nostre sorelle generosamente ci danno quando noi sbagliamo nei confronti loro. Aiutaci a vivere nella pace, aiutaci a credere in quello che tu ci dici. Concedici di vivere in pienezza l'amore che tu ci doni nel nome del tuo Figlio Gesù, lo Spirito Santo. Accogliamo il Signore con il canto.

0: sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Santissimo e divinissimo sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Signore Gesù, questa sera vogliamo affidarti tutte le intenzioni del nostro cuore. Vogliamo pregare per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, per tutti i nostri cari, vivi e defunti, per tutti i nostri benefattori, vivi e defunti. Concedici il carisma della preghiera.

O Spirito Santo, anima dell'anima mia, in te solo posso esclamare Abba, Padre. Sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi capace di chiedere e mi suggerisci che cosa chiedere. O Spirito d'amore, su

Suscita in me il desiderio di camminare con Dio. Solo Tu lo puoi suscitare. O Spirito di Santità, suscita in me il desiderio di camminare con Dio. Solo Tu lo puoi suscitare. O Spirito di Santità, Tu scruti le profondità dell'anima nella quale abiti e non sopporti in lei le imperfezioni, bruciale in me tutte con il fuoco del Tuo amore. O Spirito dolce e soave, orienta sempre più la mia volontà verso la Tua, perché la possa conoscere chiaramente, amare ardentemente e compiere con amore. Amen.

Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile, ed ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazaret. Il Padre, ricco di misericordia, dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco d'amore e di fedeltà, non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella pienezza del tempo, quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, egli mandò suo figlio, nato dalla Vergine Maria, per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede lui, vede il Padre. Gesù di Nazaret, con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona, rivela la misericordia di Dio, il volto della misericordia di Dio. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità. Misericordia è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limite del nostro peccato.

Signore Gesù, tu che sei il volto della misericordia del Padre, vogliamo cantare alla tua misericordia, vogliamo cantare a quest'amore infinito che tu hai e avrai per sempre per ciascuno di noi. La tua misericordia, Signore, è la nostra gioia, la tua misericordia, Signore, è la nostra forza. La tua misericordia, Signore, è la nostra pace.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madre del coro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Signore Gesù, tu ci riveli la verità di Dio, tu ci riveli la misericordia del Padre. E nella tua presenza ce ne rendi partecipi. Dove sei il Padre della misericordia, tu ci insegni e ci aiuti a ricorrere a questa tua misericordia nel nome di Cristo e in unione con Lui. Nel mistero pasquale ci hai rivelato la tua misericordia che è capace di giustificare ogni uomo per riportarlo nel tuo amore e nella tua felicità. La tua misericordia è quell'amore impensabile che in Cristo ci riporta nel tuo cuore e riporta nel creato l'armonia del tuo progetto divino. La tua misericordia è quel tuo amore paziente che non si stanca mai di perdonarci pur di condurci nella gioia del tuo regno. Padre misericordioso, tu hai per noi una continua pazienza e sempre ci comprendi, ci attendi e non ti stanchi mai di perdonarci. Padre buono e misericordioso, la tua immensa bontà ti costringe a donarti ad ognuno di noi con una generosità che non ha limiti. Concedici, Signore, di conoscere il tuo amore, di conoscere la tua infinita misericordia, finché ci abbandoniamo a te con piena fiducia.

è proprio di Dio usare misericordia, e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza. Queste parole di San Tommaso d'Aquino mostrano quanto la misericordia divina non sia affatto un segno di debolezza, ma piuttosto la qualità dell'onnipotenza di Dio. Dio rivela la sua onnipotenza proprio con la misericordia e il perdono. Dio sarà sempre nella storia dell'umanità come colui che è presente, vicino, provvidente, santo e misericordioso. Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo intravedere l'amore della Santissima Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di rivelare il mistero dell'amore divino nella sua pienezza. Dio è amore, afferma per la prima e unica volta in tutta la Sacra Scrittura l'Evangelista Giovanni. Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua persona non è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo accostano manifestano qualcosa di unico e irripetibile. I segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono frutto della misericordia. Tutto in lui parla di misericordia. Nulla in lui è privo di compassione.

Signore Gesù, anche noi vorremmo che tutto in noi parlasse di misericordia. Anche noi vorremmo, come te, che la nostra vita fosse misericordia continua. Vorremmo che anche in noi nulla fosse privo di compassione. Eppure tante volte, cercando noi stessi, ci dimentichiamo di donare misericordia. Tante volte siamo pretenziosi, tante volte giudichiamo, condanniamo. Ma tu ci dici: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Perché la misericordia, Signore, è il tuo volto, è il tuo spirito, è il tuo cuore, è la tua vita. E bisognerebbe che fosse anche la nostra. Noi pensiamo che per essere cristiani basti pregare, basti andare alla messa, basti fare un po' d'adorazione, no? Per essere somiglianti a Cristo bisogna essere misericordiosi. È così che il tuo spirito vive in noi, è così che noi ti siamo testimoni, è così che riconoscono che noi siamo tuoi. Come sarebbe bello se anche in noi tutto parlasse di misericordia, e come sarebbe bello se tutto in noi non fosse privo di compassione.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Madre decoro del Carmelo,
1: prega per noi.
0: Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa.

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà, cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Purificami con issopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio, mia salvezza, la mia lingua esalterà. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradi fra i sacrifici prescritti l'olocausto e l'intera oblazione. Immoleranno vittime sopra il tuo altare.

Paziente e misericordioso sono le parole che ricorrono spesso nell'Antico Testamento per descrivere la natura di Dio. Il suo essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni della storia della salvezza, dove la sua bontà prevale sulla punizione e la distruzione. I Salmi, in modo particolare, fanno emergere questa grandezza dell'agire divino. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. In modo ancora più esplicito, un altro salmo attesta i segni concreti della misericordia. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. E da ultimo ecco altre espressioni del salmista. Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Insomma, la misericordia di Dio non è un'idea astratta, ma una realtà concreta con cui egli rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre che si commuovono fin dal profondo delle viscere per il proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un amore viscerale. Proviene dall'intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di perdono.

Grazie, Signore, per questo amore immenso che hai per ciascuno di noi. Grazie, Signore, perché tu ci porti nelle tue mani, ci avvicini alla tua guancia, ci tieni stretti al tuo petto e ci nascondi nel tuo cuore. Grazie, Signore, per la tua misericordia e soprattutto anche perché ci dici che beati sono i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Perciò la nostra vera felicità è nell'essere misericordiosi come te.

perché questo ci permetterà di non vedere imputati i nostri, vederci imputati i nostri peccati, perché la misericordia ha sempre la meglio nel giudizio. Perciò, Signore, davvero concedici di vivere da misericordiosi, concedici di essere misericordiosi come te.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Maria, Madre del Coro del Carmelo,
1: prega per noi.
0: Mi aggrappo forte alla tua mano per non soccombere nell'ora della prova. Abba, sicuro che tu mi liberi da ogni male, non mi insuperbire e esca il successo. Non mi schiacci il dolore, tutto sia pura grazia. Aiutami a perdonare e ad amare il nemico, perché anche tu, Abba, continui ad essere misericordioso. Abba, conto su di te per avere il pane di domani e di sempre, il cibo e l'amore, doni da condividere con tutta l'umanità. Trasforma tutta la mia vita in un'eucaristia, un quotidiano grazie per le meraviglie del tuo amore. Inondato dalla tua misericordia, vivrò come privilegio in fare la tua volontà. Abba, che vuoi la felicità e la salvezza di tutti, la realizzazione del regno nel cuore di ogni essere umano, l'amore a tutti ovunque, in terra come in cielo. E così santifico il tuo nome, quando tu brilli nel mio sguardo, quando ti riconosco in ogni creatura, quando con tutto il mio amore di figlio, con gioiosa trepidazione, oso chiamarti Abba.

Signore Gesù, noi ti ringraziamo per la tua misericordia nei nostri confronti. Al tuo cuore misericordioso chiediamo per l'intercessione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, della quale per noi carmelitani tra pochi giorni celebreremo la solennità, di concederci santi sacerdoti. Dona santi sacerdoti alla tua Chiesa affinché tutti possiamo fare esperienza della tua misericordia. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto lo Spirito Santo vita, verità e amore, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei tuoi angeli e nei tuoi santi. Signore Gesù, benedicici tutti, benedici tutti coloro che questo

sia lodato ed ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato ed ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato ed ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera, buon pomeriggio, cari amici e Maria Vizio. Siamo qui ancora una volta per insieme pregare. Pregare per l'intenzione di quanti attraverso il numero della preghiera di Maria Vizio ci hanno contattato. Siamo qui. E vogliamo, Signore, ai tuoi piedi incontrarti, parlarti, lodarti, benedirti e mettere nel tuo cuore l'intenzione di tutti quanti sanno che davanti a te possono con la libertà dei figli lasciare quello che è il cuore, lì dove batte il cuore, in particolare i dolori, le fatiche, le ansie. So che il fratello Isabelle che è così, e per questo ai piedi di Gesù vogliamo, con la guida dello Spirito Santo, vogliamo questa sera insieme benedire il nome di Cristo. Vogliamo riconoscerlo come Signore e Salvatore. Vogliamo dirgli quanto lo amiamo e quanto speriamo in Lui. Insieme le diciamo che è Lui la nostra roccia, la nostra speranza, è Lui la nostra forza. È in Lui che abbiamo lasciato ogni nostro desiderio e che, accettando la Sua volontà, ognuno di noi, così com'è, vuole in questa sera, in questo pomeriggio, rivolgersi. Invochiamo lo Spirito. Iniziamo questo pomeriggio con il canto allo Spirito Santo. Lasciamoci guidare dallo Spirito, lasciamoci invadere dello Spirito che forse non già abita in noi. Lasciamolo che ci muova, che ci spinga a parlare, a sentire, ad accogliere la grazia di Dio. Sì, viene Spirito d'amore. Sia questo canto, questo inizio, che ci mette in comunione con colui che è amore, che ci ha chiamato questo pomeriggio e che comunque è sempre accanto a noi. Vieni, Santo Spirito, vieni. Vieni, Spirito d'amore. Viene luce del popolo. Viene Spirito Santo, viene.

जिन्हें दबा जाते हैं उन्होंने उन्हें किया il nostro cuore si apre, i nostri cuori vedono, noi ci inchiniamo e ti riconosciamo come Signore, come il Dio fra noi, e volendo adorarti, glorificarti, riconoscerti come il Signore, vogliamo chiederti perdono per tutto quanto facciamo che non ti è gradito e che ci allontana della tua legge, di quegli insegnamenti dati agli apostoli e dati a ognuno di noi. Tu ci hai istruito, come abbiamo sentito tutta questa settimana, hai chiamato, hai istruito, e noi vogliamo seguirti, Signore. Tu hai dato il potere di scacciare i demoni, di guarire i malati, di sanare gli infermi. Vogliamo che questa preghiera di intercessione possa, Signore, portare a questi nostri amici la grazia che chiedono. C'è Milena da Trapani che dice: ringrazio il buon Dio e tutti coloro che hanno pregato per mia nipote Maria. L'operazione ha avuto buon esito e lei ora si sta riprendendo piano piano. Signore, grazie, perché tu sei colui che è sempre fedele. Noi crediamo, speriamo e ti amiamo. Vogliamo, Signore, leggere quanto Cinzia dalle stesse ha chiesto. Lei chiede preghiera per la conversione del suo marito, per tutta la sua famiglia. Il Signore sa di cosa hanno bisogno. Che il Signore possa cambiare questo periodo, questo tempo così negativo. Sì, Gesù, che queste richieste di Cinzia, della tua santa volontà, possano avverarsi.

e te diciamo grazie. Grazie per Milena, che ringrazio e che ci fa ricordare con il suo ringraziamento quanto, Signore, sei buono, quanto sei grande e quanto la preghiera può fare. Sono qui in preghiera di intercessione e vogliamo chiedere per il Santo Padre, Papa Leone XIV, per tutti i vescovi, sacerdoti, diaconi, affinché abbiano in abbondanza lo spirito di sapienza e di santità. Oggi vogliamo ricordare le coppie in difficoltà. E chiediamo per Katia, se figliano Veronica, e prego per Vincenzo, il Signore, e con loro per tutte le coppie che ancora oggi non hanno scoperto. Il sentimento che viene da te. Possiamo camminare molto umanamente, ma possiamo anche camminare alla luce della tua parola e del tuo insegnamento. Eccoci, Signore, pregando per queste coppie che scoppiano proprio. Da ognuno di loro il desiderio di cercarti, per poter trovare delle soluzioni a partire della vita di loro con la tua presenza. Diversamente è impossibile. Concedili la grazia e la riconciliazione e fa che siano coppie che raccontano le meraviglie che il Signore ha fatto per loro. Vogliamo pregarti, Signore, per i carcerati, in particolare per quelli innocenti, quelli che veramente stanno subendo una pena essendo innocenti. Deve essere terribile, mi viene in mente il cardinale Guantanamo, 13 anni di carcere come persecuzione. Il desiderio soprattutto di lui di partecipare alla adorazione. Che storia bella di un uomo che in carcere e al carcere lo ha fatto diventare la sua cattedrale. Giustamente il suo percorso particolare, ma noi te vogliamo chiedere per tutti i carcerati, qualunque questo sia, che sempre nel momento che mai quanto la vita è in Dio. E sbagliare non ci porta nessuna parte. Andassi, risolviamoli. A volte le circostanze preghiamo, Signore, oltre ai carcerati vogliamo affidarti
tutti coloro che in questo momento stanno lavorando nei diversi gruppi o che già hanno lavorato, ma sono tanti in corso. Signore, aiuta questi ragazzi, questi sacerdoti, missionari, religiosi, perché possano terminare quella esperienza con te. E attraverso questi giochi possano ir calando dei valori che in alto livello oggi si stanno perdendo. Te vogliamo affidare, Signore, anche in questo tempo estivo, coloro che trasferendosi al mare o in montagna visitano parrocchie e chiese diverse, ma che il tempo è stato non li allontana di te, ma al contrario, la natura, la bellezza che tanto ci circonda possa avvicinare tutti. Pensa a te. Sei chiamato, lo dice il Salmo, siamo poco meno degli angeli. Hai detto di onore di gloria che ho coronato. Io sarò, Signore, benvenuto da te. Lo che succederà in quest'estate in meno di noi. Per questo lasciaci interpellare degli eventi in campagna o al mare e apri il nostro cuore per poterti ascoltare, ascoltare, ascoltare. Voglio pregarti, Signore Gesù, con le coppie separate, le donne lasciate da sole in situazioni veramente terribili, non solo perdono l'amore, ma perdono tutto, tutto. Donne fragili, donne che vogliono anche non ricevere niente. Non solo pensare che sono state lanciate per qualcun'altra relazione. Ti affido ognuna di loro. Aiutami, Signore. E ti prego anche per i maschi lanciati da soli, sono in meno, però oggi è una realtà. Prende, Signore, anche la vita di questi uomini, che dopo il fallimento possiamo solo immaginare quanto male si possono sentire.

significativo, ¿sí? Esto no es propiamente, es un matrimonio, es una separación, una convivencia. Pero el matrimonio se siente a su ancho. La señora Tusein con Luis quedó en mi respuesta. Y en tu pinoito se llama Andare a Riposar. Carissimo. Immaginiamoci questo Gesù con queste braccia aperte, con quel sorriso che porta speranza, che porta amore, che porta freschezza, che porta gioia. E le direi: sono io, venite a me voi tutti, venite a me che io vi sorrirò. Potrebbe essere il Signore una possibilità per me.

noi nelle sere oggi qui. Perché nel tuo mistero d'amore oggi potrai toccare la mente, il cuore di quanti per casualità o per desiderio o perché si sentivano chiamati sono qui. E chiediamo con tutto il cuore le persone che ci hanno chiesto per i familiari che sono morti. Sì, Signore. Tanto desiderio di saperle già alla tua presenza. Ma di fatto non possiamo, non capiamo. Perché non possiamo giudicare. Pertanto, aiutaci, aiutaci a capire. E soprattutto a dare un senso a tutte queste cose che ho. Che verranno persi. Perché non tutti hanno questo tempo. E allora, Signore, vieni nel nostro aiuto e fa che le anime dei nostri cari godano già di questa presenza che le rende felici e beati. E chiediamo anche la loro intercessione e la tua santa volontà. Te volevo chiedere, Signore, per il direttivo delle diverse associazioni che lavorano nel tuo nome, perché ognuno prende il suo ruolo e aiutaci a capire.

Signore. Siamo qui e vogliamo chiederti per tutti i bambini del mondo, bambini che vengono maltrattati, bambini adottati che si trovano male in famiglie, bambini nei diversi collegi e strutture. Vogliamo chiedere per voi che Gesù è stato Signore il centro di qualsiasi missione e che sei il cuore di Dio, che sei il cuore di Gesù che dobbiamo imitare, amare e servire. E allora questo cuore, che è un cuore del bambino, cosa essere sempre quanto migliore per il bene nostro, ma soprattutto per il bene di chi amiamo. Amiamo. E chiediamo, Signore, le donne che non possono avere figli e che cercano in mille modi di poter rimanere in figli. Concede la maternità. Abbiamo ricevuto una notizia che una di loro che aveva chiesto preghiera è stato ricoverato, è stato già in gravidanza. È meraviglioso, Signore. Signore, vogliamo ricordare anche oggi gli anziani, quegli anziani soli, con questo caldo abbandonati, terribile, a trovare dei volontari, delle amicizie che possano sostenere questa tappa dura della vita, con questo caldo, con pannoloni, con senza volte possibile prendere la bottiglia d'acqua, Signore, ci sono tragedie. Ma tu sei un Dio che non abbandona, tu sei un Dio presente. Dona il cuore di tanti che possano con tutto il cuore servire a questi anziani soli, dovunque si trovano. E vogliamo pregare al cuore di Gesù per tutti gli operatori della via di Dio. Aiuta loro le loro famiglie e che la missione in Maria Dice diventi anche per noi una crescita spirituale. Innamorarci sempre di più. Essere sempre di Gesù. Vogliamo pregare ancora, Signore, per i giovani che oggi non hanno un punto di riferimento, pregare per questi ragazzi che con anoressia rispondono in forma così pericolosa e pericolosa alle sfide che il mondo les presenta. Ti preghiamo per Anna, per Katia, per Andrea. Signore, sono tanti le ragazze, giusto, giusto. Eccoci, Signore, la nostra preghiera davanti a te. Ascoltiamo, Signore, questo canto, che non è altro che il nostro desiderio di dirti, eccomi, sono tua serva, tua serva, voglio credere e sperare, amarti sempre di più. Questo
sto celebrando lo suo, amarti sempre di più.

Eccomi, signore, eccoci. Siamo qui e siamo stati chiamati. E oggi particolarmente siamo chiamati a poter pregare per gli altri. Ci è arrivata una richiesta da Giulio Barcianciana Cavallaro. Lui chiede perché il Signore ci dona tanta fede. Parti da Modena. Ci richiede, dice, comunione di preghiera per Natalina, salita alla casa del Padre, da Modena, da Modena. Vi chiedo umilmente preghiera, dirà Maria Dalla dalla Sardegna, Maria. Vi chiedo umilmente preghiera, ho due verte di inclinati di fattura. Sono dolorante e costretta al letto per il momento. Grazie, dice Maria, Dio ci benedica. E allora, Signore, oggi ti assediamo, Maria della Sardegna, Patti da Modena, Giulio da Cianciana Cavallaro, e preghiamo per Cinzia della Spezia, per Milena da Trapani. E preghiamo per i carcerati, per il Papa.

per i bambini abusati, sfruttati, per gli anziani, per gli educatori, per le coppie, per quelli che in tempo estivo si dedicano alla missione. Vogliamo pregarti per gli operatori di Maria Vizio, dicevamo, per gli ammalati. Signora, la nostra carità spirituale vuole ancora bussare alla tua porta. E dirti, Signore, abbi misericordia di noi e concedici la grazia che ti chiediamo, perché cielo e terra passeranno, ma le tue parole non passeranno. Tu hai detto tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome, lui ci lo concederà. A tuo Padre nel tuo nome noi chiediamo questa grazia. E mi teme voi tutti che siete stanchi e affaticati, che io vi ristorerò. E siamo qui per sperimentare il ristoro che viene da te, che non lo dà il mondo, Signore. Sì, Signore, Gesù, tu sei, come dicevamo fin dall'inizio, la roccia, la forza, sei la nostra gioia. È concluso il nostro momento, vi ringrazio. Ringrazio Maria Vizio che ci concede questo spazio e continuiamo a pregare l'uno per gli altri, ricordando che senza di lui non possiamo fare nulla, ma che con lui possiamo affrontare qualunque cosa. Con questa certezza riempiamo di gioia e di pace il nostro cuore. E affidiamo per intercessione di Maria, che cammina con noi, la nostra giornata, la nostra vita, il nostro essere e il nostro fare. Che niente si muova, Signore, in noi, senza la tua santa volontà. Insegnaci a discernere. Mi ha lodato e ringraziato nel momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Mi ha lodato e ringraziato nel momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Mi ha lodato e ringraziato nel momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon pomeriggio a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù.

Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Sarebbe chiedere scusa a ogni persona da me offesa, a chi ho mentito con leggerezza, a chi ho tradito per mia difesa. Mi piacerebbe che avesse mani la mia coscienza per prendermi a pugni quando le scuse sanno placciarmi, ingannando gli sforzi richiesti. Mi piacerebbe il perdono di chi è rimasto da me deluso, per un aiuto

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Oggi in particolare per noi Cappuccini è un giorno importante perché è la festa di Santa Veronica Giuliani, che è una grande mistica, una cappuccina, cioè una clarissa vissuta nel secolo, nata nel 1660, e ha vissuto tutta la sua vita contemplativa nel monastero di Città di Castello. È una grande mistica, una grande amica del Signore, e alla sua intercessione vogliamo affidare in particolare veramente tutta la protezione per noi tutti, anche per la nostra provincia religiosa di cui è patrona, chiedendo anche per ciascuno di noi di poter introdurci sempre di più nel mistero di Cristo, così come ha fatto lei. Ecco, ci aiuti lei veramente a trovare la via per consegnare tutta la nostra vita al Signore. Per le volte in cui abbiamo invece deciso di trattenere per noi la nostra vita senza offrirla, chiediamo al Signore perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. O Dio che hai reso mirabile la Vergine Santa Veronica Giuliani per i segni della passione del tuo Figlio impressi nel suo corpo, concedi a noi di renderci sempre più conformi a Cristo crocifisso per godere un giorno della rivelazione della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocefisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.
2: Con la mia vita, Signore, canto la tua lode. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere. Con la mia vita, Signore, canto la tua lode. I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi, insieme ai bambini, lodino il nome del Signore. Con la mia vita, Signore, canto la tua lode. La sua maestà sovrasta la terra e i cieli. Ha accresciuto la potenza del suo popolo. Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo a lui vicino. Con la mia vita, Signore,

dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo porta perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi, come il tralcio non può portare frutto da sé stesso se non rimane nella vita. Così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.

Allora vi dicevo all'inizio della celebrazione come Santa Veronica, in particolare per noi cappuccini, è una figura di riferimento nei secoli ed è una grande mistica. Cosa vuol dire una grande mistica? Che ha una capacità, diciamo, di entrare in una relazione autentica con il Signore Gesù e che ha vissuto veramente ogni momento della sua vita nella contemplazione di Gesù, in particolare dell'offerta di Gesù per noi, cioè anche della croce del Signore, tanto da, come avete ascoltato all'inizio, da essere anche lei ha ricevuto il dono, diciamo, delle stigmate. Allora, questo cosa vuol dire per noi? Vuol dire una direzione di marcia, perché comunque un santo in una maniera molto forte però fa vedere qualcosa che è vera per tutti. Quindi cosa vuol dire? Che in realtà ciascuno di noi, proprio in forza del battesimo, ha una capacità di relazione autentica con il Signore. Tante volte noi pensiamo la vita spirituale è una cosa piena di cose strane, non vere, oppure di uno che dice: ah, ma io parlo sempre con Dio. Ma quello siamo noi che parliamo con noi stessi. Qui si tratta di una capacità che abbiamo comunque con il battesimo di avere davvero un dialogo serio e vero con Cristo. E Santa Veronica in questo è stata straordinaria, che ha voluto soprattutto contemplare l'amore di Gesù per noi anche sulla croce, quindi del Cristo ha preso le cose più difficili da prendere, diciamo le cose più faticose anche da contemplare, ed è per questo un riferimento universale che la Chiesa offre come veramente modello per tutti i tempi. Ed è molto bello leggere nel giorno a lei dedicato un Vangelo che parla del frutto, di come si fa a fare frutto nella vita, e tanti cristiani, anche molto buoni cristiani, basano tutto sull'impegno loro, mentre Veronica ci dice: guarda che al centro c'è il Signore. Allora, in realtà il frutto nella vita lo porta la persona che riesce a non essere il centro anche con i propri talenti, col proprio impegno, ma a sintonizzarsi con il Signore, a fare lo spazio a Lui. Per cui il discepolo proprio maturo

solo a quello che segue il Signore, non che lo precede con mille cose e chiede le benedizioni, ma quello che ascolta, che segue e che desidera contemplare proprio il Cristo anche negli aspetti più difficili. Il santuario della spogliazione in fondo chiede la contemplazione di Gesù spogliato, e Gesù è spogliato all'inizio della passione, quindi è comunque anche il luogo dove celebriamo, rimanda non solo a Cristo ma a questo lato del mistero di Cristo. Allora ci aiuti Santa Veronica a tenere veramente il Signore Gesù nel nostro cuore, anche nei momenti, soprattutto in cui gli altri magari lo abbandonano o ne percepiscono un lato scandaloso.

0: per intercessione di Santa Veronica Giuliani, che ha seguito Cristo con un cuore indiviso. Supplichiamo il Signore perché ci conceda di corrispondere pienamente alla grazia del battesimo. Diciamo insieme.
1: Crea in noi, Signore, un cuore nuovo.
0: Crea in noi, Signore, un cuore nuovo.
1: Perché il Signore non lasci mai mancare alla sua Chiesa il segno della verginità consacrata, annuncio e profezia del Regno dei Cieli. Preghiamo.
0: Crea in noi, Signore, un cuore nuovo.
1: Perché attraverso la predicazione del Vangelo molti popoli si aprano alla luce della fede per camminare su sentieri di verità, di giustizia e di pace. Preghiamo.
0: Crea in noi, Signore, un cuore nuovo.
1: Perché i ministri della Chiesa con la parola e i sacramenti guidino molti fratelli e sorelle a riconoscere la voce del Signore che continuamente chiama. Preghiamo.
0: Crea in noi, Signore, un cuore nuovo.
1: Perché le famiglie cristiane alimentino nella preghiera la loro fede, il loro amore e siano nel mondo testimoni della comunità, della comunione della Trinità. Preghiamo.
0: Crea in noi, Signore, un cuore nuovo.
1: Perché tutti noi, resi nel battesimo tempio vivo dello Spirito, ci comportiamo da veri figli di Dio, offrendo un autentico culto spirituale di obbedienza e di amore, di adorazione e di lode. Preghiamo.
0: Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. Per Santiago, tutti coloro che soffrono di autismo, per Don Novacchi, Ivanka e Anna, per tutti i malati, gli infermi, gli anziani della comunità parrocchiale, di coloro che ci seguono attraverso i social, perché il Signore possa accompagnarli, custodirli, donargli la salute, preghiamo.
1: Crea in noi, Signore, un cuore nuovo.
0: Per Edita, Ivan, Jerko, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, noi ti preghiamo.
1: Crea in noi, Signore, un cuore nuovo.
0: O Padre, le sante vergini hanno trovato in te l'unica vera ricchezza. Dona anche a noi di cercarti con un cuore puro e indiviso e di pregustare fin da ora la gioia dell'incontro con te. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: 76.

Mistero della fede. Celebramos.

guidati dallo Spirito del Signore e illuminati dalla parola del Vangelo, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Agnello di Dio.
1: Corpo e sangue, Signore,
2: Agnello di Dio, che togli il peccato.
1: La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo.
2: Agnello di Dio, che togli il peccato.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.
2: Canto di comunione numero 9.

0: Preghiamo. Abbiamo partecipato, Signore, al sacramento eucaristico, memoriale della passione del tuo Figlio. Fa che aderiamo pienamente a Lui e collaboriamo nella Chiesa alla redenzione del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, vi do solo un avviso. Domani sera, come sapete, sabato alle 21 sempre c'è l'adorazione eucaristica. Poi è capitato che nel mese di luglio ogni sabato viene un gruppo di persone che attraverso la musica vogliono aiutare la preghiera. Quindi qui non avremo dei concerti o degli accompagnamenti musicali, ma una musica che è preghiera. Quindi da domani sera e ogni sabato di luglio ci saranno degli appuntamenti. E domani, ecco, viene un gruppo da Gaeta, e sabato prossimo addirittura dall'Argentina, e poi un altro da Roma, per aiutare proprio questo cammino di stare in preghiera davanti a Gesù e Eucaristia. Quindi potete venire domani alle 9. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Santa Veronica Giuliani, vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: 380.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti. Mi è stato chiesto di parlare della pace. Intanto la pace, ricordiamoci che è un dono di Dio, quindi non è frutto di un nostro sforzo personale, di capacità politiche o governative, ma prima di tutto un dono del Signore. Gesù ha detto che Lui è il principe della pace, lo Spirito Santo ci ha donato la pace. Leggiamo in Giovanni 14:27: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. E ancora, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Quindi Gesù spesso parla agli apostoli di questa pace e secondo grandi santi uno degli obiettivi della vita di preghiera è di passare dalle inquietudini, dall'agitazione, dalla fretta che spesso ci fanno vivere le cose male. A volte siamo in un posto ma non siamo presenti perché il cuore è turbato, perché siamo preoccupati. E proprio immergersi in Dio ci aiuta a entrare in questa pace, appunto, come dicevo all'inizio, che ci dà il Signore. E questo è molto importante perché ci aiuta ad accogliere la grazia di Dio. Diceva San Serafino di Sarov, un santo ortodosso detto il San Francesco della Chiesa ortodossa, chi vive nella pace dello Spirito, quindi la pace che dona a Dio, raccoglie frutti come con un cucchiaio, cioè abbondanti, per cui il demonio armerebbe un intero esercito pur di metterci nell'inquietudine, nel turbamento. Il diavolo porta sempre nelle nostre menti le tentazioni, no? Tentazioni di paura, di inquietudine, o suscita divisioni, mette nella nostra mente: l'altro mi odia, l'altro non mi ama, quello sicuramente mi vuole fare del male, quell'altro non mi ha salutato perché ce l'ha con me. Magari dei pensieri che poi ci fanno reagire magari con quel fratello, con quella sorella in maniera brusca. Ma quante volte i nostri comportamenti sono più dettati da tentazioni che da verità? Magari il fratello non ci ha salutato perché non ci ha visto, aveva altri pensieri e così via, no? Secondo San Francesco di Sales, proprio il santo della dolcezza, un santo vescovo che ha istruito tantissime anime, è molto importante per dimorare nella pace affidare completamente la nostra vita a Dio e fidarci di Lui. Tutto quello che noi vogliamo tenere sotto il nostro controllo e vogliamo gestire spesso è causa di mancanza di pace. Cioè, se io voglio assolutamente le redini della mia vita nelle mie mani, voglio controllare l'oggi, il domani, il futuro, la vita della mia famiglia, è chiaro che sono sempre preoccupato perché non è il mio potere, no? Invece il dire ok, tutti siamo confrontati a vivere delle tribolazioni, ecco, Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazioni, quindi il dono della pace non è ti prometto che non avrai problemi, tutto andrà sempre bene, tutto andrà ok, no, non è questo, questa sarebbe una bugia, perché lo stesso Gesù ha vissuto la sofferenza, la sua madre purissima, i grandi santi, i martiri. Eppure molti santi e martiri ci hanno lasciato la testimonianza di avere vissuto grandi prove nella gioia e nella pace. Negli Atti leggiamo che dopo che gli apostoli furono presi a bastonate, lasciarono il Tempio lieti di essere stati percossi per causa del Vangelo e del nome di Gesù. Quindi è incredibile come si fa questa esperienza proprio quando si vive di fede, che abbiamo tanti problemi, parlo di noi che viviamo la nostra vita religiosa, abbiamo tanti problemi, nel corso di questi anni di vita consacrata ho attraversato tante difficoltà, ma è vero che ho sempre avuto fiducia nel Signore e che questa fiducia è cresciuta perché si fa l'esperienza
perché Dio dice la verità. Quindi quando ho iniziato il mio cammino, per esempio da religiosa, no? 33 anni fa, e mi dicevano fidati della provvidenza, fidati del Signore, magari avevo qualche paura, non vorrei che magari adesso dico il mio sì e poi magari strada facendo cambio idea, torno indietro, preoccupazioni che avevo all'inizio, non perché non amassi Gesù, ma perché ero giovane e non avevo esperienza. Oggi posso dire, alla luce di 33 anni che sono trascorsi, che invece lo amo di più, perché ho visto che tutto quello che lui ha detto era vero, che la provvidenza è reale, che anche nei momenti di grande sofferenza ho avuto proprio la sensazione di una maggiore presenza di Dio alla mia destra, nel senso lui c'era, non ero da sola, e nei momenti di sofferenza lui non ci abbandona, è con noi, ci dà la forza. E poi veramente provo grande tenerezza e compassione per quelli che spesso si disperano perché non credono nell'aldilà, non credono nella vita eterna, non credono in Gesù. Perché mi fanno tenerezza? Perché chi si fida dell'oggi, delle cose, mette la sua fiducia nel denaro, nel potere, nella sua professione, nella sua bellezza, nella persona che in quel momento la sta amando. Tutte queste cose possono passare in un batter d'occhio, la fortuna, la bellezza, la salute, la persona che ami può morire oppure ti può abbandonare. Quindi tutto quello che è passeggero non ci può assicurare la pace. Dice la Bibbia, non riporre la tua fiducia in un uomo che è di passaggio, che un giorno anche lui andrà via, cioè morirà, ma poni la tua fiducia nel Signore. E quindi quando poi si scopre che noi abbiamo un Dio che ci ama, un Dio che si prende cura di noi, allora come dei bambini possiamo abbandonarci, e più ci abbandoniamo più cresce la pace. Quando è che un bambino è pacificato? Quando è tra le braccia della mamma o di papà e sa che nulla di male gli può succedere, no? Lui è sicuro. Ecco, noi abbiamo fatto esperienza anche di tante persone che arrivano qui in stato a volte confusionale, a volte piangendo. Noi abbiamo dei dormitori di accoglienza, di donne di strada, di uomini di strada. A volte arrivano dopo aver subito violenza in casa, oppure hanno vagato per strada, hanno dormito fuori. Abbiamo ricevuto anche bambini con dei segni di percosse nel volto, il volto tumefatto. E quando ho iniziato un percorso di preghiera, hanno cominciato a vivere in un ambiente sano dove tante preoccupazioni che fuori si fanno noi non ce li facciamo, ecco, ci abbandoniamo al Signore, alla sua provvidenza, e poi invitiamo anche questi nostri ospiti a venire a pregare con noi preghiamo per loro. Tante volte abbiamo visto persone veramente rasserenarsi, anche il loro volto cambia, prima era sempre cupo, preoccupato, ansioso, e poi piano piano, io dico ad alcune donne che vengono, sembra che hai fatto un corso di bellezza, perché dopo che iniziate un cammino di preghiera siete più belle, siete più luminose, non servono le creme, non servono, ecco, tutti questi prodotti, perché la bellezza viene dal cuore. È come Madre Teresa, che tutti vedevamo bella, io l'ho conosciuta personalmente e lo dicono tutti quelli che l'hanno conosciuta, di fatto era una, almeno quando l'ho conosciuta io, qualche anno prima della sua morte, io avevo forse 22 anni, lei era ormai quasi al capolinea, era piccolina, piena di rughe, e io mi ricordo soltanto che quando l'ho vista ho visto un fascio di luce. E mi ricordo anche che mi sono messa in ginocchio, cosa che di solito non faccio davanti a nessuno, ma neanche, perché non è una nostra abitudine inginocchiarci neanche davanti alle autorità, noi ci inginocchiamo davanti a Dio. Ora non voglio dire che per me Madre Teresa è una divinità, ma io non ci ho manco riflettuto, appena l'ho vista sono caduta in ginocchio piangendo, lei mi ha subito alzata, no? Mi ha tirata su, perché era di una grande umiltà. E io non ho visto le sue rughe, non ho visto una anziana donna, ho visto una donna che aveva due occhi che emanavano una luce grande. La stessa cosa un anno prima della morte di frate Biagio Conte, lo sono andata a trovare prima nel suo eremo lì all'Oasi della Speranza. Frate Biagio
per me è stato un faro come per tanti altri, no? È stato lui a dirmi di iniziare questa comunità per la gente di strada. Quando io gli chiedevo di potergli portare delle persone senza tetto, mi ha detto no, quelli di Trapani accoglili tu, insomma non sapevo dove, comunque poi mi ha aiutato anche con i suoi consigli. Non sapevo che fosse un anno dalla morte, ma lo sono andata a trovare, volevo parlare con lui. Lui viveva dentro una grotta, proprio un buco nella montagna. Erano le 4, eravamo in inverno, quindi proprio inverno, verso inizi di marzo. Però c'era buio, già faceva buio verso le 5, 5 e mezza. E lui non aveva luce, aveva una torcia che accendeva solo quando aveva bisogno di leggere. Però io non ho avuto la sensazione che non ci fosse luce, aveva due occhi pure lui pieni di luce e abbiamo potuto parlare. È una sensazione di grande pace. Mi ha detto sorridendo: prego per questo mondo dove c'è la guerra, dove c'è una tale immoralità, un modo di vestire, di vivere che offende il Signore, e mi sono ritirato in preghiera. Prego, mangio pane, miele, acqua. Le locuste non ce la posso fare, Sor Maria, si richiamava a San Giovanni Battista, mi ha fatto ridere. E poi dopo un anno sappiamo che ha avuto la malattia ed è morto. Ecco quanta luce, quanta pace. Una persona che viveva soltanto di preghiera, di digiuno, aveva una grande pace che emanava dai suoi occhi. Quindi noi dobbiamo cercare questa pace, e se siamo sempre inquieti chiediamoci: cos'è che non va nel mio cuore? Facciamo un esame di coscienza. Il nemico numero uno della pace, sapete qual è? È l'amor proprio, è il nostro io. Ci inquietiamo quando gli altri sono migliori di noi, quando gli altri ci superano, sono più belli, sono più intelligenti, hanno più soldi, hanno più capacità, anche spirituali, perché riescono di più. Allora il nostro io diventa un nemico. Perché si fanno le guerre? Sono tante persone che vogliono vincere altre persone per interessi economici, per interessi, diciamo, di prestigio e così via. Ma quando si lasciano le redini a Dio, queste cose decadono. E Sant'Agostino dice così: Cristo dice: perdi la tua vita, chi perde la sua vita la ritrova. Il mondo dice: prendi. Mi piace questo gioco di parole di Sant'Agostino. Cristo dice: perdi. Il mondo dice: prendi. Allora, per prendere, per afferrare, per guadagnare, per strappare agli altri, si vive una continua agitazione. Allora, c'è gente che vive per farsi grande calpestando gli altri, la dignità degli altri, la vita o i possedimenti degli altri. C'è invece gente che vive al contrario, facendo di se stesso un servitore dell'altro, e quindi vive per amore, dona se stesso, dona i suoi beni. Ecco, chi perde la sua vita in questo mondo la trova, ma già in questo mondo vive pacificamente. Ecco, vogliamo ritrovare la pace? Amiamo i fratelli, amiamo i poveri, amiamo le persone che ci stanno accanto. Ecco, un'esperienza che tutti facciamo è quella di litigare con un vicino, con un fratello, con la moglie, un'esperienza umana, perché siamo anche tra noi suore, si litiga delle volte, ci si agita perché non si ha lo stesso modo di vedere. Però dice Jacques Philippe, che ha scritto un bellissimo libro, La pace del cuore, che io vi consiglio. Jacques Philippe, La pace del cuore, edizione non ricordo, comunque lo troverete facilmente anche attraverso internet. Jacques Philippe era un mio superiore all'inizio della mia vita comunitaria, e lui dice proprio questo, che all'inizio di una vita spirituale, quando si perde la pace, a volte ci vogliono settimane o mesi per ritrovarla. Man mano si cammina con Dio, si può perdere la pace, ma sempre più breve sarà il tempo da quando perdo la pace a quando la ritrovo, perché la vita di preghiera mi fa ritrovare questa pace. E quindi se litigo con una consorella,
posso avere un momento di agitazione, di incomprensione, mi sento amareggiata, però non lascio passare una settimana così, magari mi calmo un po', vado a pregare e poi dico: senti, scusami, ci diamo un bacio di pace e tutto finisce lì, anzi l'amore cresce. Quindi la pace va coltivata, la pace va custodita, la pace va predicata, come state facendo voi attraverso Maria Vision. Quindi la pace non è soltanto frutto di governi che non hanno guerra. Noi in Italia non abbiamo in questo momento una vera guerra, cioè nel senso una vera guerra, non abbiamo la guerra, ma quante famiglie sono in guerra, quante comunità, quante persone vivono con i loro colleghi, vere guerriglie. Quindi lì dove non c'è Dio potremmo dire non c'è la pace. La Bibbia dice: non c'è pace per gli empi, perché purtroppo il male fa risalire l'agitazione. E vedete come quando il mare è agitato, le onde vanno e vengono e portano fuori tutta la sporcizia. Quando invece il mare è calmo, tutto si deposita nel fondale e noi vediamo le acque trasparenti. Allora, perché le nostre acque agitate si possano calmare, prendiamo l'abitudine di pregare. Preghiamo Maria, preghiamo Gesù, viviamo i sacramenti, la confessione, la comunione, veri strumenti, potremmo dire, per avere la pace, veri canali di pace, canali di grazia. E quando una persona è piena di pace, la porta, anche senza parlare, col suo atteggiamento, col suo sorriso, con la sua calma. E quindi quello che vi auguro è veramente di essere ciascuno di voi strumento di pace, perché il mondo ne ha tanto bisogno. Maria, Regina della Pace, prega per noi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Salve, ben trovati a tutti. Oggi condivideremo insieme un piccolo percorso su quelle che sono le opere di misericordia. Già il nome opere di misericordia ci indica un agire, un modo di rendere operativo il Vangelo nella vita ordinaria di tutti noi, un modo di vivere operativo quello che è la rivelazione del Padre nel suo amore misericordioso per ciascuno di noi, traducendo e traendo dai Vangeli, nello specifico dal Vangelo di Matteo, le tracce principali del cammino di Gesù e di come lui ha agito e operato nel tempo storico in mezzo agli uomini e alle donne del suo tempo, per poi arrivare a noi oggi come opere da consegnare ai fratelli e alle sorelle proprio per rivelare loro la misericordia del Padre. La storia della Chiesa da sempre ha avuto questa attenzione per poter tradurre nella vita di tutti i giorni, in quell'H24 che siamo chiamati a vivere il Vangelo. Come farlo? Farlo attraverso sette opere di misericordia corporali e sette opere di misericordia spirituali. Ovviamente queste servono per poter essere memorizzate, per poter essere ricordate e quindi per poi per poter essere vissute. Il Vangelo di Matteo, nello specifico, in tutto il suo sermone della montagna, nel primo grande discorso, ce ne declina alcuni tratti e nei capitoli dove principalmente viene parlato, Gesù parla di quello che sarà il momento in cui al suo cospetto saremo chiamati a rendere conto delle azioni che abbiamo compiuto nella vita per poter costruire, per poter ritenerci costruttori del regno dei cieli e abitare con lui nell'eternità. E questo si trova verso la fine del suo Vangelo. La storia della Chiesa insieme alla storia dell'arte hanno tradotto in tanti modi differenti queste opere di misericordia, ma andremo piano piano a vederle una per una per trarle i maggiori valori, le azioni che possiamo realmente vivere nella nostra vita, quali sono quei tratti specifici di ciascuna opera. Ve le elenco brevemente così da averle a memoria. Le sette opere di misericordia corporali sono dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. Tutte azioni della vita concreta, tutte azioni della vita di tutti i giorni, azioni che sarà lo stesso Gesù a dire in quel bellissimo capitolo di Matteo, del Giudizio Universale, quando dirà: quando avete vestito solo uno dei miei fratelli che erano nudi, l'avete fatto a me, quando avete dato da mangiare a solo uno dei miei fratelli affamati, l'avete fatto a me, così quando avete dato da bere, quando avete visitato. Bene, queste sette opere di misericordia corporali vogliono proprio tradurre questo, perché vogliono dirci qual è il luogo in cui primariamente ciascuno di noi può mostrare all'altro la prossimità, la vicinanza, il farsi fratello e farsi sorella, l'avere come principio base della propria vita la misericordia. Si parte dalle opere di misericordia corporali perché sono quelle più visibili, quelle più immediate, quelle che non possiamo non vedere con i nostri occhi, di cui non possiamo essere davanti alle quali non possiamo prendere altre strade, dei quali dobbiamo essere un po' come il buon samaritano nel Vangelo di Luca. Partiamo dalle opere di misericordia corporali proprio perché il termine misericordia deriva da una parola ebraica che è rachamim, che è viscere materne, qualcosa che ha a che fare proprio con l'esperienza che tocca ciascuno di noi in maniera molto diretta, in maniera molto vicina. Le opere di misericordia corporali sono state molto anche studiate e ha predicato tanto Papa Francesco in modo particolare proprio nell'anno del Giubileo della misericordia, avendo proprio a cuore questo, cioè volendo tradurre nella quotidianità del cristiano, del battezzato, la vita di Gesù stesso. La prima opera di misericordia, le prime due opere di misericordia sono legate al dare da mangiare e al dare da bere, due elementi essenziali, due elementi fondamentali della vita di ciascuno di noi. Aver cura di qualcuno significa occuparsi di lui nel dettaglio.
Il dettaglio a volte significa anche vedere di cosa realmente può disporre, quali sono le esigenze legate alla fame, alla sete di cui ha veramente bisogno. La povertà non è qualcosa lontana da noi, ci sono in molti paesi nel mondo, ma anche nelle grandi città della nostra nazione. Avere a contatto e stare a contatto con la povertà, con la solitudine, ti fa rendere conto quanto a volte anche mancano i beni essenziali. E su questo il Magistero della Chiesa ha detto tanto: i poveri li avrete sempre con voi, dice Gesù nel Vangelo, ma non possiamo girare lo sguardo da un'altra parte. Averli sempre con noi significa prendersi cura di ciascuno di noi, di ciascuno di loro, perché prendendosi cura di ciascuno di loro ci prendiamo cura di noi. E dare da mangiare, dare da bere significa occuparsi degli elementi essenziali. Allora non solo diventa un gesto a favore di una persona specifica, ma diventa uno stile di vita che deve essere attento allo spreco, deve essere attento alla custodia di quello che abbiamo, al senso della misura. San Benedetto nella regola questo lo tradurrebbe proprio così: avere per tutto il senso della misura, né troppo poco né troppo per nessuno, ma che tutto sia comune a tutti, come ci dice gli Atti degli Apostoli. Una seconda opera di misericordia si occupa dice così, il vestire gli ignudi, rivestire la nudità, che è sì qualcosa che viene fatto materialmente, sempre lì legato ad un'esigenza, ad un bisogno primario, ma anche vestire la nudità di qualcuno significa ridargli dignità. Tanti sono i passi del Vangelo dove il gesto della donazione della dignità all'altro è dato proprio dal ridargli una veste. E in questo il Vangelo di Luca, nella parabola del figlio il prodigo, diventa emblematico. Quando il figlio torna, la prima preoccupazione del padre è quella proprio di rivestirlo di una delle vesti più belle. L'abito che ciascuno di noi ha indossato dal giorno del battesimo, la veste bianca, è questo essere rivestiti della dignità filiale, proprio della misericordia, della paternità del Padre. Vestire gli ignudi, quindi, è sì occuparsi della nudità dell'altro sotto tutti gli aspetti possibili, e quindi anche qui avere delle attenzioni particolari nella nostra vita ordinaria. Ad esempio, se per dare da mangiare e dare da bere un criterio era il senso della misura, qui l'altro criterio che possiamo avere è proprio quello della sobrietà. La sobrietà come criterio di scelta per il nostro mostrarci nel mondo, per il nostro stare accanto, per il nostro coprire la nudità dell'altro. Dopo queste prime opere di misericordia che sono molto legati alla corporeità di ciascuno di noi, dare da mangiare, dare da bere e rivestire gli ignudi, abbiamo quello dell'accoglienza, dell'ospitalità, accogliere il forestiero, accogliere il pellegrino. L'accoglienza è qualcosa che è capitale, fondante ogni pagina del Vangelo. Non c'è un passo in cui Gesù non si sia fatto accogliente e non abbia insegnato e non abbia educato all'accoglienza. San Benedetto nella regola ha un capitolo che parla proprio dell'ospitalità. E allora farsi accoglienti significa condividere con qualcuno la propria casa, i propri beni, la propria intimità, la propria opinione, il proprio pasto condiviso. L'ospitalità diventa quindi un criterio di relazione, ed essere ospitali lo possiamo essere in tanti modi, con i vicini e con i più lontani. Ancora un'altra opera di misericordia che viene ad essere sempre più importante nel nostro mondo è quella di visitare gli infermi, visitare gli ammalati. L'ammalato spesso non vive solo la sofferenza già della malattia che porta, ma soprattutto della solitudine. Visitare gli ammalati è qualcosa che ci mette
nel riconoscere l'altro nel suo limite, nella sua fragilità, ma di non togliergli, di non privarlo della cosa più cara che abbiamo, che è proprio la relazione fraterna. E allora visitare gli ammalati significa essere presenza, significa esserci, significa essere prossimo di qualcuno che altrimenti vivrebbe quella malattia in maniera più incombente, più faticosa, più pesante, più riduttiva. E qui c'è bisogno proprio di stare, non tanto di dire tante parole, non tanto di risollevare il morale e basta, ma di essere lì, di farsi presenti. E oggi più che mai questo è uno dei, probabilmente una delle povertà più grandi che abbiamo nel nostro mondo contemporaneo. E ancora c'è quello del visitare i carcerati. Se l'ospite viene accolto, perché può venire, può entrare a contatto, può venire lui da noi, il carcerato va visitato, non va lasciato solo nella sua difficoltà. Perché questo a volte può non conciliare con i criteri di giustizia, no? del diritto romano, del mondo contemporaneo. Ma visitare il carcerato significa non etichettarlo, non lasciarlo nel male che ha vissuto, che probabilmente di cui è stato responsabile, ma ricordargli che anche per lui e per sempre nella sua vita c'è una parola di misericordia, come per ciascuno di noi. Visitare il carcerato significa farsi prossimo di colui che è scartato a priori dalla società, di colui che deve essere relegato in una casa circondariale, di colui che non ha facoltà e piena libertà della sua vita. E in questo contesto lì qual è la parola che possiamo portargli? È proprio quella della misericordia, del ricordargli che lui non è il peccato che ha compiuto, ma che agli occhi del Padre resta figlio ed è chiamato sempre a ritornare, così come il Vangelo di Luca ci ha ricordato nella parabola del figlio il prodigo. Questa opera di misericordia viene ad essere vicina a tutte quelle situazioni che non solo un carcere probabilmente fisico, ma molto spesso anche un vincolo, un carcere che ci priva di una libertà interiore. Visitare i carcerati significa arrivare lì dove l'altro non riesce a uscire da solo, non può uscire da solo, è relegato in una situazione che lo sta imbrigliando in qualcosa di molto più complesso. E in ultimo, seppellire i morti è qualcosa che ancora di più diventa un atto di misericordia. Nell'Antico Testamento abbiamo diversi personaggi, tra cui Tobia, che si occupa di questo carisma. Perché è così importante? La Chiesa Cattolica crede nella comunione dei santi. I morti non sono coloro che non vivono più soltanto la terrestrità, ma sono coloro che ci hanno preceduto e che ci precedono nella casa del Padre. Seppellire i morti significa prendersi cura fino alla fine di quello che è il corpo, del dono della vita terrestre che il Padre ha donato a ciascuno di noi. E arrivare fino a quel punto lì significa anche saper stare davanti alla morte, saper stare davanti alla morte dell'altro, per rendersi conto che siamo solo creature, che ciascuno di noi ha sempre bisogno di rivolgersi al Padre, di alzare gli occhi al cielo e di chiedere ancora misericordia per se stessi e per l'altro. Essere operatori e operatrici di misericordia nella vita di tutti i giorni vuole essere questo cammino, questo grande percorso che dal dare da mangiare agli affamati fino a seppellire i morti si prende cura ed ha cura della vita in tutte le sue forme, in tutte le sue dimensioni, anche lì dove paradossalmente potrebbe sembrare tutto finito. E allora in questo breve percorso che abbiamo fatto insieme sulle opere di misericordia corporali, credo che possano essere per ciascuno di noi realmente un fondamento della nostra vita battesimale, della nostra vita cristiana. E allora io vi ringrazio e vi do appuntamento ad un prossimo incontro sulle opere di misericordia spirituali.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve, bentrovati ancora per un momento di condivisione sulle opere di misericordia. In questo secondo appuntamento vedremo insieme le opere di misericordia spirituali. Le opere misericordia spirituali sono quelle che ci concedono la possibilità di vivere e di sperimentare azioni caritatevole non più legate squisitamente a dei bisogni legati al corpo, quelle che avevamo precedentemente visto, ma a necessità e a bisogni dello spirito, prendersi cura della vita spirituale propria e dell'altro che abbiamo accanto. Aver cura della parte spirituale dell'umano significa prendersi cura dell'umano in tutta la sua integrità, e nello specifico nella sua dimensione spirituale. È qualcosa che caratterizza la vita cristiana in maniera specifica, avendo sempre come origine di tutto questo la vita che Gesù ci ha insegnato, nei Vangeli. Avere a cura la vita spirituale significa proprio, ridare vita all'umano in tutte le sue dimensioni. Le opere di misericordia spirituali nascono anche queste, da quelle viscere materne, da quella rahamim che così in maniera biblica l'Antico Testamento ci ha annunciato. E anche queste sono sette, anche se proprio nell'anno della misericordia Papa Francesco ce ne ha donata un'altra. E sono consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti e in ultimo, come dono di Papa Francesco, abbiamo la cura della casa comune. Ebbene, tutte queste sette più uno, capite da subito che ci danno un'altra dimensione. Entriamo nell'aspetto della profondità dell'umano, andiamo al di là di quello che è il corpo per approfondire altri aspetti della vita. Consigliare i dubbiosi significa saper stare accanto all'altro nella dimensione del consiglio, no? Questa particella con che costruisce questa parola ci dà subito qual è la dimensione. Stare con, stare accanto, stare insieme, stare dove l'altro ha un dubbio, una difficoltà, una perplessità, un'incertezza. Non lasciare il fratello e la sorella soli nel momento del dubbio, ma ricordare loro, annunciare loro qual è la parola che salva, che è sempre la misericordia del Padre, a ricordare loro che nel dubbio abbiamo la certezza dell'incontro con il Padre, che non c'è nessun dubbio più grande della misericordia del Padre. E consigliare i dubbiosi significa essere lì presenti nella loro difficoltà, senza emettere un giudizio, senza dare una sentenza o una condanna, ma semplicemente per essergli testimoni, ricordargli ciò che hanno ricevuto con il dono del battesimo. E stare lì presenti. Questo si collega molto bene con la seconda opera di misericordia, che è insegnare agli ignoranti, la capacità di educare, questo trarre da fuori il buono e il bello che il Padre gli ha donato. Insegnare agli ignoranti significa stare nella non conoscenza dell'altro e annunciargli qualcosa di nuovo, qualcosa di buono, qualcosa di bello che ha le sue radici nell'Evangelo. Insegnare agli ignoranti significa dare all'altro la possibilità di ricentrarsi, di cercare una centratura nuova nella propria vita e di costruirla come la casa sulla roccia, proprio come ci dice il Vangelo di Matteo. Consigliare ed insegnare sono due atteggiamenti propositivi per favorire l'altro in un percorso di crescita, in un percorso trasformativo, affinché non resti nella difficoltà nella quale magari si trova, ma possa intraprendere un cammino di speranza, un cammino di crescita, un cammino di cambiamento. Ammonire i peccatori è l'opera di misericordia che traduce quei versetti di Matteo dove si parla di come all'interno di una comunità cristiana ci si educa a vicenda,
se un fratello ha peccato contro di te, parlagli prima personalmente, abbi cura di lui a tu per tu. Se poi capisci che c'è bisogno, chiedi l'aiuto di qualcun altro e poi ancora dell'intera comunità, perché il fine non è l'ammonizione per l'ammonizione, il giudizio sull'errore dell'altro, ma è salvare l'altro, volerlo rimettere in assetto, volerlo rimettere in una dimensione risorgiva e pasquale, volergli ricordare qual è il dono grande che con il battesimo ha ricevuto. Ammonire il peccatore significa riannunciargli la verità dalla quale anche lui stesso proviene, nella quale lui stesso crede. Ammonire va insieme a consolare, che è l'altra opera di misericordia, consolare gli afflitti. Il tema della consolazione è un tema caro a tutta la Sacra Scrittura, dall'Antico al Nuovo Testamento. Consolate, consolate il mio popolo, dice un brano del profeta. Il tema della consolazione è proprio questa capacità di accogliere e di portare su di sé l'afflizione, la tristezza, il dolore, il lutto dell'altro. Consolare l'afflitto significa non lasciarlo solo nella sua afflizione, nella sua inquietudine, nella sua sofferenza. Le beatitudini di Matteo al capitolo 5, così come quelle di Luca, diventano una cartina. No, delle fondamenta per la modalità con la quale possiamo stare dentro questa consolazione dell'altro. Consolare significa stare con, non lasciarlo solo, non lasciarlo nel suo turbamento e ancora di più, fatti carico della sua afflizione, fatti carico delle sue lacrime. Non è facile saper stare davanti a coloro che versano lacrime per tanti motivi, per un lutto, per una difficoltà familiare, per un tentennamento, per una perdita di lavoro, per un disagio. Consolare l'afflitto significa farlo rivivere in un'altra modalità e non lasciarlo nella sua afflizione. E ancora subito dopo c'è un'altra parola molto importante di tutta la vita cristiana, che è il perdono, perdonare le offese. Saper perdonare significa superare la difficoltà che si è creata non tanto in maniera superficiale, ma perché ci si mette e non si interrompe la logica del dono. Perdonare significa resta capace di dono anche lì dove tutto il resto sembrerebbe dire il contrario. Resta capace di donazione, resta capace di amore, resta capace di misericordia anche nell'offesa, anche quando è l'altro che ti attacca, anche quando la vita ti riserva un conflitto. Non dimenticarti che prima di tutto e tutti noi proveniamo dal perdono del Padre, dalla sua grande misericordia. Perdonare le offese significa stare dentro uno stile di vita che è proteso verso l'altro per guardarlo sempre con occhi benevoli, con occhi belli, per farlo e ridisegnarlo sempre bello davanti agli occhi del Padre. Perdonare le offese si associa all'altra opera di misericordia, che è sopportare pazientemente le persone moleste. Nella Sacra Scrittura sono due le parole che traducono questa pazienza, che sono l'ipomonè e la macrotomia. L'animo grande, il cuore grande, capace di accogliere anche chi è per noi molesto, e l'ipomonè, che invece è la capacità di stare dentro il conflitto, di non mollare, la resilienza è quella che ci permette di andare avanti, di non lasciarci intimorire da quelle che possono essere le piccole o grandi difficoltà della vita. E allora sopportare e supportare pazientemente le persone moleste vuol dire proprio questo: non mollare davanti al fastidio o al disagio che l'altro o una situazione ti può mettere davanti, ma portala con te pazientemente, con animo grande, con cuore grande, con magnanimità, con benevolenza.
In ultimo, quelle che sono le sette opere di misericordia spirituale e pregare Dio per i vivi e per i morti. Resta nella comunione dei santi. È uno degli aspetti più belli della nostra fede cristiana, quella di restare in comunione e di creare un ponte tra il cielo e la terra sempre. Dalla risurrezione di Cristo, quando i sepolcri vengono ribaltati il giorno della sua morte, nel Vangelo di Matteo si crea di nuovo una comunione, un'alleanza tra cielo e terra e ciascuno di noi è chiamato a creare costantemente nella propria vita, ad essere testimone di questa connessione perenne tra cielo e terra. E questo pregare Dio per i vivi e per i morti, pregare Dio per coloro che vivono con noi. L'esperienza della storia è per coloro che già hanno già preceduto. Siamo tutti una grande comunità, una grande ecclesia, una grande famiglia, di persone, di uomini e di donne chiamati a vivere il Vangelo della misericordia. Non c'è niente che può spezzare questo legame di fraternità, perché tutti, siamo creature davanti agli occhi del Padre. E in ultimo, non di importanza, ma perché storicamente ci è stata donata l'ultima opera di misericordia che ci ha donato Papa Francesco, che è la cura della casa comune. Lui molto attento a quello che è il valore del bene comune, della comunità, dell'ambiente, dell'ecologia, dell'altro all'interno di un tessuto che non è solo individualistico, ma che è in comunione con tutto ciò che lo circonda, ebbene anche questo viene a chiudere e a suggellare questo cammino di opere di misericordia spirituale che hanno tutte questo aspetto sottostante della cura, la cura dell'altro nell'afflizione, la cura dell'altro nella difficoltà, la cura della verità, la cura del cammino del fratello e della sorella, la cura del suo dubbio, la cura della sua precarietà e in ultimo la cura della casa comune, di quello che tutti abbiamo da vivere insieme. E allora è stato bello vedere tutto questo grande cammino e questo grande accompagnamento che la Chiesa Madre ci permette di vivere tra le opere di misericordia corporali e quelle spirituali che vogliono essere proprio dei punti centrali per la vita di ciascuno di noi. Sapere che ci sono sette aspetti della nostra vita, dei nostri bisogni essenziali corporali e sette aspetti della vita, dei nostri bisogni spirituali fondamentali che vengono accolti, che vengono accompagnati, che vengono redenti e che vengono tutti avvolti dall'abbraccio benedicente del Padre, dal suo abbraccio misericordioso, proprio perché misericordia è il suo nome. E questo tanti testi dell'Antico e del Nuovo Testamento ce lo ricordano, non tanto perché noi siamo chiamati solo a ricevere la sua misericordia, ma perché è quella che anche noi a nostra volta possiamo infondere nelle nostre relazioni, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nelle nostre amicizie, nei nostri luoghi del lavoro, perché la misericordia è il cardine della vita cristiana. Allora,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

L'Iraq è un paese con radici antiche e una lunga e turbolenta storia fatta di conflitti. Adesso si sta cercando di chiudere il capitolo dell'invasione guidata dagli USA nel 2003. Si è alla ricerca di un'identità che permetta alla nazione di presentarsi di nuovo come tale. L'Iraq è uno dei paesi più importanti del Medio Oriente. È percorso quasi per intero dal Tigri e dall'Eufrate ed è situato sul territorio di quella che fu l'antica Mesopotamia, una delle culle della civiltà umana. Già parte dell'impero ottomano, l'Iraq fu occupata dalla Gran Bretagna nel corso della Prima Guerra Mondiale, riconquistando l'indipendenza solo nel 1932, quando divenne un regno a tutti gli effetti. Nel 1958 il Partito Socialista Arabo, Ba'ath, assunse il potere, rovesciò la monarchia britannica e proclamò la Repubblica. Una serie di dittatori governò il paese, l'ultimo dei quali è stato proprio Saddam Hussein, popolo con un pugno di ferro, trascinando l'Iraq in molte guerre catastrofiche. Il regime totalitario di Saddam Hussein è stato rovesciato nel 2003 durante l'invasione dell'Iraq guidata dagli americani. Oggi un'occupazione delle forze dell'ordine, malvista da molti, combatte le insurrezioni armate ostili e i violenti scontri per il potere che esplodono tra le varie fazioni politiche e tribali. Il potere è stato progressivamente ritrasferito nelle mani degli iracheni e le successive elezioni multipartitiche hanno fatto sì che raggiungesse una certa stabilità. La situazione rimane tuttavia ancora molto precaria. I grandi pozzi di petrolio presenti sul territorio hanno reso il paese ricco, attribuendogli un ruolo importante all'interno della politica regionale e mondiale. Infatti, i proventi del petrolio rappresentano il 90% delle entrate del governo. Il paese comprende circa il 10% delle riserve petrolifiche mondiali.

Purtroppo, nel corso degli ultimi 25 anni, la dittatura di Saddam Hussein, le sanzioni internazionali e infine la guerra hanno distrutto le istituzioni del paese, ostacolandone gravemente l'economia. Oggi il graduale miglioramento della sicurezza e l'aumento degli investimenti stranieri stanno consentendo al paese di intraprendere una ricostruzione. La popolazione dell'Iraq è stimata intorno a 31 milioni di abitanti, circa il 25% degli iracheni vive al di sotto della soglia di povertà, dove la mancanza di acqua e di elettricità è all'ordine del giorno. La continua violenza e gli attacchi suicidi tra le varie fazioni religiose e politiche hanno distrutto molte istituzioni pubbliche. L'Iraq è un paese prevalentemente musulmano dove l'Islam è praticato dal 97% della popolazione. Due sette rivali, gli sciiti e i sunniti, sono coinvolti in una costante e spesso violenta lotta per il potere.

0: cristiani sono stati presenti in Iraq per quasi 2000 anni. Nel 2003 erano circa 800.000 e nonostante fossero discriminati, la comunità poteva godere di una relativa libertà e sicurezza sotto il governo del partito Ba'ath. Oggi il loro numero è sceso a 200.000. Molti sono stati costretti ad abbandonare la loro patria, trovandosi in balia di minacce, rapimenti, matrimoni forzati e uccisioni, perpetrati da terroristi, estremisti religiosi e dalla criminalità organizzata. Membri del clero sono stati uccisi e molte chiese bombardate. Ci troviamo di fronte al più grande esodo cristiano della storia dei nostri tempi. Tuttavia, anche in questi tempi di forte crisi, sacerdoti, suore e laici hanno saputo rispondere alla chiamata del Vangelo con atti eroici di fede e amore.
1: Di non rimanere solo prigionieri.
0: Non possiamo rimanere prigionieri della paura, del dolore e anche del futuro, pensando solo a cosa sarà del nostro futuro. Cerchiamo di vivere normalmente. Nella città di Mosul, la Chiesa continua a restare a fianco dei suoi fedeli, nonostante le immense sfide, offrendo ministero, catechismo e attività per i giovani. Il loro messaggio è che c'è qualcosa di ben più grande della paura, e questa cosa è la vita stessa.
1: Noi vogliamo che
0: Vogliamo che la gente all'estero venga a conoscenza della nostra situazione. Noi vogliamo che sappiano cosa sta succedendo ai cristiani in Iraq. Abbiamo bisogno di preghiere, abbiamo bisogno che la gente all'estero preghi per noi. Riponiamo la nostra fiducia nel fatto che la preghiera sia l'unica soluzione che ci sia rimasta. Abbiamo bisogno che tu preghi per noi.
1: E noi vogliamo che gli altri preghino per noi.

0: Benvenuti a Dove Dio piange, il programma mensile di aiuto alla Chiesa che soffre, dedicato alle zone dove la Chiesa è maggiormente perseguitata.
1: The state of Macedonia came into existence.
0: Lo Stato della Macedonia fu creato con la dissoluzione della Jugoslavia. La Chiesa cattolica della Macedonia, una volta libera, comincia a fiorire. La piccola comunità di 14.000 fedeli sta lavorando attivamente per riuscire a ricostruire la sua Chiesa e nazione. Per molti decenni i villaggi hanno avuto chiese vuote, perché non era possibile trovare sacerdoti che potessero celebrare la messa, ma ora è soltanto un ricordo. La Macedonia rispecchia un mix religioso caratteristico della regione dei Balcani, dove i cattolici sono una minoranza. Lo Stato ha una popolazione di più di 2 milioni di abitanti, con una maggioranza ortodossa. In uno dei momenti più difficili della Chiesa cattolica in questa zona, al di là della turbolenta situazione politica ed economica del paese, si osserva molta pressione nel rapporto con le altre religioni, soprattutto con la Chiesa ortodossa.

0: Macedonia.
1: The heart of the conflict was not religious.
0: Il centro del conflitto non è stato religioso ma politico. Più di 12.000 cattolici di rito bizantino sono stati completamente espulsi dalla Chiesa ortodossa. Storicamente i rapporti tra loro non sono mai stati molto facili. Attualmente hanno un buon rapporto i credenti ortodossi. Ora vedono sacerdoti cattolici molto attivi e impegnati e si stanno sempre più riavvicinando alle chiese. Nella piccola città di Ohrid, culla del cristianesimo in quella zona, le chiese cattoliche e ortodosse cercano di seguire l'esempio ecumenico, intraprendendo unitamente progetti che sono importanti per tutta la comunità. Uno di questi progetti è fondare un centro diurno per i bambini che soffrono di paralisi cerebrale.
2: Некои му сметат што католичката црква и православната црква соработуваат долго време.
0: Questa cooperazione tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica infastidisce alcuni ma rende la maggior parte delle persone felici. Loro hanno collaborato per anni e adesso sono buoni amici perché hanno molto in comune in molte zone.
2: Се добри другари, добри пријатели. Има заеднички јазик во сите полиња.

Cari figli, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete el amor, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

Vogliamo parlare insieme della speranza e chiederci come stiamo a speranza in questo tempo di profondi cambiamenti. La speranza è un bisogno universale, è il costitutivo della persona umana. Non possiamo vivere senza speranza. La speranza è il dinamismo del nostro cammino. Siamo persone in cammino perché cerchiamo una meta, un senso. Quod va vis spes? Dove vai speranza? Quale speranza accompagna i nostri passi? Ecco allora che vorrei condividere qualche pensiero così con libertà sulla speranza. La speranza è come la fede. Non possiamo vivere senza la fede e non possiamo vivere senza la speranza e senza l'amore. Non a caso la visione cristiana mette insieme queste tre chiamate virtù teologali, perché sono virtù interconnesse e non sono un nostro sforzo, ma un dono, una potenza che ci dona Dio e la stessa nostra esistenza. Il contesto in cui viviamo sembra aver smarrito la speranza e l'icona che mi viene in mente è quella dei due discepoli di Emmaus che mentre vanno sconsolati verso il loro lavoro dopo i fatti della crocifissione di Gesù, Gesù risorto si affianca e loro non lo riconoscono e dicono: noi speravamo che fosse Lui a liberarci e dopo tre giorni niente è successo. Ecco, un cammino interrotto di speranza, un tornare ai passi perduti. Noi speravamo. Dicevo, è un po' il nostro contesto, perché dopo il crollo delle grandi ideologie, la postmodernità si ritrova senza speranza, senza una meta, un po' ripiegata su se stessa. Vediamo quanta confusione, quanta mancanza di relazione, quanta difficoltà, ecco, nel gestire la geopolitica, le guerre attorno a noi, ecco, quanta fatica senza speranza. Mi fa molto riflettere quando apro i dizionari della psicologia. Non c'è il vocabolo speranza. Se pensiamo ai grandi psicologi, Bettelheim, per esempio, che ha fatto studi sull'infanzia, lui muore suicida, 1990. Oppure Kohlberg, che fa studi sullo sviluppo morale, anche lui muore suicida nel 1987. Ci dice che senza speranza la vita precipita, non riusciamo a respirare,

non riusciamo a vivere. Ecco la speranza. La speranza è proprio quell'orientamento, quella forza, quella meta che ci sostiene. Quale speranza? Una speranza di vivere qualche anno in più? La speranza del postumanesimo, del transumanesimo? È una speranza di passioni tristi? Ecco, non c'è quella gioia, quella scioltezza, perché la speranza chiede l'eternità, chiede il per sempre, chiede il compimento. Quale speranza? Soltanto se il futuro è certo possiamo vivere bene il presente. Se il futuro è incerto, il presente diventa molto, molto problematico e ci rinchiudiamo nelle nostre piccole aiole, che diventano aiole di ferocia, come vediamo nella cronaca. Quale speranza? Il vocabolo speranza viene da spes, in latino, spa è un po' la radice indoeuropea, vuol dire anche spatium, vuol dire tendere verso, vuol dire desiderare. Il greco ha elpis, elpizo, ha questo etimo di bel, dove il latino voluptas, che è sempre una passione verso un compimento. Interessante l'etimo ebraico, tikva, vuol dire corda, la corda che tiene insieme il presente e il futuro e ci fa camminare verso il futuro. Ecco, la speranza è il futuro che è già presente e che spinge verso un compimento. Quale speranza? Ecco, nella Sacra Scrittura la speranza è un tema fondamentale ed è interscambiabile con la fede. Chi crede spera, chi spera crede. E questa speranza è la promessa che Dio fa ed è una speranza che si fonda sull'amore di Dio. Io vorrei che noi un po' riflettessimo, soltanto chi si sente amato può sperare veramente e spera perché la sua vita ha un senso, le sue relazioni, il suo lavoro. Immaginiamo, senza speranza chi inizia un'attività, un lavoro, un progetto, una famiglia? Ecco, senza speranza non si può vivere, ma la speranza, ecco, risiede ed è bella quando ci si sente amati da Dio. Questa promessa dell'Antico Testamento trova il compimento in Gesù di Nazaret. È Lui la nostra speranza. Lui con la sua morte e la sua risurrezione ha dato la speranza della vita eterna ed una speranza fondata sul mistero pasquale. Allora, parlando di speranza, possiamo chiederci: che sarà di me dopo questa vita? Quale risposta do a questa domanda fondamentale? Che sarà di me, di noi, dei nostri affetti, dei nostri amori, dei nostri progetti? Ecco, c'è un compimento, c'è un dopo, o tutto resta ingabbiato in questo presente, in questo mondo? Ecco allora che Gesù, con la sua morte, ecco, apre la speranza della vita eterna. Ed è veramente un po' preoccupante vedere tanti cristiani che non credono nella risurrezione, nella loro risurrezione, nella nostra risurrezione. E se non c'è risurrezione, non c'è speranza, non c'è vita. Allora vogliamo che in noi ritorni una speranza motivata, fondata. Papa Francesco ha indetto un anno sulla speranza, 2025, con questo obiettivo di rianimare la speranza, che era un po' così, che è, dicevo prima, così un po' carente, un po' sfarinata. E prima di Papa Francesco, Papa Benedetto nel 2007 ha donato alla Chiesa e all'umanità un'enciclica Spes Salvi, siamo salvati nella speranza e dalla speranza. Ed è interessante che Papa Benedetto richiama che la speranza è relazionale, cioè io spero in te per noi, cioè voglio che tu viva, se tu vivi anch'io vivo con te e vivo per sempre. Questa speranza del per sempre, della pienezza, dell'eternità, come può rappresentare questa prospettiva? E dice Papa Benedetto
è un po' entriamo in quell'amore dove la totalità ci abbraccia e noi abbracceremo questa totalità. Ed è un appagamento inesauribile, una speranza che ci porta a questo inabissarci nell'amore di Dio. Forse sembrano discorsi molto, molto alti e noi ci troviamo a far fronte alle difficoltà di ogni giorno, economiche, sentimentali, conflitti, ma se manca questa speranza di fondo, questa speranza che siamo chiamati, perché amati, a una pienezza di vita, a una comunione, non riusciamo a venire fuori. E che il futuro esige speranza, una speranza certa, fondata, una speranza che dopo diventa una comunione, una relazione, una scioltezza nei rapporti fra di noi e nel fare bene le cose. Chi vive a speranza non evade, ma vive con passione. Non è più una passione inutile, come direbbe qualche filosofo, ma una passione di senso e di senso assoluto. E questa è la speranza che vogliamo insieme condividere e camminare verso una pienezza.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Amici di Maria Vision, benvenuti, benvenuti a questa nuova occasione che Maria Vision vi propone, quella di una testimonianza speciale, una testimonianza che abbiamo il piacere e la grazia di condividere con Monsignor Germano e Padre Sebastiano, che ringraziamo cordialmente.
1: Grazie a voi.
0: Allora, grazie. Padre Sebastiano e Monsignor Germano sono qui questa sera perché? Perché hanno l'occasione in Basilica, più tardi, verso le ore 9, di condividere con tante persone e anche attraverso Maria Vision con tutti voi, cari fratelli, una grande testimonianza, ovvero la vita dei loro genitori. Nello specifico, ricordiamoli, Sergio Bernardini e Domenica Bedonni. Una storia particolare che è molto difficile riassumere in poche parole. Però, come ha inciso nelle vostre vite, nella vostra gioventù, nella vostra fanciullezza e anche adesso, al giorno d'oggi? Monsignore.
2: Nella maniera più cristiana che si possa immaginare, mai una imposizione, mai un suggerimento, solo appoggio e preghiera per la nostra vocazione, che si manifestava volta per volta e che loro hanno sostenuto soprattutto con la preghiera da parte loro. Da parte nostra possiamo dire anche che ci ha sostenuto moltissimo la loro vita cristiana vissuta fedelmente da cristiani.
0: Perché ricordiamolo, Monsignore, o Germano.
2: O Giuseppe.
0: O Giuseppe. Allora, Monsignor Germano, ricordiamolo, i vostri genitori hanno avuto la bellezza, la benedizione, il regalo di avere addirittura dieci figli, di cui sei consacrate, no? Sei suore, vostre sorelle, e poi abbiamo anche due laiche sposate con famiglia, e poi anche voi.
2: Quindi otto. 8 su 10.
0: E però anche è stato adottato negli studi, no? Un altro fratello, un altro seminarista africano,
2: Nigeriano.
0: Nigeriano. Sì. Invece lei, padre Sebastiano, cosa ci vuole così evidenziare? La vedo un po' emozionato.
1: Mi è emozionato, è imbarazzante parlare dei propri genitori. Come si fa? Da parte mia poi devo fare una considerazione. Parliamo di loro perché è iniziata la causa di beatificazione e canonizzazione, evidentemente perché sono considerati dalla Chiesa modelli di vita cristiana nella santità del matrimonio, nella fedeltà del matrimonio, nella santità della famiglia. Ecco, due creature montanari, senza cultura, senza preparazione specifica, perché neanche anche senza formazione religiosa, perché a quei tempi, ai loro tempi, da chi ricevevano formazione, cultura? Era soltanto il parroco. Il parroco era contattato e frequentato naturalmente ogni domenica per la messa, ma quel momento, e vedere queste due creature, questi due montanari, semplici, umili, ma pieni di Dio, ecco l'illuminazione dello Spirito Santo. E io, figlio, per grazia di Dio e volontà di Dio, bontà sua, sacerdote, devo parlare della santità dei miei genitori quando, insomma, loro senza cultura, dicevo, senza preparazione, hanno vissuto da santi e lo hanno testimoniato e ci sono prove. E io, sacerdote, io che dovrei quantomeno avere le stimate, dovrei almeno fare miracoli. Se loro, senza cultura e preparazione, sono pieni dello Spirito Santo e io, sacerdote, sono zoppicante, claudicante, cammino come un poveretto nello spirito. Quindi cosa devo dire? devo dire soltanto la mia confusione e dire soltanto la mia ammirazione per i genitori, dire la mia gratitudine al Signore che mi ha dato due genitori santi come hanno dimostrato di esserlo. Che poi ci sono degli episodi, voi avete parlato di sei sorelle e suore. In realtà, mi piace sottolinearlo perché questa è la verità, c'è stato un momento in cui tutti e 10, di più, tutti e 12, 10 figli e loro genitori eravamo tutti in convento. Noi, seminaristi, le sorelle educande, e mio babbo, il nostro papà, era nel seminario dove noi eravamo
2: collegiali,
1: era venuto anche per quasi pagare la retta, ma anche per seguirci. Venne in convento a fare il fornaio per 2 anni, il fornaio del convento, anni duri, durante la guerra eravamo circa 80 ragazzi più la comunità religiosa, e lui era il fornaio del convento. E qui ci sono degli episodi in cui noi eravamo bambini, quindi niente, vedevamo il papà, ma era normale. Erano tempi di guerra, tempi di fame, eravamo nel momento anche dello sviluppo, quindi si può immaginare l'appetito anche. Ecco, il papà era fornaio, il papà disponeva di una montagna di pane, mentre noi avevamo fame, e c'erano diversi nostri compagni, diciamo più furbi, ma no, comunque non voglio dare interpretazioni, che avevano trovato il modo di andare
0: a prendere il pane.
1: A prendere il pane, e il papà faceva finta di non vedere perché sapeva

0: a me e a lui presenti. Quindi lo sapeva che anche noi eravamo nella crescita, soffrivamo la fame, mai allungato un pezzetto di pane quando vedeva che gli altri ragazzi di nascosto, e noi mai gli abbiamo chiesto un pezzo di pane, perché in loro c'era un senso dell'ubbidienza, un senso della giustizia, per cui, e cosa faceva? Quando qualche volta andava a casa, eccetera, tornava da casa, quindi in montagna, tornava da casa con un tegamino di cappelletti preparati dalla mamma, con il pane, eccetera. Quindi il pane che portava da casa, e ne aveva una montagna a disposizione, per dire il senso di giustizia, che poi, per raccontarle questo senso di giustizia, che fu poi l'inizio della causa, per la causa di beatificazione, il vescovo decise di aprire la causa quando, leggendo il libro, arrivò al capitolo La storia di una gallina. Di una gallina, lasciatemi raccontare un attimo. Io
1: siamo tutti orecchie.
0: Io ero sacerdote, ero di tutta la famiglia il figlio più vicino a casa, perché ero Sassuolo, loro erano a 50 km, a 30 km. Tanto in tanto prendevo la lambretta e andavo a casa a trovare i genitori, no? E rappresentavo un po' tutti i fratelli sparsi in tutta Italia e in tutto il mondo, perché già missionari, eccetera. Un giorno vado con la mia lambretta, vedo in lontananza sulla strada non asfaltata tutto un mazzo di piume, eccetera. C'era una gallina che era stata schiacciata. Io l'ho raccolta, l'ho presa, e a casa in quel periodo c'erano due sorelle missionarie che erano di turno per le loro ferie, eccetera. Una veniva dal Messico e l'altra dal Brasile, no? Ecco, erano in vacanza. Io sono arrivato con questa mia lambretta alla gallina, tutto trionfante. Appena sentivano, naturalmente si affacciavano per vedere, sta arrivando Sebastiano, eccetera, e sono arrivato con questa gallina, oggi facciamo festa, con le mie sorelle suore, missionarie, io prete, sacerdote. Mia mamma era in casa a preparare il pranzo, preparare le cose, mio babbo è già anziano, era seduto in un angolo come faceva sempre, lui stava a sedere, a guardare, a vedere e a contemplare i figli quando arrivavano, eccetera, proprio a godersi questi figli. E io stavo con le mie sorelle a scherzare su questa gallina, oggi facciamo festa, facciamo un pranzo. A certo momento il babbo si alza in piedi, si avvicina a questi tre figli, sacerdote, suore, missionari, no? E dice: ma questa gallina avrà un proprietario. Io ho capito subito la lezione, ho capito cosa voleva dire. Mi sono trovato in imbarazzo. Io ho detto: papà, ma io l'ho trovato sulla strada, e come faccio a sapere di chi può essere questa gallina? Dice: le galline non vanno mai molto lontano da casa, basterà rivolgersi alla famiglia più vicina, questa gallina va restituita. Questo anziano, questo montanaro, senza cultura, senso di giustizia, a un figlio sacerdote che magari durante la messa ha parlato di giustizia, e a due figlie missionarie, è una lezione di vita questa. Il vescovo, leggendo questo episodio, decise di qui, lesse tutto il libro, leggendo tutto il libro, vide che poi anche la moglie e la mamma era una santa creatura, che poi dalla mamma si devo dire delle cose. Lasciatemi dire l'episodio. La mamma vedeva il Signore dappertutto, nel cielo, nella natura, soprattutto nei fiori. Ecco, un giorno, era d'estate, eravamo in 4-5 figli, qualcuno reduce dalla missione e altri, e lei era nell'orto a zappettare e ci aveva, naturalmente coltivava anche le rose. Un certo momento la mia sorella, la missionaria del Messico, alla finestra che si contemplava, si godeva la mamma che lavorava, un certo momento vede la mamma che prende una rosa poi se la accostava al petto, la baciava, guardava il Signore, la baciava, la accarezzava. E mia sorella, vedendo questo, è andata giù, dice: mamma, cosa fate? Lei è diventata tutta rossa, ha dovuto dare una risposta. Dice: mi sembra di accarezzare e di baciare la bellezza di Dio, questa Montanara. Poi un altro particolare della mamma, che è meravigliosa: a quei tempi la devozione dello Spirito Santo non era coltivata, no? La devozione poco si pregava, sì, lo Spirito Santo. Mia mamma è sempre stata devota dello Spirito Santo, ha sempre pregato lo Spirito Santo, e addirittura quando nascevamo, ogni nato lo consacrava o all'Angelo Custode, o alla Madonna, o al Sacro Cuore, così, no? L'ultimo nato, lui, a chi l'ha consacrato, poteva prevedere allo Spirito Santo.
1: È per quello,
0: l'ultimo,
1: forse,
0: che diventa, signore, anche vescovo.
1: Forse sono vescovo io e non lui per questo.
0: Sì, ma io non potevo essere vescovo dopo aver rubato una gallina, insomma, è chiaro che...
2: Però Santa Gallina, anche lei è stata un beatico importante.
0: Abbiamo detto, se dovessero riconosciuti o beati o santi, dobbiamo fare un monumento alla gallina.
2: Sì, perché la prendiamo in parola, Padre Sebastiano.
0: Sì.
2: Monumento alla gallina. Quando raggiungiamo la santità dei vostri genitori.
0: Ma poi ci sono degli episodi, meravigliosi.
2: Padre Sebastiano, vorrei, anche perché poi i tempi limitati, no? Anche perché dobbiamo lasciarvi giustamente condividere. Ti ringraziamo, sì. Però ecco, volevo così riassumere un po' la vostra testimonianza con queste parole, cioè riuscire a far capire ai nostri anche amici ascoltatori, ma non solo a chi ci sta ascoltando, in generale anche a me, a coloro che sono qui in studio e stanno condividendo con noi questa testimonianza, che nella semplicità si nasconde un grande tesoro. E Padre Sebastiano lo ha sottolineato anche con le sue parole, una semplicità disarmante, una semplicità che cambia, che sconvolge i cuori, che ara i cuori.
0: Sì,
2: e
0: sì.
2: Quindi il messaggio anche come televisione vogliamo passare è che ognuno nella propria famiglia può essere questo fautore di miracoli nella sua semplicità. Ogni genitore deve sentirsi, anche nel suo essere poco, nel suo sbagliare, no? Riconoscersi come qualcuno che può davvero, a prescindere dagli errori, a prescindere dalle difficoltà, camminare verso la santità, perché questi due figli lo testimoniano. Signore.
0: Ma poi c'è un particolare, che la mamma, 10 figli sparsi nel mondo, naturalmente la mamma è preoccupata, in Messico, in Giappone, in Turchia, anche in situazioni difficili, eccetera, una mamma è preoccupata: come starà mio figlio, come starà mia figlia? E cioè, lei ha scritto tantissime lettere, ma tutte le sue lettere, poche righe per dire noi stiamo bene, cari figli, contenti che anche voi, ma tutta la lettera, e lettere anche lunghe, ma sempre pieno di spiritualità. Soprattutto lei doveva sempre, in tutte le lettere, manifestare il suo desiderio, che era uno solo: io desidero che tutte le mie cose, i miei figli, siano di Dio, siano santi. Lei pregava, dice: io voglio che tutti i miei figli siano buoni e santi, e uno, almeno uno, vorrei fosse santo d'altare. Suor Agata, la prima che è morta, la prima che è mancata, veramente è morta in concetto di santità. Ci sono cose che, comunque, adesso non apriamo questo discorso. Comunque, la preoccupazione della mamma non era tanto lo stato di salute, la lontananza, eccetera, quanto la preoccupazione, felice, contenta, ringraziava il Signore: ringrazio il Signore perché i miei figli sono nel mondo a fare del bene. E noi, e io col papà, preghiamo perché siano santi, e uno almeno santo d'altare. E forse uno santo d'altare c'è, perché Suor Agata veramente è morta in concetto di santità. Si potrebbero raccontare tante cose, ma lasciamo. Vedi che è difficile parlare.

0: Ma insomma,
1: ma è bello
0: chiudete,
1: comunque parlare, no?
0: Spegnete la televisione.
1: No, non la spegniamo, non la spegniamo, non si può, non si può.
0: È orribile.
1: Allora, io ringraziandovi vorrei concedervi, Monsignore, ancora una battuta, una domanda. A tanti genitori che oggi si trovano anche in una difficoltà relazionale con i propri figli, sì, che magari vorrebbero, pregano con loro, un messaggio di speranza, un messaggio
2: di fede.
1: Di fede.
2: Posso rispondere con un episodio che riguarda direttamente papà. Papà era un uomo saggio e molti andavano da lui per un pensiero, per un consiglio, per una consolazione, un incoraggiamento. Quindi per persone in difficoltà, diciamo, di qualunque genere che fosse, aveva una risposta incredibile per un laico, come aveva già detto lui, non istruito come lo standard attuale, puntando il dito al cielo, rispondeva: lui sa. Cioè, dei tuoi problemi che gli raccontavano, che gli succedevano, li indirizzava al cielo, al Signore, e suggerendo appunto il fatto: Dio sa, Dio è buono, sottinteso, quindi non preoccupatevi, Dio sa.
0: E lui lo stile di Dio lo conosceva molto bene, perché Dio, birichino, si era divertito sul papà, perché papà è considerato santo, un sant'uomo, magari vedendolo in tarda età, capelli bianchi, eccetera. Papà era santo a 30 anni, perché a 30 anni resta vedovo, dopo in 4 anni, so se avete letto, avete...
1: So che ha perso ben...
0: In 4 anni, 7 persone, il papà, la mamma,
1: fratello,
0: l'unico fratello, la moglie e 3 bambini. Il Signore veramente lo ha trattato come Giobbe, l'ha macinato, l'ha massacrato, l'ha torturato e lui... Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome di Dio. E quando, guardate, il particolare per dire proprio il Signore che ha insistito su di lui e sapeva, evidentemente l'aveva preparato perché potesse naturalmente, diciamo, metterlo alla prova. Morti le 7 persone, è rimasto solo, mugnaio, solo con l'asinello col quale portava la farina ai clienti, solo con quel somarello. Ma quel somarello non è diventato cieco? Addirittura cieco. Tutta la famiglia distrutta, l'unico compagno di lavoro del papà, il somarello, diventa cieco. Sono i giochi di Dio. Evidentemente lo preparava poi alla risposta grandiosa, che è la risposta del Signore a Giobbe. Va in America per pagarsi i debiti per tutte le malattie, i funerali, si può immaginare, no? Eccetera. Ha dovuto emigrare, ha dovuto andare per pagare. Niente, è andato in miniera ha subito un incidente, rimase ferito, rimase, e con l'assicurazione dell'incidente risultò la somma dell'assicurazione sufficiente per pagare i debiti dei funerali, eccetera, eccetera. E lui che poteva, perché allora tutti emigravano e tanti si sono realizzati in America, no? Niente, lui non si trovava bene perché gli diceva: non mi sentivo sicuro, avevo pure della mia fede, l'America non era fatto per me. Appena avuto questa somma, è rientrato in Italia 2 mesi prima. Mia mamma, che aveva pregato il Signore di trovare un ragazzo che non bestemmiasse, che non bevesse, che fosse onesto, che fosse bravo, l'aveva trovato felice e contenta. Questo ragazzo, 2 mesi prima che rientrasse mio papà, che lei non conosceva, ecco, muore. Quindi, quando è rientrato il papà dall'America, mia mamma era in quelle che condizioni. Niente, uno zio fece incontrare mio babbo, si sono conosciuti, incontrati, poco tempo, si sono sposati, 10 figli. Ecco il Signore che prima lo massacra e dopo lo trasforma Basta, chiuso. Spegnete quella televisione, per favore.
1: Per noi è una gioia poter ascoltare.

0: proprio dalle vostre parole, dalla vostra bocca, queste testimonianze di vita che ci speriamo di poter tornare a condividere presto insieme qui a Maria Vision. Sappiate che avete la porta spalancata ogni volta che vorrete tornare a trovarci. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci parlato dei vostri genitori, e penso che non ci sia modo migliore per concludere questo colloquio, questa testimonianza che abbiamo avuto qui questa sera, ricordando le parole di vostro padre che diceva: Dio lo sa. E quindi sentiamoci accompagnati nelle nostre difficoltà, non sentiamoci mai soli, c'è sempre un senso alle nostre sofferenze, come testimonia proprio la vita di Sergio, che è stata martoriata, è stata davvero nefasta sotto certi punti di vista e certi momenti della vita, ma non si è mai abbandonato. È tornato dall'America perché ha detto: ho paura di perdere la fede, ho paura. E allora ascoltiamo anche le chiamate del Signore in preghiera, come ci ricordava Monsignor Germano. Padre Sebastiano, vuole aggiungere qualcosa?
1: No, mi sto chiedendo se sei un monsignore travestito.
0: No.
2: Padre,
0: no.
2: Così bene.
0: No, sono un semplice sposo e padre di famiglia.
1: Che cosa aspetti di entrare e diventare sacerdote?
0: Le vie del Signore sono infinite. Comunque noi vi ringraziamo, vi ringraziamo tanto. State pure comodi, vi do la mano perché è un segno di ringraziamento nei vostri confronti. Cari amici di Maria Vision, speriamo che questa testimonianza davvero abbia toccato la vita, la quotidianità di ciascuno di noi. Ancora grazie e buon cammino anche a voi verso la santità, perché è di tutti,
2: giusto? Abbiamo poco tempo.
0: Non, il tempo non appartiene, il cronos, quello umano, non ci interessa. Noi viviamo nel tempo di Dio.
1: Di me non sa cosa farsene, quindi...
0: Attenzione, perché dei più semplici si serve, dei più semplici.
1: Non dei sempliciotti, però.
0: Non dei sempliciotti. Allora, rubiamo ancora qualche secondo, perché visto che vostra sorella era missionaria in Messico, saprà bene che la Vergine di Guadalupe è apparsa all'ultimo degli ultimi.
1: Sì.
0: Al povero figlio mio, povero figlio mio, proprio all'ultimo degli ultimi. Juan Diego, quindi ricordiamo anche questo piccolo aneddoto. Ancora grazie, un abbraccio a tutti voi cari fratelli che siete stati in nostra compagnia, e ricordiamo sempre che Dio è con noi.
1: Grazie.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

capitolo generale 26 è stato un evento che ha portato i salesiani a confrontarsi con l'intuizione originaria del loro fondatore, Don Bosco, e l'attenzione ai

0: I 230 capitolari convenuti a Roma, vivendo intense giornate di lavoro e di fraternità, si sono fatti portatori delle ansie e delle attese dei salesiani, presenti in 130 nazioni del mondo, e dei giovani ad essi affidati. Scopo principale del capitolo, riconosciuto come un evento di vera e propria Pentecoste, è stato quello di aggiornare e rendere ancora più fecondo il carisma di Don Bosco. Lo spirito di questo percorso ed evento è ora racchiuso nel documento finale.
1: Ritengo che il documento finale sia davvero buono e costruttivo, tenendo conto della varietà di contesti e situazioni in cui la congregazione si trova ad incarnare il carisma di Don Bosco. Spetta ora a ciascuna regione ed ispettoria il lavoro di contestualizzare le grandi linee di azione.
0: Il documento è articolato in 5 temi, così come le piste di riflessione, indicate nella lettera di convocazione del capitolo firmata dal Rettor Maggiore a giugno 2006. Ritorno a Don Bosco per ripartire da lui. L'urgenza di evangelizzare. La necessità di convocare. La povertà evangelica. Le nuove frontiere. Ciascun nucleo indica alcune linee di azione, ispirate da quella che è la vocazione e l'impegno dei salesiani, intesa come chiamata di Dio, e dalla lettura della situazione in cui operano, considerando luci ed ombre. Il documento, elaborato con una metodologia già utilizzata per il capitolo generale precedente, offre alla congregazione una guida per la vita e l'azione pastorale per il prossimo sessennio, indicando anche alcuni criteri per la verifica di quanto finora fatto, traguardi da raggiungere, mentalità da maturare e strutture da cambiare. In questo modo, il documento prodotto dal capitolo generale 26 diventa una vera e propria carta di navigazione per il prossimo sessennio, che sarà caratterizzato dalla celebrazione di alcuni eventi. Nel 2009 ricorre il 150° anniversario della fondazione della Congregazione Salesiana. Nel 2010 il primo centenario della morte del beato Don Michele Rua. Nel 2015 il bicentenario della nascita di Don Bosco. Perché possa essere compreso e attuato al meglio, il documento presuppone una buona conoscenza della realtà sociale in cui si opera e del cammino che la stessa congregazione compie, così da poter operare una feconda azione trasformatrice. Il testo va accolto, studiato e compreso alla luce di alcune chiavi di lettura che, utilizzando la metafora della navigazione, aiutano i singoli confratelli, le comunità e le ispettorie e le visitatorie ad individuare e tracciare le rotte di navigazione per il prossimo sessennio. La prima chiave di lettura è data dal fuoco interiore, che si alimenta con una costante conversione interiore. Ogni salesiano e ogni comunità sono invitati a ripartire da Cristo e da Don Bosco per vivere appieno la missione ricevuta. Una spiritualità fondata sulla parola di Dio e l'Eucaristia deve costituire il centro della vita del consacrato e della comunità religiosa, perché siano testimoni di una vita evangelica aperta ad una efficace missione. L'icona evangelica dei due discepoli di Emmaus è il prototipo di questa esperienza che conduce dalla scrittura alla parola, dalla parola alla persona di Cristo nell'Eucaristia e da essa alla comunità per restare. La seconda chiave di lettura è la centralità dei giovani nella attenzione missionaria dei salesiani. Don Bosco fu pervaso da una passione apostolica intensa che lo portò ad essere missionario dei giovani verso nuove frontiere, sia in senso geografico, con le prime spedizioni missionarie già all'indomani dell'approvazione delle Costituzioni, e sia in senso culturale e sociale, con i cambi da lui operati nel mondo del lavoro e della pedagogia.

0: il comando di Gesù «Siate miei testimoni fino agli estremi confini della terra» continua ancora oggi ad essere urgente perché il mondo è tornato ad essere terra di missione, compreso il vecchio continente europeo, dal quale l'esperienza cristiana e salesiana si sono propagate e per il quale il capitolo generale 26 ha chiesto un progetto di intervento specifico. C'è anche un secondo livello di missionarietà che rende urgente oggi una rinnovata ed efficace azione evangelizzatrice anche da parte dei salesiani, così come chiesto dallo stesso Pontefice nei suoi messaggi ai salesiani capitolari. La Missio Angentes, così come indicato da Paolo VI nella esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, si attua nel rispetto dei diversi ambienti culturali, in dialogo con le altre confessioni cristiane e le diverse religioni, e ci impegna nella promozione umana e nella lievitazione della cultura. La missionarietà di Don Bosco, punto di riferimento per il carisma salesiano, è fondata su tre elementi. Il mandato evangelizzatore che Gesù ha affidato ai suoi e, in ultima analisi, ad ogni credente di farsi annunciatori della sua novella. La convinzione che il Vangelo sia un vero e proprio lievito per le culture che lo accolgono e la predilezione per i giovani. Questi elementi ricordano al salesiano che l'evangelizzazione è autentica solo quando essa tocca l'anima dei valori e della cultura di riferimento. La stessa azione educatrice salesiana è intimamente connessa con l'evangelizzazione. Se non è salesiana quell'educazione che non apre il giovane a Dio e al destino eterno dell'uomo, non lo è nemmeno l'evangelizzazione che non punta a formare persone mature in tutti i sensi e che non sa adattarsi o non rispetta la condizione evolutiva del ragazzo, dell'adolescente, del giovane. La terza chiave di lettura del documento finale del capitolo generale 26 è data dalle nuove frontiere dell'azione apostolica salesiana. Indicate in un nucleo tematico specifico del documento, le nuove frontiere non sono solo geografiche, ma anche economiche, sociali, culturali e religiose. Anche su questi nuovi orizzonti, i salesiani sono chiamati ad agire con il criterio che guidò le scelte di Don Bosco: dare di più a chi ha avuto di meno. Accanto alla priorità per i ragazzi e i giovani poveri e abbandonati si affiancano l'attenzione per la famiglia, così come richiesto dal Pontefice in quanto prima cellula della società e luogo di educazione, il mondo della comunicazione sociale, nel quale i giovani sembrano trovare spazi virtuali di incontro, divertimento, educazione e confronto, e l'Europa che, come già detto, urge di una rinnovata azione evangelizzatrice. Se i criteri finora elencati, costante conversione, attenzione missionaria e apertura alle nuove frontiere, aiutano a comprendere meglio il documento del capitolo generale 26, l'esperienza di Don Bosco continua ad essere per i salesiani un costante punto di riferimento. Egli seppe mettersi in ascolto della realtà sociale che lo circondava, cogliendo così i bisogni dei ragazzi che incontrava, per i quali nutrì una immediata compassione. Questo lo portò ad operare con una fantasia pastorale unica, attraverso la proposta di offerte educative centrate sulla preparazione al lavoro, su un ambiente positivo di gioia e amicizia e un percorso religioso semplice e adeguato ai suoi ragazzi. In questo modo Don Bosco operò un cambiamento culturale grazie anche alla collaborazione di molte persone che si identificavano con lui e la sua missione. Coinvolgendo i suoi migliori giovani, diede inizio alla Società di San Francesco di Sales. Poi fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e mise in atto l'Associazione dei Cooperatori. La sua mente era un continuo sogno del bene dei giovani. Il suo cuore era una continua espressione dell'amore di Dio per i giovani. I salesiani oggi sono chiamati a proseguire questa esperienza carismatica. Don Bosco, prete educatore, è il modello che i salesiani sono chiamati a riprodurre il più fedelmente possibile. Le linee di azione individuate per ogni nucleo del tema del capitolo Dami Animas costituiscono dei veri e propri orientamenti da assumere in tutta la concretezza da essi richiesta. Sono quasi veri e propri punti di riferimento per giungere preparati alla celebrazione del bicentenario della nascita di Don Bosco nel 2015.
1: Eccomi qui, carissimi confratelli, a consegnarvi il frutto di questo capitolo generale 26, del quale siete stati protagonisti. Vi consegno sì un documento che sarà come la nostra carta di navigazione per il sessennio 2008-2014, ma vi consegno soprattutto lo spirito del capitolo generale 26. Esso ha voluto essere un'intensa esperienza pentecostale per un profondo rinnovamento della nostra vita e missione. Esso rappresenta dunque per tutti i salesiani la piattaforma di lancio della congregazione verso il grande giubileo salesiano del 2015.
0: Si racconta di Lot, un monaco buono e conformista, che va dal suo abate a chiedere un consiglio per migliorare la sua vita, secondo i racconti dei padri del deserto. Abba Giuseppe, per quanto posso seguo una piccola regola. Pratico tutti i piccoli digiuni. Faccio un po' di preghiera e meditazione. Mi mantengo sereno e, per ciò che mi è possibile, conservo puri i miei pensieri. Che altro devo fare? Allora il vecchio monaco si mise in piedi, alzò le mani al cielo e le sue dita si convertirono in 10 torce di fuoco e disse: «Perché non ti trasformi in fuoco?»
1: Che lo Spirito Santo possa soffiare con forza sulla congregazione per avere il coraggio di chiedere ancora e sempre insieme a Don Bosco «Dami animas, cetera tolle».

9 ottobre 2011. Durante la manifestazione dei cristiani contro gli attacchi terroristici alle chiese, sono stati almeno 24 i morti e più di 200 i feriti causati dagli estremisti islamici e dai membri dell'esercito egiziano. L'Associated Press riporta la notizia delle provocazioni di un gruppo di musulmani che hanno affrontato i manifestanti cristiani gridando «uno Stato islamico fino alla morte». I cristiani sono sempre stati preoccupati a causa delle aggressive dimostrazioni di forza da parte dei militanti islamici. Oggi in Egitto i cristiani soffrono. Questa chiesa è una testimonianza di fronte all'Islam, che si rivela molto aggressivo nei confronti della stessa. La chiesa sta maturando grazie al costante confronto con l'Islam. È costantemente interrogata sul senso della sua fede. Qui la profezia di Gesù Cristo si avvera ogni giorno. Chi vuole seguirmi prenda la sua croce. E questa croce è davvero molto pesante, perché non grava solo sulle spalle del singolo, ma sulle spalle di intere famiglie. La primavera araba sembrava promettere grandi opportunità per i giovani cristiani e musulmani, tra cui la speranza per una maggiore democrazia e un maggior rispetto per i diritti umani. Recentemente però l'aumento della violenza settaria e l'aumento delle voci fondamentaliste che si uniscono per chiedere che l'Egitto sia riconosciuto come uno Stato islamico non fanno che oscurare queste speranze e isolare i cristiani. Questo nuovo cambiamento politico, combinato con la violenza dei militanti islamici, apre un nuovo, oscuro capitolo sul futuro dell'Egitto post-rivoluzione. Ci sono molti gruppi musulmani in Egitto, diversi tra loro. Alcuni di questi sono moderati, mentre altri sono invece piuttosto radicali. Anche se i radicali sono più una minoranza, sembrano però avere una forte voce in capitolo e per questo sembra che abbiano una forte influenza su quelle persone che altrimenti forse sarebbero moderate. Il villaggio di Nasled, i cui abitanti sono per l'80% cristiani, è stato attaccato da ogni lato dai musulmani, tutto perché qualcuno ha affermato che la moschea era stata distrutta dai cristiani. Le conseguenze sono state case bruciate, un prete che è stato aggredito e malmenato, negozi cristiani bruciati, hanno bruciato anche il loro grano. Oggi uno dei gruppi estremisti più attivi in Egitto è la setta dei Salafiti, un ramo dell'Islam ultraconservatore. Il gruppo, che secondo alcune testimonianze è finanziato dall'Arabia Saudita, predica apertamente l'istituzione di una nuova costituzione e di uno Stato governato esclusivamente dalla legge della Sharia. Lo stato di discriminazione nel quale le minoranze religiose hanno vissuto per generazioni verrebbe così tramutato in una persecuzione vera e propria. Ci sono dei gruppi primitivi che sono molto vulnerabili e facilmente manipolabili. Per l'Islam, per il Corano e per Maometto sarebbero pronti a bruciare, sparare e uccidere. Gli estremisti continuano a prendere di mira villaggi cristiani, le chiese e le feste religiose. Nel 2011 sono state riportate le morti di 75 cristiani e il ferimento di più di 800 di loro. I politici occidentali, assolutamente non inclini a prendere parte a questa battaglia, si sono limitati a rispondere con delle mezze parole di accusa. Ci sono sempre stati attacchi contro i cristiani in Egitto. Per diversi anni, però, i media del mondo occidentale non ne hanno mai parlato. Se l'Egitto dovesse diventare un vero e proprio stato religioso, governato solamente dalla legge della Sharia, per i cristiani egiziani si tratterebbe di affrontare una scelta durissima: sottostare a una sempre crescente persecuzione religiosa oppure emigrare. Il problema che i leader politici di tutto il mondo si trovano a dover affrontare, tuttavia, è un altro. I cristiani egiziani sono ormai 8 milioni e il rischio di aggressioni che potrebbero generare altre aggressioni scatenerebbe quasi sicuramente una spirale di violenza settaria, destabilizzando così non solo l'Egitto, ma tutto il Medio Oriente.

Carissimi amici di Maria Vision, ci siamo lasciati la scorsa puntata entrando in merito al simbolo della fede, alla professione di fede, al credo, e lo abbiamo fatto attraverso la prima affermazione che compiamo insieme nella celebrazione eucaristica: io credo in Dio. E abbiamo visto che anzitutto credere in Dio e credere in Dio Padre e credere in Dio Padre Onnipotente, questo è ciò che abbiamo fatto e condiviso la scorsa volta, sta a significare di credere in colui dal quale tutto nasce, tutto proviene, in colui che è Trinità, è Padre, Figlio e Spirito Santo, e in colui che può tutto, come ci ricorda anche il Vangelo dell'Annunciazione. Nulla è impossibile a Dio. Ora continuiamo questo nostro percorso, sempre vedendo cosa il credo ci fa professare, dopo che abbiamo detto io credo in Dio Padre Onnipotente. Aggiungiamo creatore del cielo e della terra. E dirci che Dio è creatore è la prima cosa che la scrittura ci fa scoprire. Se vi ricordate, e poi lo vedremo nella prossima puntata, se vi ricordate la scrittura, la Bibbia, si apre proprio con il racconto della creazione, con i due racconti di creazione. E in questa creazione noi possiamo anzitutto dirci che affermare di credere in Dio creatore è affermare di credere in un'opera della Trinità, perché la creazione è opera di tutta la Trinità. Dio creò, questo ce lo dice la scrittura. Allo stesso tempo la scrittura ci ricorda nel prologo giovanneo che non solo il Padre, ma tutto è stato fatto per mezzo del Verbo. Se vi ricordate l'introduzione al Vangelo di Giovanni, in principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E allo stesso tempo la Chiesa afferma che c'è pure l'azione creatrice dello Spirito, anche lo Spirito entra in gioco in questo atto creativo, nell'origine di tutto. E questo ci porta a chiedere, ma come mai Dio ha creato il tutto? Come mai Dio ha creato l'universo? Come mai tutto proviene da Lui? E il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda, attraverso le parole di San Bonaventura, che il Signore ha creato, il Signore ha dato vita alla creazione per la sua gloria, non perché a Lui servisse di accrescerla, ma perché quella gloria si potesse manifestare attraverso la sua creazione. E a proposito di questo, volevo condividere con voi e leggere con voi una pagina interessante delle catechesi mistagogiche di San Giovanni, di San Cirillo di Gerusalemme. In queste catechesi, San Cirillo, siamo a Gerusalemme appunto nel IV secolo, e questo vescovo nel cammino di preparazione al catecumenato indaga insieme ai suoi ascoltatori, insieme ai catecumeni, i vari articoli della professione di fede. E nella nona catechesi prebattesimale, poi seguiranno a queste catechesi sul credo le cinque catechesi mistagogiche che sono state ascoltate da coloro che poi hanno ricevuto i sacramenti di iniziazione cristiana nella notte di Pasqua. In questa nona catechesi, e siamo al IV secolo, questo ci dice l'antichità, ma l'abbiamo già visto con il Concilio di Nicea, il Concilio di Costantinopoli, l'antichità della nostra professione di fede. E in questa catechesi nona prebattesimale il Santo Vescovo Cirillo di Gerusalemme ci condivide cosa significa professare il Dio creatore. E dice così: con gli occhi di carne è impossibile vedere Dio. Lo ha testimoniato anche lo stesso unigenito Figlio di Dio dicendo: nessuno mai ha visto Dio.
Per questo, a causa del suo grandissimo amore verso gli uomini, Dio distese il cielo come velo della sua divinità, affinché noi non perissimo. È possibile dunque, ad occhi di carne, vedere la natura divina, mentre è possibile giungere, partendo dalle opere divine, ad immaginare la divina potenza. Tanto maggiore, infatti, Dio appare a ciascuno, quanto maggiore è la contemplazione delle creature raggiunte dall'uomo. E quando attraverso una maggiore contemplazione si sia innalzato con il cuore, perciò stesso acquista una più elevata idea di Dio. È quindi impossibile investigare la natura di Dio, mentre è possibile innalzare lodi per la sua opera che vediamo. Cirillo di Gerusalemme ci ricorda proprio questo, ciò che abbiamo appena detto anche con San Bonaventura, che chiaramente è molti secoli successivi rispetto al Santo Vescovo di Gerusalemme, e il fatto, la motivazione, il perché alla creazione certamente viene dal manifestare la propria gloria, perché in fin dei conti, e questo l'abbiamo affermato anche all'inizio del nostro percorso insieme sul Catechismo della Chiesa Cattolica, Dio si rivela all'uomo perché l'uomo con le sole sue forze non può entrare in comunione con Lui, anche se l'uomo stesso ricerca Dio e lo fa attraverso la sua ragione e lo fa attraverso anche la sua creazione. Effettivamente, se noi dovessimo pensare alle volte che ci siamo trovati di fronte a un bellissimo panorama, alle volte che ci siamo trovati a percorrere un sentiero in montagna, un sentiero in un bosco, alle volte che siamo di fronte a una sorgente d'acqua viva, ogni volta che ci troviamo di fronte alla bellezza del creato, noi percepiamo che c'è un creatore che ce lo ha donato, e attraverso quella creazione riusciamo, come ci ha suggerito San Cirillo, riusciamo a contemplare, a lodare Dio. Questo significa manifestare la propria gloria, non perché a Dio servisse di aumentare la propria, ma perché la sua gloria si potesse manifestare, e si potesse manifestare attraverso la sua creazione. Ora, questo atto creativo di Dio ha alcune caratteristiche. E la prima che il Catechismo della Chiesa Cattolica sottolinea è che Dio crea con sapienza e amore. Questo significa semplicemente che ciò che è stato creato non è stato creato a caso. Non vi è il caso dietro alla creazione, ma tutto è stato fatto, tutto quanto è stato fatto con la sua sapienza e il suo amore. In fin dei conti, se noi affermiamo che Dio è amore, tutto ciò che da Lui proviene è amore. E anche il dono della creazione nella quale è inserita l'uomo è un atto di amore nei confronti dell'uomo. È oltretutto un atto di amore che nasce da una sapienza di Dio. E questa sapienza di Dio non è caratterizzata dal caso. Nulla nella creazione è casuale. La seconda caratteristica che il Catechismo ci sottolinea rispetto all'atto creativo è che nulla c'era prima, tutto è stato fatto nuovo, dal nulla. E anche questo significa che Dio ha operato liberamente, senza nulla di preesistente, per farci dono della creazione tutta e anche dell'uomo. La terza caratteristica che appare rispetto all'atto creativo è che il mondo è stato creato ordinato e buono. Abbiamo detto che la creazione non è originata da un atto casuale, ma dalla sapienza e dall'amore di Dio. E chiaramente questa sapienza, amore di Dio, che non ha nulla a che vedere con la casualità, ha dato la possibilità al creato di esistere, e di esistere in forma ordinata. Tutto è ordinato. Dice il Catechismo: la creazione infatti è voluta da Dio come un dono fatto all'uomo, come un'eredità a lui destinata e affidata. E la Chiesa a più riprese ha dovuto difendere la bontà della creazione, compresa quella del mondo materiale.
ovvero non solo l'atto creativo dà origine a un mondo ordinato, ma l'atto creativo dà origine a un mondo buono. E le ultime due caratteristiche che il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricordano rispetto alla creazione è che Dio trascende la creazione. Dio è infinitamente più grande di tutte le sue opere. È sopra i cieli, lui si innalza, la sua magnificenza si innalza sopra i cieli, la sua grandezza non la possiamo misurare, ci ricorda la sapienza dei salmi. Ma ad essa, alla creazione, è presente anche se Dio la trascende. Sant'Agostino, come ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica, afferma: più intimo della mia parte, più intima, più alto della mia parte, più alta. Dio trascende la creazione perché è infinitamente più grande, ma ad essa è comunque presente. E l'ultima caratteristica è Dio che conserva e regge la creazione. D'altronde è quello che in genere compiamo anche noi. Se ci mettiamo a creare qualcosa, quel qualcosa poi lo custodiamo, lo reggiamo, lo conserviamo. E lo stesso fa Dio. Dio non abbandona a se stessa la creatura. Non le dona soltanto di essere e di esistere, ma la conserva e la regge. Ora però ci troviamo anche, e lo vediamo per esperienza, di fronte a uno scandalo, che è quello del male. Com'è possibile che tutto ciò che è creato ci è stato donato da Dio? Che l'atto creativo è un atto di sapienza e d'amore, che la creazione, il mondo, è ordinato e buono, che Dio lo trascende la creazione ma adesso è presente, che la regge, la custodisce, che la governa, eppure facciamo esperienza del male. E questo è il grande mistero e anche uno dei grandi perché dell'uomo. Tra i perché dell'uomo, ovvero tra da dove veniamo, verso cosa siamo destinati, chi siamo, una delle domande che ci poniamo anche vedendo la situazione, il contesto che ci circonda è: perché esiste il male? E in realtà sappiamo che a questa domanda la risposta non è semplice e la risposta non potrà mai bastare. Non riusciremo mai a spiegare a parole il perché dell'esistenza del male. Il Catechismo della Chiesa Cattolica però ci dice questo, che Dio ha liberamente voluto creare un mondo in stato di via, cioè che tende verso la perfezione ultima. E in questo contesto vi è anche la presenza del male, certamente non creato da Dio. Per questo poi il Catechismo così afferma al numero 324. Che Dio permetta il male fisico e morale è un mistero che egli illumina nel suo Figlio, Gesù Cristo, morto e risorto per vincere il male. La fede ci dà la certezza che Dio non permetterebbe il male se dallo stesso male non traesse il bene, per vie che conosceremo pienamente soltanto nella vita eterna. Dunque, tutto è stato creato e tutto è stato creato buono, tutto è stato creato con ordine, tutto è stato creato con sapienza e amore, il Signore stesso regge la creazione, il Signore stesso la custodisce e la conserva, il Signore stesso la governa, eppure facciamo esperienza del male. Un male non creato da Dio, ma un male sembrerebbe permesso, per come ce lo afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, perché da quel male si possa comunque trarre il bene. Ma questo lo capiremo solo quando ci ritroveremo nella vita eterna. Se noi dovessimo cercare, lo potremmo fare, ci potremmo passare tantissimo tempo, potremmo spendere molte energie nel dare risposta al senso del male. Ma tutte le risposte non potranno bastare, se non il fatto che il male non è stato creato da Dio,
e per il fatto che anche molto del male che noi vediamo, delle logiche mortifere, delle logiche di violenza che, di cui facciamo esperienza nella nostra anche quotidianità, purtroppo, non vengono certamente da Dio, ma vengono dal cuore dell'uomo. Vi ricordate quando Gesù nel Vangelo entra in discussione con i suoi ascoltatori e cerca di far capire che non è ciò che entra nell'uomo a rendere impuro l'uomo, ma è ciò che esce dal suo cuore a renderlo impuro. E dal suo cuore può uscire anche il male. E questo purtroppo è un dato di realtà, è ciò che vediamo costantemente. Dunque, se dovessimo dare una risposta immediata al mistero del male, ci potremmo dire il male non viene da Dio, il male può venire dall'uomo, purtroppo, ma tutto questo non può bastare. Possiamo solo accogliere il fatto che è un mistero illuminato dal suo Figlio Gesù Cristo morto e risorto per vincere il male, e la fede ci dà la certezza che Dio non permetterebbe il male se non potesse trarre da quel male, se noi non potessimo trarre da quel male il bene, per vie che però conosciamo solo quando saremo faccia a faccia con Lui. E questo ci spinge ad affidarci alla provvidenza divina, che è ciò che il Catechismo della Chiesa Cattolica ci suggerisce proprio nel parlare della creazione. E afferma così: la creazione ha la sua propria bontà e perfezione, ma non è uscita dalle mani del Creatore interamente compiuta, come dicevamo anche prima. È creata in stato di via, verso una perfezione ultima alla quale Dio l'ha destinata. E poi continua: la testimonianza della Scrittura è unanime, la sollecitudine della divina provvidenza è concreta e immediata. Essa si prende cura di tutto, dalle piccole cose fino ai grandi eventi del mondo e della storia. Con forza i libri sacri affermano la sovranità assoluta di Dio sul corso degli eventi. E continua: Gesù chiede un abbandono filiale alla provvidenza del Padre Celeste, il quale si prende cura dei più elementari bisogni dei suoi figli. Citando un discorso di Gesù all'interno del grande discorso della montagna, e siamo al capitolo 6 del Vangelo di Matteo: non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo. Il Padre vostro Celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Dunque, un'ulteriore risposta al mistero del male è che siamo chiamati ad affidarci alla divina provvidenza, perché se tutto è stato creato con sapienza e amore, se il Signore continua a reggere la sua creazione, nonostante le sfide che il male ci pone e nonostante la sua stessa realtà che vediamo nelle nostre giornate, nella nostra storia, siamo chiamati ad affidarci alla divina provvidenza. Una provvidenza che ha a che fare anche con i bisogni più piccoli, con i bisogni quelli che noi potremmo classificare come insignificanti. Anche con quei bisogni la provvidenza, la divina provvidenza può agire. E infatti, come abbiamo appena letto, la citazione è presa dal Vangelo di Matteo al capitolo 6 per dirci che il Signore si occupa anche del nostro nutrimento, il Signore si occupa anche della nostra sete, il Signore si occupa della sua creatura, della sua creazione tutta. Non dimentica nulla, ciò che ha creato da Lui non viene dimenticato.
Mi ricordo e vi condivido un aneddoto. Quando per anni sono stato parroco, prima di diventare rettore del seminario regionale Umbro, e mi ricordo benissimo una signora anziana delle mie parrocchie che mi ricordava spesso che il Signore non abbandona ciò che ha creato. Era una cosa che lei mi ripeteva ogni volta che ci trovavamo di fronte al male, ogni volta che ci trovavamo di fronte al mistero della sofferenza e del dolore. Mi ricordo che passando a casa sua, ciò che lei mi consegnava quando condividevo anche le mie preoccupazioni era: ricordati sempre, Don Francesco, che nulla di ciò che il Signore ha creato viene dimenticato da Lui, perché siamo tutti sue creature. E allora non ci resta che affidarci alla Divina Provvidenza e gustare la bellezza della creazione, sapendo che in essa purtroppo è entrato anche il male, al quale spesso non riusciamo a dare risposta, se non nel nostro impegno per il bene. E a questo punto ci salutiamo per ritrovarci alla prossima puntata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Un caro saluto a tutti gli amici di Maria Vision. Abbiamo iniziato il nostro percorso all'interno della professione di fede, indagandola attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica, vedendo ogni parola che il credo che recitiamo nelle nostre celebrazioni domenicali, ogni parola che utilizziamo per professare delle realtà. Anche delle realtà di fede,

continuiamo in questo percorso con l'affermazione io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Se nella scorsa puntata abbiamo visto cosa significa professare che Dio è creatore, oggi continuiamo dicendoci che questo creatore ha creato il cielo e la terra. E non solo, ma continuiamo nella nostra professione di fede dicendo anche di tutte le cose visibili e invisibili. Dire che il Signore ha creato il cielo e la terra, anzitutto significa dire che ha creato il tutto, ciò che sta sotto ai nostri piedi, ciò che sta di fronte ai nostri occhi, ciò che sta all'orizzonte e allo stesso tempo ciò che sta sopra di noi. E questo già riempie il nostro cuore perché tutto ciò che noi abbiamo di bello, che calpestiamo perché ci camminiamo nelle strade del mondo, tutto ciò che noi contempliamo di fronte ai nostri occhi, tutto ciò che noi osserviamo nel cielo è stato fatto da Lui. Rispetto al cielo, noi purtroppo oramai non siamo più abituati ad osservare il cielo. Se ci fate caso, molto spesso camminiamo a testa bassa. Camminiamo o guardando il nostro cellulare. Questo oltretutto ci porta anche a non salutare più le persone, a non vedere più l'altro che compie con me la stessa strada. O l'altro che incrocio sulla via. Ma se noi fossimo in grado di nuovo di alzare gli occhi verso il cielo, anche se viviamo in un contesto di inquinamento luminoso, vedremmo la grandezza del cielo. Faccio quasi ogni estate, no? Tutte le estati riesco a scendere in una missione in Africa di cui sono responsabile, in un paese piccolissimo di questo continente che è il Malawi, e lì non essendoci illuminazione pubblica non c'è nemmeno inquinamento luminoso. Per cui la sera, quando cala il sole, cala molto presto, il tramonto c'è intorno alle 5, alle 5:30, inizio ad alzare gli occhi e lì si riesce a vedere benissimo la Via Lattea, si riesce a contemplare tutte le stelle che il Signore ci ha donato e quando sei di fronte a una visione del genere inizi a comprendere come davvero tutto ciò che è creato e che è di bello viene da Dio e che anche il cielo viene da Lui. Ma allo stesso tempo dire che il Signore è creatore del cielo e della terra è dire poi ciò che affermiamo anche nel credo che è creatore delle cose visibili e invisibili. E anzitutto partiamo da quelle invisibili. Certamente quando parliamo di creature invisibili, di esseri spirituali, ci vengono in mente gli angeli, e questa è una verità di fede. Angeli che sono servitori e messaggeri di Dio. Questo ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica, che hanno intelligenza e volontà, sono creature personali e immortali e superano in perfezione tutte le creature visibili. E noi degli angeli ce ne ricordiamo perché da sempre questo, anzitutto la liturgia, ce lo fa ricordare che il Signore ha creato anche esseri spirituali, suoi servitori e messaggeri. E la liturgia lo fa, ad esempio, quando giungiamo alla preghiera eucaristica, giungiamo ad essa chiedendo al Signore, al Padre, di poter insieme con gli angeli cantare verso Lui, che è il tre volte santo. Ci uniamo alle schiere angeliche per cantare verso Lui, il santo. Allo stesso tempo, sempre la liturgia ce lo ricorda attraverso alcune commemorazioni sacre, attraverso la festa degli arcangeli, Michele, Raffaele, Gabriele, attraverso la festa degli angeli. La memoria degli angeli.

custodi. La scrittura certamente ce lo ricorda, la scrittura ci parla degli angeli, ci parla anche di alcuni angeli, messaggeri, servitori di Dio molto particolari. Pensiamo nel libro del profeta Daniele, nell'Apocalisse, San Michele, pensiamo nella vicenda di Tobi, San Raffaele, pensiamo nella vicenda di Maria e di Giuseppe, San Gabriele. Anche la religiosità popolare, anche la pietà popolare ci ricorda questo, la bella preghiera all'angelo custode, che è la prima preghiera che ci viene trasmessa nelle nostre famiglie, la preghiera all'angelo custode. E questa preghiera all'angelo custode, anche se molto semplice, ci ricorda alcune cose. La prima è che gli angeli sono protettori e pastori, protettori e pastori dell'uomo. Dall'inizio sino alla nostra morte, la vita umana è circondata dalla loro protezione. E questo è una cosa che afferma San Basilio Magno, dicendoci: ogni fedele ha al proprio fianco un angelo come protettore e pastore per condurlo alla vita. Che è ciò che viene espresso poi nella semplice preghiera dell'angelo custode. Non solo noi ci associamo alle schiere angeliche per cantare la gloria di Dio, non solo sappiamo che in queste schiere angeliche ci sono degli angeli che nella storia della salvezza hanno avuto un ruolo particolare, davvero basta pensare, l'abbiamo già richiamato, l'angelo Gabriele che appare a Maria per l'annunciazione, che appare in sogno a Giuseppe, ma abbiamo anche sin dall'inizio della nostra vita, come ci dice San Basilio Magno, a fianco ognuno di noi ha un angelo come protettore e pastore. E questo davvero ce lo ricorda molto bene la preghiera dell'angelo custode, angelo di Dio che sei il mio custode. Accanto a noi c'è una creatura spirituale, un essere spirituale dotato di intelligenza, di volontà, più perfetto della creazione visibile, che conduce la nostra vita e ci protegge, che la guida. E credo che talvolta i nostri, e più che talvolta, i nostri angeli custodi con noi hanno proprio a che fare molto. Per proteggerci, ma soprattutto per accompagnarci nei nostri passi. Ma dicevamo all'inizio che il Signore è creatore del cielo e della terra, dell'invisibile e del visibile. E nel visibile, certamente, la scrittura ci presenta simbolicamente l'opera della creazione. E per questo vorrei con voi rivedere insieme, rileggere insieme i due racconti di creazione che sono custoditi nel libro della Genesi, per vedere poi quali sono le caratteristiche, i dati che da quei due racconti, certamente simbolici, eziologici, cioè che cercano di esprimere le cause e dare risposta alle domande di senso, e quelli che emergono e che anche il Catechismo della Chiesa Cattolica annota. E prendiamo anzitutto il primo racconto di creazione al capitolo 1 di Genesi, che è poi il racconto di creazione che noi sentiamo proclamare nella veglia pasquale, come prima lettura della lunga liturgia della parola che viviamo nella veglia di Pasqua. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte, e fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento

dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme, alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, e secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne, e Dio fece le due fonti di luce grande, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi uccelli, volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona, Dio li benedisse. Siate fecondi e moltiplicate, vi riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la loro specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. Siamo di fronte al primo racconto di creazione, che credo essere un racconto davvero bellissimo, una delle pagine, davvero la scrittura è tutta appassionante, ma aprirsi con queste pagine nel quale tu riesci ad immaginare l'atto creativo di Dio che avviene in sei giorni più la creazione del settimo giorno, davvero è una contemplazione magnifica, questa potenza di Dio. Allo stesso tempo però la scrittura, abbiamo già accennato, ci riporta un secondo racconto di creazione al capitolo 2, che è più breve e che recita così: nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre

era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era l'uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e rigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo.

del bene e del male. E poi il racconto continua. La differenza che noi notiamo nei due racconti non solo che nel primo racconto ci viene descritta una sequenza temporale, ma che nel primo racconto l'uomo viene creato al termine di tutta la creazione, prima del giorno consacrato a Dio, mentre nel secondo racconto vediamo che prima viene creato l'uomo. E poi viene inserito in un giardino, il Signore fa germogliare dal suolo ogni sorta di alberi. Questa è la differenza. Ma se noi poi vediamo ciò che questi due racconti hanno in comune, è che da entrambi ciò che appare è che il vertice della creazione è l'uomo. E poi ciò che vedremo in realtà nella prossima puntata, questo vertice della creazione che l'uomo, tutto è stato fatto affinché l'uomo potesse vivere e fosse la creatura che davvero potesse dare, profondamente, potesse dare gloria a Dio. E il Catechismo della Chiesa Cattolica, in riferimento a questi racconti che abbiamo condiviso e che abbiamo riletto, anche se un po' lunghi, ma è sempre bello passare del tempo con la Sacra Scrittura, rileggerla e talvolta anche immaginarci ciò che la Sacra Scrittura ci sta raccontando, per avere di fronte ai nostri occhi, attraverso la nostra creatività e la nostra fantasia, quelle immagini che ci vengono consegnate. Ma il Catechismo della Chiesa Cattolica, da questi racconti di creazione, desume alcune caratteristiche del mondo visibile. La prima è che non esiste nulla che non debba la propria esistenza di un creatore. Abbiamo ascoltato, soprattutto dal primo racconto di creazione, che tutto viene da Dio. Che ogni creatura ha la sua propria bontà e la sua propria perfezione, che c'è un'interdipendenza dalle creature che è voluta da Dio, che siamo legati tra di noi e di questo non possiamo non tenerne conto, che l'universo ha una sua bellezza perché è bellezza dello stesso creatore, che c'è una gerarchia di tutte le creature che è espressa nell'ordine dei 6 giorni, che l'uomo è il vertice, come dicevamo, che c'è una solidarietà e che deve esserci una solidarietà tra le creature in tutta l'opera della creazione e che l'ultimo atto creativo è il sabato, è il 7° giorno in cui il Signore cessò ogni suo lavoro. Ma noi abbiamo anche un 8° giorno, che è il giorno della risurrezione di Cristo. Il 7° giorno porta a compimento la creazione, l'8° giorno porta a compimento l'opera della redenzione. E dunque, mentre contempliamo il creato, mentre contempliamo la stessa bellezza di Dio, contempliamo anche l'opera della redenzione, perché non vi è solo il 7° giorno, ma vi è un 8° giorno nel quale ciò che è stato creato e terminato in 6 giorni è stato poi redento da Dio in Cristo. E ci vediamo e ritroviamo nella prossima puntata per entrare nel merito della creatura umana.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace, d'altronde Maria Vision sta facendo questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista, quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose, va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo. Sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia, non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa. E supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Oh Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Guarda la tua messe abbondante e degnati di mandare operai perché il Vangelo sia annunciato ad ogni creatura e il tuo popolo radunato dalla parola di vita e sostenuto dalla forza dei sacramenti procedi nella via della carità e della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Osea. Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene. Non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde. Il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio.
2: Grazie.

0: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
1: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
0: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. La mia bocca, Signore.

0: La tua lode. Tu gradisci la sincerità del mio intimo. Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di isopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. La mia bocca, Signore, crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non schiacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
1: La mia

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli, ecco io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.

Siamo nel capitolo 10 di Matteo, questo capitolo meraviglioso della missionarità, di essere chiamati e inviati. E cosa dovremmo fare da missionari? Guarire gli infermi, risuscitare i morti, purificare i lebbrosi, scacciare i demoni, predicare il regno. Tante belle cose. Però come si fa? E se io faccio brutta figura, dico a quel cadavere lì, alzati, e non si muove. E quel malato lì, sei guarito, e non lo sei. È così che siamo di fronte al fallimento. È la brutta figura. Ma significa manca di fede? Well, significa che sono sempre io al centro, che devo io guarire. Devo io

0: risuscitare i morti, perché Gesù ha detto che devo farlo. E quello è il problema. C'era una volta questo giovane che va da Gesù e dice: Signore, che devo fare io per avere la vita eterna? E Gesù disse: ma tu conosci i comandamenti? Sì, li conosco tutti, li faccio tutto. Allora ti manca una cosa. Vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. A quello no. No, non posso fare quello. Perché stava chiedendo, la cosa che gli manca era di perdere se stesso. Perde il controllo, perde quel io faccio, io posso, io dico. È la brutta figura che io faccio cercando di risuscitare un morto, perché sono sempre io che devo farlo, se non lo faccio, oh mio Dio, no. Allora, il capitolo della missionarietà, che noi siamo strumenti di Dio, significa che io non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E così nel Vangelo di oggi si continua la stessa logica. Sarò perseguitato, ma è condannato, è portato davanti ai tribunali, ma non devo preoccuparmi di quello che dirò. È che la prima preoccupazione, come posso difendermi? Ma non ti preoccupare di questo, perché non sarà tu a parlare, ma sarà lo Spirito Santo che parla in te. Allora, questo capitolo meraviglioso, 10 di Matteo, della missionarietà, ha un presupposto che io mi sto mettendo da parte e sto smettendo di dire a Dio come deve fare, come devo controllarlo, come deve essere la mia fede, come io devo salvarmi, cosa che sarò così. Noi vogliamo mettere noi stessi anche nelle cose di Dio. Allora, cosa deve fare Dio con questo mio io religioso prete che farà? Mi deve umiliare e deve spezzarlo. Io devo essere messo in tante situazioni dove io non ho controllo, perché così imparo ad abbandonarmi. E penso che oggi la voce di Dio oggi, così bello, è questo. È che lo Spirito Santo in te, Lui ti parla. Allora la prima cosa che dobbiamo fare con il Vangelo di oggi è ascoltare questa voce. Ma come ascoltarlo? Ed ecco, questo è il percorso dell'interiorità. Che io smetta di parlare, di dire, ma che io sia capace di un silenzio e un'attenzione, perché Lui vorrà parlarmi. E io posso interrogare quella voce interiore. Io posso chiedere, non solo di fronte a qualcosa di drammatico, il tribunale, ma anche di fronte a qualcosa così piccola. Ma cosa dici tu, Spirito di Dio? Ma cosa suggerisci tu a me? Ed abituandomi a questa voce che certamente ci abita e che certamente vuole parlarci, questa interiorità, questo silenzio, credo che sia fondamentale perché tutte le altre opere di Gesù Cristo attraverso di noi possono serenamente realizzarsi, perché non sono più io che parlo, io che decido, io che agisco, ma sto abituandomi ad ascoltare Lui che parla, Lui suggerisce, Lui guida. I said that we're in chapter 10 of Matthew. It's an amazing chapter of the missionary work where Jesus calls the ones he wants and he sends them out to preach the kingdom, to cure the sick, to raise the dead, to heal, purify lepers, and to cast away demons. Wonderful things. And then we're immediately up against the problem, but can I really do that? And if I talk to a dead person and say, get up, and he doesn't, or be healed, and you're not, I'm going to look really stupid, aren't I? So, well, when can I do it? And when can't I do it? And the problem is, of course, it's me, the center of the problem. There's this wonderful story in the gospel of this young man who goes to Jesus and says, what can I do to have eternal life? And Jesus says, well, you know the commandments, don't you? Yeah, yeah, I do that. I've been following them since I was young. Well, you know what you're missing? Go sell everything you've got, give it to the poor, and come and follow me. And the young guy goes away sad because, no, he wasn't going to do that. Because what Jesus was asking him wasn't necessarily or just simply get rid of your riches. You've got to lose yourself, lose the control. That you want to save your life. And I, what am I going to do? And I'm going to do that. And we can make our walk of faith very aggressive. We can make our walk of faith, it's all about me being the Holy One. Which is a huge problem for God. Because if I'm going to say to someone dead, stand up alive, it certainly can't come from me. It has to be the power of God who's taken over my life. And so here we have in the gospel of today the continuation of this chapter where Jesus says, and you'll be persecuted and hated, and when you're brought up before the tribunal and governments, don't worry about what you're going to say, because it will be the Holy Spirit who speaks in you. Which is I think is the heart of the problem. If it's the Holy Spirit who speaks, then it's God. And if it's the Holy Spirit who decides, then that's God. And if it's the Holy Spirit who looks at that dead person and says, up you get, well, and that's life. That's life-giving. There's the certainty is in the Holy Spirit, which means I have to get out of the way, which is the big problem. So what we can do because of this gospel today is to put into act the listening to the Holy Spirit, which is called a still, silent voice within us. We have to be very, you know, we have to get rid of the noise and the talk and the projects and I'm going to do this and me, me, me. And we have to interrogate that presence. And he's certainly there and he certainly wants to speak. And I can put into action the listening to that voice, which is why it's fundamental to our missionary work, the silence and the contemplation and being with that still voice that is within us and learning to listen to it in any situation, not those dramatic ones in front of a judge. But whatever the situation is, the Holy Spirit is there and is alive and would want to speak. So, if we're going to get out of the way, how do I learn to do that? Well, we'll probably be given various situations of humiliation where I am broken down. It's terrible. But that's the only way that I learn to stop being the center of my life and the controller of God, is that I get broken down. And I get pushed aside within myself, and that I learn to trust the interior voice, which is certainly greater than mine.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, e al cielo siede alla destra di Dio, e verrà a giudicare i vivi e i morti. Creda nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, l'espiazione dei peccati,
2: la risurrezione della carne e la vita eterna.
1: Padre buono, Eccoci i tuoi figli, i tuoi discepoli, chiamati ad adorarti

0: essere missionari in questo mondo del tuo amore, risuscitare i morti, cacciare i demoni e parlare, dire la tua parola, che il tuo Spirito Santo scendi su di noi e ci trasformi dal di dentro. E ti presento, Padre buono, tutte le preghiere che noi portiamo dentro, la pace, la preghiera per la pace, il bisogno di pace nei nostri cuori, nelle famiglie e nel mondo intero. E ti presento la Chiesa con tutte le sue necessità, le sue fragilità e il suo bisogno di essere testimoni e convertirsi alla testimonianza. E ti presento tutti i nostri cari malati e i morti che conosciamo e amiamo, che hanno bisogno di risurrezione. E ti presento tutte le persone che sono schiavi del maligno. Padre buono, solo tu puoi liberare. Che il tuo Spirito Santo libera le anime dal maligno, ma liberi le nostre anime dal male. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Thank you.

sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita, del cuore, del popolo presente a te, perché diventi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guardo, Padre, il volto del tuo Cristo, che ha consegnato se stesso per la redenzione di tutti, perché in lui dell'Oriente all'Occidente il tuo nome sia glorificato tra le genti, e in ogni luogo sia presentato a te l'unico sacrificio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera di Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regali sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato, per annunciare in ogni luogo i tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci ha chiamati allo splendore della tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione.
1: Nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
1: venga il tuo regno, sia fatta
0: la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
1: e rimettiamo i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza, venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Peace to you. Thank you.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Lord, participare, but only say the word, and my soul shall be healed.

Canto di comunione 127, 127. Amen.

Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti con il dono della nostra redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di

0: eterna salvezza, progredisca sempre la vera fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Canto finale 225, 225.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio,
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro. Ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterà innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono. Per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Oh Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Oh Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, Carità e Unzione Spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo.

0: Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh, santo angelo custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti. E che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime,

0: alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla corte celeste, e per l'infinita potenza del santo nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del cuore immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e la lascivia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari.

0: verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore. E riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione, confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati

0: attratti da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe, tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio, per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimamente della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a quel Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce. Un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso rinuncia a qualche cosa, all'amore di Dio, e far ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale. Cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda nelle varie manifestazioni
Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima e Benedetto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come e di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città d'Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Conosciamo bene questa espressione di Gesù che abbiamo riascoltato nel Vangelo di oggi, diventata anche come un principio che molti considerano come una definizione dei cristiani, quelli di fuori per ridere dei cristiani, ma anche a volte noi per sentirci come delle persone come un po' perdute. Vi mando come pecore in mezzo a lupi, vi mando come pecore in mezzo a lupi. I cristiani sono pecore, non è un bel nome. Sappiamo, noi un po' ridiamo delle pecore perché sono quelle che seguono qualcun altro. E invece viviamo in una cultura, in un mondo in cui l'uomo vero è l'uomo che segue se stesso, quello che desidera, quello che vuole, decide lui momento per momento, perché è emancipato, perché è libero, perché è come un Dio. Noi siamo super uomini, super donne, vediamo tutti i film con queste figure, super uomini, super donne, ammiriamo e ci identifichiamo con quelle figure. Essere uomini veri, donne vere, vuol dire essere questo. Pecore è una offesa alla nostra dignità, alla nostra grandezza. Eppure Gesù, figlio di Dio venuto nel mondo, dice a noi credenti: se non siete pecore, siete perduti. Perché siamo perduti? Perché anche Lui non è venuto in mezzo a noi come il lupo per sbranare, ma è venuto come agnello. Ci ricordiamo il nome che gli ha dato Giovanni Battista. Dopo quell'annuncio, i discepoli, i primi, hanno cominciato a seguire Gesù. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Tra poco, prima della comunione, sentiremo le stesse parole. Colui che toglie il peccato dell'uomo, dell'umanità. Toglie, tollere in latino vuol dire prendersi su di sé. Non toglie perché lo elimina. Lo elimina perché lo prende, perché lo soffre, perché è agnello, non lupo che sbrana le persone. Diceva Papa Benedetto in un suo discorso: Dio non viene mai per prendere qualcosa da noi, è pensate quanto noi invece pensiamo che Dio è uno che viene per geloso delle cose che ci ha dato, o vuole strapparci qualcosa, ma viene sempre per dare. Viene sempre per dare. Dio è uno che dona. Infatti, se siamo qui oggi, è perché ci ha donato noi. Non abbiamo un capello della testa nostra che abbiamo deciso o che noi portiamo avanti. Noi decidiamo di far crescere i capelli. No. È un miracolo di Dio. Dio dona. Allora, se dona, non viene per strappare, per rubare, per far del male. Non può fare lupo. Lupo fa questo. Allora, essere cristiani è difficile perché quando incontriamo i lupi, noi spesso crediamo e ci lasciamo andare a questa reattività naturale di difenderci, di attaccare, di usare la stessa moneta. Se tu mi colpisci, se tu mi cavi un occhio, io ti cavo due occhi. Per questo c'era nell'Antico Testamento legge del talione, occhio per occhio, perché noi facciamo per un occhio due occhi. C'era un po' di giustizia in questo, ma Gesù non ci dice così. Non usa violenza contro l'altro che usa violenza contro di te. Come si fa a non usare violenza? Dobbiamo essere così pecoroni? Ecco, Gesù aggiunge a questa espressione un'altra che è molto importante perché completa il valore di questo modo di essere. E dice: siate dunque prudenti come i serpenti, semplici come le colombe. Prudenza dei serpenti e semplicità delle colombe unite insieme. Non si può fare l'uno bene senza l'altro, perché se noi siamo soltanto prudenti, a volte siamo così prudenti che non siamo più capaci di fidarci, di ascoltare, di amare. Prudenti vuol dire meglio stare sempre a distanza, col muro davanti. Chissà cosa potrebbe accaderci, non entriamo nelle relazioni. Oppure siamo semplici e ci lasciamo come le colombe e ci lasciamo imbrogliare dal primo cattivello che arriva davanti a noi. Vuol dire avere attenzione a quello che accade, ma avere anche delicatezza e bontà di fronte a quello che accade. È un mistero questa sintesi della grazia di Dio in noi. Ecco, chi segue Gesù, man mano che lo ascolta, impara questo essere agnello che è capace di prudenza e capace di semplicità. Io sono mite e tu mile di cuore. Venite voi che siete stanchi, oppressi, vi darò ristoro. E chi è come me, mite e umile, i pesi della vita, anche il rapporto con i lupi, non sarà gravoso, sarà leggero. Perché quando si scopre l'amore, quando si capisce che abbiamo un pastore buono che ci accompagna nel nostro percorso della vita e non ci lascia mai, è sempre con noi, allora noi riusciamo ad avere questa serenità dentro, questa pace che ci permette di affrontare anche qualsiasi durezza. Mi ricordo anni fa c'era una signora che mi diceva: mio marito mi ha rinchiusa nel manicomio perché aveva dei suoi interessi per farlo. Dopo

7 anni è uscita da quel manicomio e diceva: ma io sento un amore per lui infinito. Com'è possibile? Perché ho amore di Gesù nel mio cuore e non posso non amarlo. Non è una cosa solo umana. Ecco, per essere fedeli nel matrimonio fino in fondo, per amarsi fino in fondo, com'è possibile? Senza Dio è impossibile. Per cui se il mondo di oggi è triste, è vuoto, è incapace, perché ci siamo staccati da quell'amore grande. Pensiamo di essere autosufficienti, capaci da soli, e invece ci perdiamo. Chiediamo al Signore oggi che ci aiuti a riconoscere nostra appartenenza di fondo, nostra costituzione, rapporto con Dio. Io sono rapporto con Dio, io sono figlio, figlia, amati gratuitamente da sempre, per questo anche capace di vivere con un amore che anche se viene meno, non verrà meno, perché se abbiamo rapporto col Signore ce lo restituirà tutte le volte che glielo chiederemo.